0: Il meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Ultime ore in compagnia della canicola portata dall'anticiclone Caronte, ma attenzione ai primi forti temporali. In mattinata condizioni meteo ancora ottime, con stabilità diffusa e tanto sole senza alcun tipo di disturbo. Nel pomeriggio invece vedremo instabilità diffusa sui rilievi e localmente sulle alte pianure del nord, con fenomeni a tratti violenti. Caldo ancora afoso e opprimente su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

0: una voce rilassante e della buona musica. Ogni lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tigullio Web vi aspetto. Sarò la voce della notte. La voce della notte. Il lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tigullio Web. Il tutto by Bruna Malaguti. Non mancate.
1: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
2: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco Del Vallis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme tutti i venerdì sera alle 19, naturalmente su Radio Tigullio. Io ti aspetto.
3: Tutti a bordo, si riparte dentro i meandri della grande musica italiana. Io sono Paolo Tocco e ogni settimana vi porto tra le pieghe dei dischi, libri, eventi, il tutto dalla viva voce dei protagonisti. Trans Europe Express, ogni giovedì puntuali alle 20:30, proprio qui su Radio Tigullio.

0: Apocalypse Radio Show. Un viaggio musicale di 120 minuti. Il clubbing, le storie, le tendenze, i grandi ospiti, la musica con suoni unici senza tempo. Lasciati guidare nel club radiofonico esclusivo. Apocalypse. Ascoltalo, non fartelo raccontare. Ascoltalo su Radio Tiguglio ogni venerdì alle 22.
1: Salve da Giuseppe Cesena, ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7 in diretta su Radio Tiguglio. Per le vostre richieste 02 63 79 34 94 o 320 19 78 490. Passeremo 2 ore e mezza insieme all'insegna dell'allegria, dell'almanacco, delle notizie ed altro. Vi aspetto ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7.
2: Ciao a tutti, io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Vi aspetto il martedì alle 9 e il sabato alle 11 qui su Radio Tiguglio Web. Insieme faremo un viaggio con i miti della musica italiana di ieri e di oggi, con approfondimenti e curiosità. Vi aspetto!
0: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
3: Sono le 2:34.

0: ecco a voi Format a sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Chi ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Radio Tigullio presenta.
2: Ricordiamo gli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio Tigullio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.
3: Signore e signori, benvenuti nella notte di Radio Tigullio.

ragazzi, sono Enrico Gallotta, vi do appuntamento tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tigullio. Staremo insieme per circa un'ora ad ascoltare della buona musica, sia del rock che del soul. Ascolteremo musica di qualche anno fa, ma daremo anche uno sguardo a quelle che sono le novità. Tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tigullio, in My Rock and Soul. Vi aspetto.

0: Un saluto da Graziano D'Andrea. Vi piace il jazz? Oppure volete avvicinarvi a questo genere e conoscere i grandi successi di sempre e gli artisti più rinomati? Bene, avete un appuntamento qui su Radio Tiguglio Web. Tutti i martedì a partire dalle ore 23. Vi aspetto con Passione Jazz. Non mancate!
1: Io sono Ilaria Guccini. Sono Ilaria Guccini.
2: Coraggio, mettiamoci al lavoro.
3: Big Ben.
1: Con la musica di Andrea Guccini.
2: Ti stavo aspettando.
3: Big Ben.
1: Hello, I'm Ilaria Guccini.
4: I'm Ilaria Guccini.
1: I will tell you about Big Ben with the music of Andrea Guccini.
4: Su Radio Tiguglio Web la domenica dalle 23:30.
1: On Radio Tiguglio Web on Sunday from 11:30 p.m. Bye bye.
5: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
6: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme tutti i venerdì sera alle 19, naturalmente su Radio Tiguglio. Io ti aspetto.
7: Tutti a bordo, si riparte dentro i meandri della grande musica italiana. Io sono Paolo Tocco e ogni settimana vi porto tra le pieghe dei dischi, libri e eventi il tutto dalla viva voce dei protagonisti. Trans Europe Express, ogni giovedì puntuali alle 20:30, proprio qui su Radio Tiguglio.

c'è? Cosa vuoi? Ah, c'è da fare questa cosa. Mi scrivi il testo qua. Ah, che bello. Oh, guarda qua. Amici e amiche, ogni domenica sera alle 20:30 su Radio Tigullio c'è Vintage Club. Vintage Club, il mondo in vinile. Vintage Club, la domenica sera alle 20:30 con Max Bellet. Oh, mi raccomando, dovete esserci.

sia un continente ancora da scoprire, un'occasione che deve arrivare, la medicina

0: Il meteo di Radio Tiguglio, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Ultime ore in compagnia della canicola portata dall'anticiclone Caronte, ma attenzione ai primi forti temporali. In mattinata condizioni meteo ancora ottime, con stabilità diffusa e tanto sole senza alcun tipo di disturbo. Nel pomeriggio invece vedremo instabilità diffusa sui rilievi e localmente sulle alte pianure del nord, con fenomeni a tratti violenti. Caldo ancora afoso e opprimente su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Avete ascoltato il meteo di Radio Tiguglio in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

andiamo via per rabbia o per vigliaccheria, per un amore inconsolabile, anche quando in casa è il posto più invivibile. E piangi e non lo sai che cosa vuoi, credi, c'è una forza in noi, amore mio,

0: ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Sono le 4 e 30 minuti.
2: Signore e signori, benvenuti nella notte di Radio Tiguglio.

0: E buongiorno, buongiorno, buongiorno, anche oggi siamo qui in questo bel martedì per proporvi le nostre cose, le nostre rubriche, i nostri balli di Beppe e tutto il resto, ma prima, come al solito, avremo sempre il saluto delle radio che non può mancare mai, magari inframmistato da un brano. E allora, buon martedì a tutti quanti voi per quest'altro martedì insieme a noi di Disabili International Radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parte Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati. Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.
2: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
0: E buongiorno Angelo, buongiorno, come va? Eccoci qua. Ma sento che sei un po' raffreddatino questa mattina. Com'è?
3: Questa mattina sì, siamo un po' raffreddati perché sono stati un po' in giro, un po' scoperti.
0: Beh, allora ci troviamo dove? Siamo a Potenza, naturalmente.
3: Siamo a Potenza.
0: Caro Angelo, benvenuto, benvenuto. Allora, Angelo Camodeca, come tanti dei nostri intervistati, è anche lui un non vedente, come dico io. Io Giuseppe ci sono un cecantibus, anche tu sei per me un caro cecantibus. Intanto Angelo, tra l'altro, la cosa strana è che noi eravamo compagni di collegio tanti e tanti tanti anni fa.
3: Sì, eravamo piccolini, erano altri tempi.
4: E essendo compagni di collegio, un po' ci siamo persi, perché poi ognuno ha fatto le sue strade, le sue cose, e poi dopo un bel po' di tempo ci siamo ritrovati, un po' grazie allo showdown, ecco.
3: Grazie allo sport.
4: Questo sport sì. che noi facciamo entrambi, quindi questo showdown ci ha riportato vicino. Allora Angelo, intanto parliamo di te, parliamo intanto soprattutto inizialmente a tutti quelli che iniziano la trasmissione che hanno una disabilità, parliamo della disabilità di Angelo. Angelo, bene, era un bambino vedente o è nato già non vedente?
3: Allora, la mia storia è questa: io sono nato non vedente.
4: Cioè assoluto?
3: Assoluto, sì, ah. Sì. Ah. E vabbè, poi dopo tutte le peripezie che sono naturali nelle famiglie per cercare di capire cosa fare, cosa non fare, quando si è visto che non c'era niente da fare, sono andato in istituto. All'epoca c'era quello,
4: il vecchio Martuscelli a Napoli, perché, una volta, perché dopo il 77 hanno iniziato a uscire le scuole,
3: uscire le scuole, ad avere il famoso sostegno, la famosa, certo, integrazione, che poi ancora non abbiamo, però questo è un altro.
4: Ne parlerò più là magari di questo.
3: E la cosa di base sulla quale mi voglio soffermare della mia infanzia, sì, è l'importante presenza della famiglia nell'educazione di un cieco. Perché questo? Perché poi servirà per capire tante cose dopo,
4: certo,
3: nella mia vita, no? L'importanza di una famiglia è di base, perché quando la famiglia diventa iperprotettiva,
4: sì,
3: o poco protettiva, cioè in entrambi i casi, sorgono poi dei problemi in seguito, perché l'iperprotezione non favorisce poi l'autonomia, non favorisce l'apprendimento delle tecniche necessarie a rendere autonoma una persona, no?
4: Certo.
3: E la mia fortuna è che, nei limiti del possibile, chiaramente, i miei mi hanno dato la possibilità di fare tutto, di mettermi al centro di ogni cosa, anche se erano cose che magari io non potevo fare, no?
4: Certo.
3: Faccio un esempio classico del tipo: noi, sai, nelle famiglie contadine, quando all'epoca si ammazzava il maiale.
4: Sì.
3: Allora, si ammazzava il maiale, un cieco che fa? Non è che può mettersi lì, no? Però pure a mantenere la coda.
4: Ah, ecco, quindi qualcosa la facevi.
3: Che non serviva a niente, però
4: mi eri partecipe.
3: Partecipe di un insieme che faceva una determinata cosa. Quindi, certo, ero in sostanza incluso in un'azione che veniva fatta. Ciò mi ha dato la possibilità di trovare quegli stimoli che facessero crescere la mia autonomia, creando quelle condizioni che mi davano la possibilità di trovare delle nuove strategie per fare delle nuove cose.
4: Certo.
3: E questo ritengo sia una cosa importante. Abbiamo quindi fatto le scuole dell'obbligo lì al Martuscelli,
4: come, sì, ricordo,
3: pensai, ma gli ascoltatori, sì, no, però lo diciamo. Dopodiché mi sono iscritto ai corsi di fisioterapia e sono stato a Firenze al Nicolodi. Di lì ho iniziato poi a conoscere le varie la grande città, perché ho incominciato Firenze, ad avere, sì, 20 anni,
4: certo,
3: ho incominciato a uscire da solo, senza essere accompagnato, a imparare i percorsi, a muovermi in un ambiente urbano, cosa che è stata di grande importanza. E dopo mi sono iscritto a Ravenna al corso per medicina cinese, per tecnici in medicina cinese, e poi ho fatto vari aggiornamenti, ho lavorato un periodo in Calabria su tre bisacce,
4: ecco,
3: per qualche anno, fino negli anni 90, laddove mi sono iscritto al corso all'ospedale, sono stato assunto all'ospedale di Pesco Pagano.
4: Perfetto, senti, qui il tempo per oggi è finito e devo dire che per oggi ti devo salutare. Allora, ciao Angelo.
3: Ciao Denise.
4: Ciao, ciao.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di EWD di Disabili International Radio, un buongiorno. Questa mattina vi giunge sempre da me, Giuseppe Cesena, il vostro Cecantibus, con questa trasmissione che va in onda ormai dall'11 settembre, tutti i giorni tranne il sabato e la domenica, verso quest'ora, verso le 10:05-17 all'incirca, ma anche su in replica con Disabili International Radio intorno alle 4:50 del mattino. E questa mattina è con noi un amico che si chiama Claudio. Ciao, buongiorno Claudio.
2: Buongiorno a voi.
1: Ecco, caro Claudio, raccontaci intanto. Claudio come?
2: Baluce.
1: Baluce, una cosa strana. Baluce, Claudio Baluce è senza luce lui. Tra l'altro, perché anche lui fa parte della schiera dei Cecantibus. Io mi definisco Cecantibus perché è un modo divertente di dire che si sta bene comunque uguale, però non ce l'ha visto. C'è canto, un cieco che va, canta e fa un po' di tutto. Ecco. E allora, caro Claudio Baluce, come è avvenuta la tua disavventura visiva, e poi ci racconti quali sono le tue voglie di vivere, le tue situazioni avveniristiche, insomma, i tuoi desideri che hai per il futuro. Intanto raccontaci come è avvenuta la situazione negativa che ti ha portato ad essere un non vedente.
2: Allora, sono nato vedente, a 6 anni ho avuto un distacco all'occhio sinistro, risolto, vedevo addirittura 9 decimi, con miopia tolta che è altissima, meno 22. Poi l'ho avuto a destra, una maculopatia e la cosa è andata male, per poi avere un incidente a scuola dove ho urtato appunto il viso contro un muro di cemento armato, solo che anziché essere fortunato e andare dalla parte, diciamo, non più funzionante, ho sbattuto dalla parte sinistra e ho distrutto il cerchiaggio, la retina e compagnia cantante, e poi tutto si è concluso con un glaucoma e una marea di interventi.
1: Però nonostante questo tu ti sei rimboccato le maniche e hai detto: beh, che si fa?
2: Assolutamente.
1: Ci deprimiamo? No,
2: no.
1: Facciamo la depressione? No. Raccogliamo i pezzi e andiamo avanti. Quindi hai iniziato a costruire cosa?
2: Allora, i primi 6 mesi sono stati orribili, ma penso che dopo possa essere
1: anche giustificato, perché quando si passa da una situazione di normalità a una situazione di veramente situazione precaria, certo la disperazione, anche un po' la rabbia, un po' tutto l'insieme delle cose, perché a me questa cosa non ha altri, eccetera eccetera, però poi man mano hai dovuto raccogliere il coraggio e rimboccarti le maniche e dire: beh, si va avanti, in fondo la vita c'è ancora,
2: è sempre una, quindi è inutile sprecarla in piagnistei.
1: Cioè, ma c'è stato qualcuno che ti ha dato veramente un consiglio particolare che ti ha detto: ah sì, ha ragione questa persona?
2: Nel senso, qualche amico che vedeva come me, che avevamo pure gli stessi hobby come il biliardo e così via, e che per lui c'è passato prima di me per una retinite, ha dato qualche consiglio, e però a distanza di 20 anni gli do ragione. Ai tempi gli ho dato tutto tranne che hai ragione.
1: Sì, però mi dici: ma che tu
2: esatto,
1: a fare?
2: Esatto,
1: tu le cose non le vivi, le vivo io.
2: Cioè, negli anni studio, comunque tu ce l'hai fatta, io vedrò. E detto questo, no, ci siamo rimboccati le maniche. La prima cosa, mi sono iscritto all'istituto di Catania, all'istituto per non vedenti della Missione Gioeni, ho fatto il corso di Vicente Rino e mi ha aiutato tantissimo, al di là del corso, il discorso di essere
1: integrato
2: in questo nuovo mondo, perché comunque lì è come il grande fratello, cioè sei chiuso in una struttura dove studi, dormi, mangi, dici tutto con le stesse persone, che hanno però tutte il tuo stesso problema, chi in maniera più accentuata, chi meno accentuata, e quello sicuramente ha aiutato.
1: Quindi dello stesso problema, diciamo, ne avete fatto un tesoro.
2: Esattamente, l'unica persona che forse dovrei ringraziare sono i miei, per un solo motivo, perché anziché trattarmi come il figlio che è diventato disabile dalla sera alla mattina,
1: e quindi tenerlo in una stanza di velluto,
2: a parte questo, se no io cominciavo a dondolare, che è una cosa che fanno molti non vedenti.
1: Sì.
2: Mio padre gli prendeva schiaffi nella schiena, schiaffi non forti, capiamoci.
1: Ah, certo.
2: È come per darti quell'input, non farlo.
1: Sì.
2: Oppure non riuscivo a tagliarmi la cotoletta, mia madre mi metteva le forchette e il coltello in mano, fai così,
1: non ti diceva eccoti la cotoletta,
2: esatto, oppure la vuoi tagliata, la vuoi fatta, e questo forse vale più di qualunque altra cosa.
1: Diciamo che sono insegnamenti che ti fanno vivere e ti dicono: beh, bisogna affrontare, prendere il toro per le corna e andare avanti.
2: Esattamente.
1: E quindi poi tu hai frequentato questo corso?
2: Sì, sono stato assunto all'azienda trasporti di Messina come centralinista, ci ho lavorato per 15 anni, poi sono stato messo in pensione per motivi di salute, perché oltre ad essere non vedente, come vi dicevo prima, ho anche altre disabilità, altre patologie, sì. Soffro di artrite gottosa, o più comunemente chiamata gotta, e poi quindi... i legamenti delle ginocchia distrutte, i femori, vabbè, le protesi, un po' di roba.
1: Nonostante ciò, però oggi sei qui, hai giocato a showdown.
2: Assolutamente,
1: come,
2: sì.
1: Come sono andate le tue partite?
2: Allora, nel primo girone le ho perse tutte, ma sono felice di essere nelle giocate.
1: Certo.
2: E lo dico senza ipocrisia.
1: Certo.
2: Oggi su tre ne ho vinte due, nella seconda fase.
1: Quindi,
2: non mi posso lamentare.
1: Ecco, dobbiamo fare la tira dell'orecchio allora all'allenatore, che secondo me non è stato molto bravo.
2: No, poverino, che non può parlare, perché lui voleva parlare, ma non poteva fare nulla perché non è un allenatore ufficiale.
1: Okay, quindi
2: è andata così.
1: Beh, sicuramente andrà meglio nel futuro. Ci vuoi dire uno dei tuoi sogni che in questo momento hai? Cosa vorresti in questo momento nella vita? Se uno dice, ti desse una bacchetta magica, senti Claudio, cosa vuoi?
2: Un ristorante. Perché adoro cucinare. E mi piacerebbe tanto creare, so che esiste in Austria,
1: sì,
2: un ristorante che stia perennemente
1: al buio,
2: dove ci lavorino esclusivamente disabili visivi.
1: È una cosa veniristica, noi a Milano abbiamo qualcosa di simile, ma non è proprio come il tuo desiderio. Bene, allora se questo ristorante ci sarà a Messina, magari, che ne dici?
2: Che ne so, sarete i primi a essere invitati.
1: Ecco, no, magari...
2: faremo una diretta radio.
1: Cioè, sicuramente verremo alle 4 di mattina a pranzo.
2: Volentieri.
1: Comunque, le idee ce l'hai abbastanza chiare per questo ristorante al buio.
2: Sì, lo sai.
1: Che potrebbe essere però anche controproducente, non è detto che debba. Quindi dovremmo dire allo Stato, dovresti trovare degli sponsor che dice, beh, fai sto ristorante che noi...
2: Ma sicuramente servirebbe l'investimento dei privati. Per quanto riguarda lo Stato, per come ragiono io, ne farei anche a meno. No, ma sai perché? Con un normodotato, come dire, si spacca la schiena per realizzare i propri sogni, comprare una casa o quello che sia. Io mi rendo conto che molto spesso è vero che abbiamo bisogno di tutele, e quelle guai a chi ce le tocca, dall'accompagno, certo, alla redenzione, al diritto allo studio e compagnia nell'altro. Solo che a volte abbiamo noi la pretesa come se serva per forza qualcuno o qualcosa che debba necessariamente sostituirci. Questo per tornare al discorso,
1: sì,
2: se potessi avere 100.000 euro da privati e 150 dallo Stato, io preferirei i 100 dai privati. Perché lo Stato non mi deve aiutare in quanto disabile, già lo fa tutti i mesi, e lo fa avendomi integrato in un sistema scolastico che mi permette di andare a scuola con altre persone, mi hanno permesso lavorando in un posto pubblico, tra l'altro nel mio caso specifico. Quindi molto spesso noi non vedenti siamo convinti che ogni cosa ci sia dovuta, e possibilmente che non dobbiamo mettere le mani in tasca, ed è una cosa che io personalmente abborro. Poi
1: sono anche di quest'idea che spesso il non vedente vuole tutto fatto,
2: sì,
1: non è giusto, perché comunque alcune cose che devono esserci per noi ci devono essere, però poi non bisogna esagerare, non bisogna estremizzare.
2: No, il troppo stroppia, come ogni cosa nella vita.
1: E invece cosa ne pensi del non vedente, sentimenti verso una persona cosiddetta normale?
2: Non mi creo problemi, nel senso, non giudico male chi, come dire, si sposa, ha dei rapporti con tra disabili stessi e non vedenti in questo caso, né tantomeno chi sta con persone normodotate. Io, nella mia esperienza, ho avuto entrambi. È normale che stando con una normodotata la vita è più semplice, ma semplice non vuol dire sempre felicità, cioè, quindi
1: quello dappertutto i problemi,
2: e quindi questo non ho nessun pregiudizio né in un verso,
1: sì, però diciamo nell'approccio, secondo te il non vedente è più sfavorito rispetto
2: a vabbè persona. Sì, se me la metti così, sì, assolutamente. Primo perché noi, non avendo la vista, normalmente parlo da ex vedente, la prima cosa che ti colpisce nel mio caso di una donna è l'aspetto, gli occhi. Io guardavo sempre, la prima cosa che guardavo erano gli occhi e poi le mani. Ora, non vedendo più, vai un pelo immaginazione, e non sempre
1: ci azzecchi,
2: come dire, e molto spesso la voce
1: può anche ingannare.
2: Ci inganna, ma non sull'aspetto estetico, anche no, caratteriale.
1: Sì, sì, sì.
2: Perché è anche la vita fatta anche di gestualità, di movimenti che noi non notiamo, non percepiamo. Quindi anche la voce, molto spesso tu puoi trovare, sempre non hanno un esempio per le donne, ma vale anche per gli uomini.
1: Certo.
2: Una che ha una voce stupenda, che sembra chissà che, ma poi dentro come è persona vuota. È vuota. Ed è brutto.
1: Bene, questa mattina abbiamo fatto anche un po' di filosofia, abbiamo parlato anche di donne, giustamente i cecanti si parlano anche di donne. Naturalmente se conosci due ragazze, una è libera, io sono sempre disponibile, viceversa.
2: Mi muoverò in tal senso.
1: Ci vedremo a Messina, oppure se vieni a Milano naturalmente sarai il mio ospite gradito. Ti auguro tante belle cose e mi raccomando, miglioriamo con lo showdown, perché insomma down oggi, down domani, insomma.
2: No, bisogna essere più show che down.
1: Più show. Facciamo,
2: in questo
1: più
2: caso.
1: Facciamo più show che senza down. Buona giornata Claudio, a presto.
2: A te, grazie.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD, buongiorno a tutti quanti voi. E anche di Disabili International Radio. Oggi siamo con una scuola, con Filippo, Lilian e Rebecca. Ma sentiamo Filippo che ci dice che scuola è. Filippo, che scuola è la vostra?
2: Allora, noi siamo della scuola Leonardo da Vinci di Arese e siamo di seconda media.
1: Seconda A, B, C, D.
2: Nella seconda.

0: bello.
1: Tu cosa hai bevuto al bar?
0: Lemon soda.
1: Lemon soda. Ma tu nella vita che vorresti fare? Come hai un'idea di che lavoro vorresti fare da grande?
0: Ancora no.
1: E invece la squadra di calcio per cui tifi, se ce n'è qualcuna o che sport?
0: Inter.
1: Ah, tifi Inter, quindi quest'anno hanno lo scudetto, insomma sei contento, tutto il resto. E fai qualche sport invece?
0: Il basket e anche nuoto.
1: Ah, quindi nuoto, bene. E allora passiamo adesso il testimone a Lilian o a Rebecca. Vediamo chi è che viene.
0: Sono Rebecca.
1: Ciao Rebecca, allora, dunque tu sai che sei un nome storico, Rebecca,
0: sì.
1: Quindi sei a livello di biblico. E allora, raccontaci per te com'è andata l'esperienza al dialogo.
0: È andata molto bene, è stata divertente, mi è piaciuto molto anche vedere come non serve per forza usare la vista, ma usare gli altri sensi.
1: Per te i momenti più critici quali sono stati?
0: Allora, il primo momento, la prima fase nella prima stanza è stato molto bello, mi è piaciuto molto.
1: Sì.
0: Anche perché sembrava un ambiente più familiare anche.
1: Certo.
0: Non so. Poi la seconda stanza invece lì era un po' spaesata, non capivo molto dov'ero.
1: Sì.
0: Però è stato molto bello anche riuscire
1: anche
0: a capire le immagini che avevamo.
1: E invece il bar?
0: Bar è bello, è bello.
1: Cosa hai bevuto tu?
0: Succo alla pesca.
1: Succo alla pesca. E invece tu hai un'idea cosa vorresti fare nella vita da grande?
0: Assolutamente no.
1: Ancora no. E invece fai qualche sport?
0: Faccio danza,
1: sì?
0: Danza moderna ed equitazione.
1: Equitazione, quindi ti piacciono molto i cavalli?
0: Sì, tantissimo.
1: Perfetto, sentiamo Lilian adesso. Lilian?
2: Sono Lilian.
1: Ecco. Tu che ci racconti di bello? Cosa ti è piaciuto di questo dialogo nel buio?
2: Sì, mi è piaciuto tantissimo, è stato divertente.
1: Sì?
2: E vorrei provare ancora.
1: Ah, quindi vorresti tornare ancora una volta?
2: Sì.
1: Ma qui sai che ci sono anche le cene al buio, c'è anche l'aperitivo al buio e anche il teatro al buio, quindi sicuramente potresti provare. E la cosa invece che ti ha dato un po' fastidio, che magari hai avuto un po' paura, qual è stata?
2: Sì, nella città.
1: Nella città dove
2: sì.
1: C'erano i rombi delle macchine, quindi c'erano le
2: sì.
1: moto, motociclette.
2: Non si capiva niente, davvero.
1: Dove eri? E al bar invece cosa hai bevuto tu?
2: La Coca-Cola.
1: La Coca-Cola, anche tu. Tu hai un'idea che lavoro vorresti fare da grande? Non ci hai ancora pensato. E invece che sport? Fai qualche sport?
2: Sì, basket.
1: Ah, fai basket.
2: Sì.
1: Tu quindi. E secondo te la squadra più forte d'Italia qual è? L'Olimpia Milano? No, non è l'Olimpia Milano. Allora, adesso invece, se volete, potete fare una domanda sui non vedenti. Avete qualche domanda da fare per me, che ne so, sulla disabilità visiva? Filippo, hai qualche domanda tu? Filippo? No, non hai domande. Neanche Rebecca. Rebecca, hai qualche domanda sui non vedenti?
0: No.
1: Non siete molto curiosi allora. Bene, allora ragazzi, facciamo così, contiamo fino a tre e io vi dico 3, 2, 1 e poi tutte e tre insieme diciamo viva dialogo nel buio. Allora 3, 2, 1.
3: Viva!

0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Buongiorno Alfio.
2: Buongiorno a tutti.
1: Sì. Alfio di Catania.
2: Alfio di Catania dalla Sicilia, terra molto bella.
1: Terra caliente, terra.
2: Con tante bellezze, con alcune situazioni che andrebbero migliorate.
1: Quello senz'altro. Terra etnea in questo caso, io sono stato a Catania, etnea,
2: sì,
1: molto bella.
2: Catania chiaramente è una terra etnea, chiaramente nasce dal discorso.
1: Allora, domanda numero uno, il nostro Alfio

0: come anche lui fa parte dei disabili visivi, lui come è diventato non vedente e attualmente cosa fa di bello?
1: Allora, io diciamo che per quanto mi concerne ho avuto dei problemi visivi fin dall'età molto piccola, quindi a pochi mesi ho avuto dei problemi visivi, ho cercato di avere come dire, dei combattimenti tra virgolette per conservare il più a lungo possibile quello che avevo.
0: Sì.
1: Ma il glaucoma
0: anche tu compare mio sei anch'io sì, glaucoma sì, allora siamo proprio compare altro.
1: Il glaucoma mi ha consentito, si fa per dire, di comunque tirare avanti fino all'età di 29 anni.
0: Sono mio a 10
1: quando quel qualcosina diciamo è andata via.
0: Quindi
1: è chiaro che come è ovvio che accada, una volta che è andata via qualcosina, comunque tu hai dei traumi, perché
0: certo, senz'altro,
1: è ovvio, come diceva il buon catalano, fa qualcosa e nulla è meglio qualcosa.
0: Meglio qualcosa, come, sì, giusto. Meglio però, qualcosa.
1: Però, dopo i primi momenti nei quali è chiaro, si è abbastanza sofferto, tra virgolette.
0: Cioè, questo lo diciamo perché comunque non saremo i primi e non saremo gli ultimi a soffrire
1: sì,
0: di cecità.
1: No, devo dire che poi la vita comunque ci ha presi in maniera repentina e quasi quasi, dico quasi scherzando, ma in effetti probabilmente è la verità, non ho avuto quasi più il tempo di pensare al fatto che qualcosina si fosse messo da parte.
0: Anche se la nostalgia c'è sempre, sono, no, non diciamo, no, perché qualcuno l'altra volta ha detto che forse avrei voluto essere, sono felice di essere non vedente. Beh, questa è stata una persona che secondo me...
1: Io certamente non biasimo nessuno, ma chi afferma ciò, diciamo che mente agli altri...
0: E a se stesso, sì, sì,
1: certo. È ovvio che è così. E poi noi vogliamo dire che chiaramente
0: ci si adatta,
1: tutto va accettato,
0: allora sì,
1: alla vita ci si adegua in tutte le sue sfaccettature, è ovvio, e meno male che accada,
0: altrimenti...
1: ma rimane da sé che vi sono ovviamente dei momenti in cui le riflessioni ci prendono,
0: certo,
1: e ecco, dobbiamo essere forti, e sono convinto che la prima vera forza quando si ha un determinato problema va trovata prima che negli altri,
0: in noi stessi, effettivamente è così.
1: Io sono convinto di ciò.
0: Bene, allora, detto questa cosa, insomma, che bene o male tutti i nostri amici non vedenti ci raccontano un po' la loro storia in sintesi, perché poi comunque
1: sì,
0: ognuno
1: chiaro.
0: Di noi ha una vita, ha famiglia, altre cose, quindi insomma alla fine...
1: Sì, io per quanto mi concerne ho una famiglia, ho una moglie, ho tre figli.
0: Bene, sei nonno quasi, vero?
1: No, non sono nonno.
0: Ah, non sei nonno ancora? Nonno Alfio non sei ancora?
1: No, ho una ragazza che ha 24 anni,
0: vabbè,
1: 21,
0: insomma.
1: Un ragazzo 18 anni.
0: Come la mia, c'è anche una da 21, sì.
1: Che ha 18 anni passati, da ormai anche lei un po' di anni.
0: Sì, infatti, sì, una moglie che ti segue ai tornei, infatti la vedo sempre,
1: sì,
0: perché...
1: Sì, moglie è abbastanza...
0: Sì, sì, vieni, vieni.
1: A me, e devo dire che anche lei è coinvolta, diciamo, nella vita anche sportiva, perché mi segue, perché mi sprona, perché mi rimprovera quando è necessario, tra virgolette.
0: Sì, ti fa addirittura da allenatrice.
1: Sì, lei ti aiuta anche, sì, sì, ti aiuta, e questa è una bella cosa, è uno dei momenti condivisi, tra le altre cose, noi da ormai un po' di anni a Catania, in sezione, all'Unione Italiana Ciechi, abbiamo costituito una corale polifonica.
0: Ah, bello.
1: Formata da persone non vedenti e vedenti. Quindi è una corale integrata dove siamo circa 30 persone, di cui 9-10 non vedenti e il resto vedenti. Quindi questo è una testimonianza ulteriore dell'integrazione. E del fatto che non c'è assolutamente in questo caso alcuna barriera, ci possono essere alcune peculiarità, nel senso che tu quando lavori, quando impari, chiaramente il maestro, se dà gli ordini con le mani ai non vedenti per l'inizio di un brano, faccio sempre per dire, per quanto ci concerne, noi dobbiamo avere il respiro, altrimenti diventerebbe un problema. Lo devo dire che anche a detta dei maestri che nel tempo abbiamo avuto, sembra quasi che non vi sia alcuna differenza per il fatto di avere un coro di normo dotati, tra virgolette, o un coro al quale appartengono anche le persone con la disabilità visiva. Dunque si è contenti anche in questo.

0: The summer is magic.
1: Il gallo è sveglio, dai che andiamo, è martedì, ve la canto tutta, ve la rovino, Amici, buongiorno, benvenuti amici di Giuseppe, ma amici anche di Simone, amici del mese di giugno che stiamo salutando, benvenidos amigos. Benvenuti. Com'è andato questo mese di giugno? È andato bene? Adesso ci organizziamo per le ferie di luglio. Voi sappiate che Giuseppe, che è il padrone di casa, ha detto no, noi in ferie non si va. E si va! Si rimane qui in onda, in diretta. Se lo dice Giuseppe Cesena, che è il proprietario del Globo radiofonico, è il re del morning show, basta. Zitti. Zitti e muti, avrebbero cantato i Maneskin. Amici, buongiorno del Gallo di Simone, tante cose da chiacchierare anche oggi, vi porterò nel 2050, io non ci voglio pensare, spero di arrivarci con la testa, possibilmente, e ognuno di noi in diretta.

pronti a viaggiare come nel 2050? Bene, perfetto, allora allacciate le cinture di sicurezza, c'è Giuseppe che guida la navicella spaziale e ci trasferiamo tutti lì, assolutamente sì. Per quale motivo? Perché Google ha collaborato con la società statunitense R. Mason, delinea una vera e propria rivoluzione veramente straordinaria a livello anche però psicologico nel mondo del turismo e del prossimi 25 anni. Lo studio evidenzia come il viaggio passerà dall'essere un lusso occasionale a una vera e propria necessità esistenziale, perché parte integrante dello stile di vita quotidiana. Pensate che il traino dell'esplorazione della classe media, quella globale, entro il 2050 ben il 70% della popolazione mondiale farà parte dei viaggiatori potenziali rispetto al 50% attuale, muovendo circa 3,5 miliardi di persone all'anno, con una spesa astronomica, secondo Google, che toccherà 6 miliardi di dollari. E quindi diciamo che insomma c'è un po' da spendere, arrivarci nel 2050. Io manco ci voglio pensare quanti anni potrei avere. Giuseppe, dai che saremo qui nei microfoni, tranquillamente a tenerci compagnia. Allora, diciamo che bisogna dimenticare il semplice ChatGPT per prenotare i voli. Il futuro apparterrà ai sistemi autonomi, quelli che già un po' conosciamo, quelli del sistema autonomo, gli agenti autonomi per intenderci, capaci di pianificare, gestire e adattare l'intero mondo del tuo mondo reale e a quello virtuale. Le vacanze quindi saranno iper personalizzate, con prezzi dinamici e servizi sicuramente cuciti addosso all'ultima all'utente, noi saremo noi poi, durante e dopo il soggiorno. Pensa te, con la fluidità del lavoro da remoto i viaggi diventeranno più lunghi e integrati nelle routine, e ne stavamo parlando appunto per Santi Pietro e Paolo. Quanti di voi ci hanno detto sì, non mi hanno dato le ferie, dipende da che tipo di lavoro fai, però qualcuno lo stava scrivendo, ma no, ma io sono in vacanza e sono comunque con la famiglia, come ad esempio Margherita, mi posso godere il mare durante il mio orario di lavoro, sto comunque a casa, sto lavorando, però comunque sto lavorando da un'altra parte. Quindi già diciamo che nel 2026 ci siamo. La cosa che mi lascia un po' perplesso è che non saremo più tra virgolette autonomi, cioè non riusciremo più minimamente neanche a organizzarci in viaggio, facciamo fare tutto all'intelligenza artificiale, ossia agli agenti autonomi. Cioè si viaggerà molto di più in famiglia, allargando l'esperienza più generazionale e anche contemporanea. Più volume non significherà automaticamente più guadagno facile per gli operatori. Il report di Google parla appunto della gestione di miliardi di viaggiatori, che richiederà infrastrutture di dati avanzati. Gli utenti cercheranno quindi esperienze di valore, ma anche di costruire delle vere e proprie realtà anziché una semplice stanza. Per quale motivo? Ecco, la fine del dominio delle grandi mete. Il cambiamento più dirompente, secondo lo studio di Google, riguarderà appunto la geografia del turismo. L'era del controllo incontrastato delle pochissime mete storiche, quelle mondiali tra appunto che conosciamo, a causa del sovraffollamento, soprattutto nel cambiamento climatico, e quindi anche che spingeranno i viaggiatori europei, sempre secondo l'articolo, a emigrare, a evitare le ondate di calore estreme, e quindi assisteremo a forti diversità geografiche verso mete insolite. Secondo l'articolo, appunto, la meta tradizionale perdonano quelle, diciamo, a favore di località oggi considerate secondarie o diciamo emergenti. Ma dove andremo in vacanza nel 2050?

Non stiamo a pensare se ci saremo oppure no, perché qua si sta lavorando anche all'invecchiamento da remoto, in un certo qual modo alla quasi vita eterna. Quindi non stiamo a pensare che quanti anni avremo nel 2050, chi se ne frega. Secondo lo studio di Google, le vecchie mete che conosciamo, a parte il sovrappopolamento, ma proprio con questa storia, appunto, a livello geografico, con queste ondate di calore, cambiamo. Cioè, quelle mete, nonostante questa fiammata di calore, ci saranno delle top 10 delle destinazioni che accoglieranno il maggior numero di visitatori nel 2050, vedendo appunto l'Italia tenere botta ma insidiata da forti investimenti merchandising. Allora, avremo la Spagna con 130 milioni, al secondo posto la Francia, la Cina al terzo posto. Quindi mi direte che nel 2050 andremo in Cina anche in vacanza. Stati Uniti, vabbè, 150 milioni, ma anche la Thailandia. Sapete che mi ha sempre incuriosito la Thailandia? Noi nel 2050 dove saremo in classifica? Al sesto posto con 96 milioni, il Messico invece con 90 milioni, ma c'è anche la Turchia, 85 milioni, Arabia Saudita 85 milioni, all'ultimo posto l'India. La sfida per il nostro paese, secondo l'articolo, per singole realtà locali sarà quindi proprio quella di super diversificare l'offerta, puntando sulla qualità e sulla valorizzazione dei flussi turistici anche al di fuori delle rotte, per appunto battere sfruttando il digitale, per farsi trovare pronti da questi algoritmi che appunto ti faranno fare un viaggio indimenticabile. Ecco, allora c'è chi dice: Simone, ma sai che io me ne vado in Grecia, che tanto il mare è sempre quello? Ma non sai che c'è una giornata, stavo pensando con gli amici di fare la stessa cosa. È vero che io non amo molto il mare, devo dire, però mi piace visitare mete nuove, anche il mare. Cioè, a me non piace il concetto di stare sdraiato sulla spiaggia. Cioè, io mi rompo le scatole, che devo fare? Ciao Simone, Tunisia, ci avete mai pensato perché non è in classifica? Non lo so, chiediamolo a quelle di Google, io non ho idea, sinceramente. Ciao Simone, sono Genoveffa, ho 64 anni, per la mia pensione l'anno prossimo abbiamo pensato, con la mia famiglia, nipoti e quindi figli al seguito, altro che vacanza, di lasciare l'Italia, anche perché per noi pensionati ci sono delle belle mete. Ecco, vedi, facci sapere un'altra hanno che andare in pensione dove vai, ma non per venire con te, ci mancherebbe, perché tanto poi lo vedi che la nostra emittente radio televisiva preferita ci ascolti in FM, DAB piuttosto che web, quindi praticamente in tutto il mondo. Soltanto per capire, perché al di là delle vacanze 2050, però molti pensionati si stanno spostando dall'Italia, anche perché comunque lo vediamo già è un casino per noi che viviamo e comunque lavoriamo, non siamo messi benissimo con i prezzi, perché comunque qua praticamente sta lievitando la qualunque. È vero che il governo, stavo leggendo, che potrebbe prorogare ancora questa cosa delle accise, qualcuno stava scrivendo poco fa, meno male che l'attuale governo ci aveva promesso la riduzione e l'eliminazione delle accise. Ora ragazzi, non stiamo lì a sottilizzare, perché lo sapete, noi nei nostri programmi non siamo assolutamente politici, assolutamente.

Grazie per esservi fatti sentire, amici radioascoltatori. Abbiamo salutato anche il mese di giugno e io saluto voi e voi ovviamente ci sentiamo giovedì mattina, va bene? Per luglio, col bene che ti voglio, vedrai che inizierà.

0: Carissimi cari amici ascoltatori e ascoltatrici, ben collegati su Danto Radio quest'oggi sabato 27 giugno 2026. Nuovo appuntamento con promo, novità discografiche della settimana. Non vedo mai l'ora quando arriva il sabato perché siamo qui pronti per raccontarvi nuove novità, per regalarvi nuove emozioni, energia e quanto altro. Questo fa Danto Radio, questo fa promo. Innanzitutto ringrazio Antonello Regia, lo ringrazio per la linea che mi ha ceduto con il suo programma Il Salotto dell'Artista, che lo avete ascoltato dalle 16 alle 17. Vi ricordo anche l'appuntamento dalle ore 21 Saturn Dance insieme ai grandissimi DJ, che vi saluto tutti dal primo all'ultimo senza dimenticare nessuno. Vi ricordo che promo lo potete riascoltare anche il martedì sul programma di Giuseppe Cesena, Non è mai troppo presto, dalle 5 in poi del mattino. Se volete ascoltare il programma di Giuseppe Cesena, Non è mai troppo presto, dal lunedì al venerdì dalle 4:30 Danto Radio lo trasmette. Saluto tutte le radio che si collegano e tutti i radioascoltatori che ascoltano Disabili International Radio. Iniziamo subito a raccontarvi le preferenze che ci sono pervenute al 333 9648 645. Chi volesse fare come hanno fatto questi carissimi ascoltatori, potete fare anche voi esprimendo il vostro, le vostre preferenze e, perché no, il vostro disco promo, che poi sceglieremo per metterlo in rotazione su Danto Radio. Scopriamo chi sarà oggi il disco promo e chi sarà il fortunato. Intanto vi raccontiamo le preferenze del 20 giugno 2026. Iole ci racconta questo. Al primo posto mette in parità Masa Istalova, che lo propone anche come disco promo. Laura, Dietro le nuvole, Calanco, Sbaglio spesso. Al secondo posto mette, sempre in parito a parità, Cara fuori dai club, Alberto Bertoli e insieme a Mirko Casadei, L'amore in R. Invece le preferenze di Donatella sono Alberto Bertoli, L'amore in R, che lo propone anche come disco promo. Banfi, Lady, Laura, Cara, Fuori dai club, Rocket, B, Restiamo qui, Masa, Istalova, Romance, 99 problemi, tutti gli altri al secondo posto. Dimette. Allora, quest'oggi Danto Radio ha deciso di promuovere come disco promo Luca Farace con Bill Ten Lines De Freer Within. Il brano nasce per celebrare la festa del fuoco di Beltani. Il primo maggio è una celebrazione della ruota dell'anno pagana, quella più intensa, carica di sensualità, la rinascita del corpo dopo gelido inverno. Potrete riascoltare in rotazione il brano da lunedì fino al venerdì, una settimana circa, alle ore 8, 14 e 20. Ringraziamo Luca per avercela fatta ascoltare. Questo brano è entrato subito nel nostro cuore. Il brano, ascoltando, si entra nell'universo che esso vuole trasmettere. Buon ascolto e buone riflessioni.
1: Il disco promo. Il disco promo.

Iniziamo il nostro viaggio musicale. Parliamo di Davide Pepe. Il brano si intitola Fermo Immagine. È una riflessione intensa, attuale, sul senso di paralisi emotiva che caratterizza sempre più spesso la società contemporanea. Attraverso una scrittura autentica, il brano esplora la difficoltà di instaurare relazioni profonde in un contesto in cui i rapporti umani vengono frequentemente mediati dagli schemi, dalla comunicazione digitale, col sentirsi sospesi, bloccati in un fermo immagine. Diventa la metafora di una condizione esistenziale condivisa, l'incapacità di avanzare, la paura del futuro, il peso di un'ansia che immobilizza. Nel testo emerge con forza il contrasto tra questa immobilità forzata e il desiderio urgente di liberarsi dai propri limiti per tornare a vivere pienamente, a respirare e a riconnettersi con gli altri in un modo autentico. La vertigine dell'incertezza si intreccia così con una ricerca profonda di stabilità, di verità, di contatto umano. Fermo Immagine è una fotografia sonora del nostro tempo che racconta le fragilità, le contraddizioni di una generazione che pure immersa in una connessione così costante continua a cercare relazioni vere e punti di riferimento concreti.

Ritorniamo in onda e ora vi parliamo di chimera, bicchieri rotti. Vediamo quanti bicchieri si rompono, dateci caso. Quanti bicchieri si rompono nel proprio interiore? Vulnerabilità si fa canzone, esplorando in modo profondo le dinamiche complesse, i giochi di ruolo che muovono i legami sentimentali. Il racconto si sviluppa in un modo lineare attraverso immagini nitide di forte impatto emotivo. Dalle notti trascorse con la luce accesa per esorcizzare la paura dei mostri a 20 anni, alla vertigine di un rapporto instabile in cui si cammina tra frammenti di vetro. Con un linguaggio diretto, privo di filtri, Chimera indaga la fragilità di chi nasconde le proprie insicurezze dietro a una corazza, fingendosi grande fuori ma scoprendosi una briciola dentro, e si rifugia in atteggiamenti distaccati, pungenti, solo per proteggersi e apparire forte. Tra l'incomunicabilità di sguardi, capace di sostituire le parole, il peso dei propri egoismi e il desiderio opposto di proteggere l'altro, e la traccia evoca una distanza emotiva logorante. Questa frattura si traduce in una potente metafora visiva, una foresta interiore in cui l'altro diventa una fragile foglia che cade mentre tutto il resto intorno si trasforma in plastica.

Ricordiamo che siete all'ascolto con Promo insieme a Daniela. Stiamo scoprendo insieme le novità discografiche della settimana. Se volete interagire con me, quindi esprimere le vostre preferenze, scegliere il disco promo che poi andrà in rotazione qui su Danto Radio, potete scrivermi al 333-9648-645, www.dantoradio.it. Seguiteci attraverso le nostre pagine Facebook e Instagram, cercate Danto Radio Sardegna. Vi ricordo che per ascoltarci potete farlo anche attraverso i vostri smartphone, cercate Danto Radio attraverso TuneIn Radio, oppure ancora meglio attraverso Alexa, chiedendo Alexa avvia Danto Radio. Proseguiamo il nostro viaggio musicale e ora vi parliamo di VTR insieme a LCR e Mida. Il brano si intitola Temporale. Trasformare la mancanza in energia, il vuoto del distacco in una tempesta di ritmo melodia. Questo è il cuore di Temporale. Per l'occasione VTR ha deciso di unire le forze con due colleghi e amici della nuova scena pop e urban italiana. L'ICR è uno dei talenti più interessanti della nuova wave grazie alla sua scrittura affilata e alla sua attitudine street, a un floor capace di fare la differenza. Mida invece riduce da importante traguardi certificati da platini, da un percorso che lo ha consacrato tra i profili pop urban più versatili della sua generazione. Il brano ha un perfetto equilibrio tra vulnerabilità ed energia, dove la nostalgia del racconto si fonde con un sound modernissimo influenzato dalle tendenze internazionali più calde del momento. Buon ascolto.

vi parliamo di Virgin, Tutto passa. È un brano pop, ritmato, che affronta il tema della resilienza, del cambiamento, dello scorrere del tempo veloce, la frenesia di una vita che non riesce a rallentare, sottolineando una figura che rimane come punto fermo, caratterizzato da un'atmosfera ottimista e liberatoria. Rimarca il concetto di viaggiare chilometri senza aspettare, ma ricorda anche che qualsiasi situazione bella o brutta è sempre e solo transitoria, perché quando il tempo scivola fra le dita del mondo intorno, corre troppo in fretta, fermati, respira. Tra tutto ciò che passa, tu sei ciò che resta.

Ora vi vogliamo raccontare quello che ci vuole trasmettere Rode Parapuglia. Il videoclip è stato girato in Thailandia, tra scenari di città e scenari in spazi aperti, in cui l'artista appare a contatto con la natura, gli animali, fra cui gli elefanti. Si tratta di un nuovo tassello del percorso in giro per il mondo che sta compiendo l'artista nell'ultimo periodo. Rove ha commentato: il mio viaggio non si ferma mai, è una continua ricerca di me stesso. Più posti giro e più culture conosco, e naturalmente più posso capire delle parti di me che non conoscevo. Qui in Asia ho imparato il sentimento della gratitudine. Ogni volta che Rove ritorna con un nuovo singolo, c'è sempre una necessità dentro, un'urgenza di esprimersi attraverso la musica, senza cercare di inseguire le classifiche a ogni costo. I viaggi che l'artista compie diventano soprattutto metafora di una ricerca personale, di un guardare dentro se stessi attraverso nuove culture e luoghi lontani da cui Rove esce sempre arricchito e con nuove consapevolezze, senza mai perdere la propria autenticità.

0: Danto Radio, la musica che porta il sole nelle tue giornate.
1: Ora vi parliamo di Carlo Pesce, Tutto Rosa. Questo brano racconta un amore estivo, una canzone pop dalle sfumature sentimentali che trasmette quella tipica sensazione di spensieratezza legata alla bella stagione. L'obiettivo è lasciarsi andare, ballare, vivere ogni momento come se fosse l'ultimo. Da una parte emerge l'urgenza di una storia vissuta nascosto tra fughe notturne, sguardi complici e la consapevolezza che il tempo a disposizione potrebbe finire da un momento all'altro. Si crea una sorta di isolamento dal resto del mondo, come se i protagonisti si rifugiassero in una bolla tutta loro, lontani dai giudizi e dalle interferenze esterne. Dall'altra però i sentimenti si fanno più profondi, le intenzioni più serie, trasformando una semplice conoscenza istiva in una promessa di tabù e futuro. La persona amata smette di essere una semplice parentesi e una distrazione e diventa un punto di riferimento imprescindibile, una guida e una vera e propria ancora di salvezza.

Insieme parliamo di Sargassi, un giorno qualunque, tra dissoluzione quotidiana ed energia, resistenza, è il nuovo brano di Sargassi, un'esplosione di rock lucido e nervoso che trasforma la routine in quotidiana, in un

proprio campo di battaglia emotivo. Il singolo racconta il risveglio di un'anima disillusa, intrappolata tra sogni rincorsi senza una direzione precisa, gesti ripetuti che sembrano portare da nessuna parte. Tra ironia, amarezza, il brano indaga la difficoltà di continuare a credere in se stessi quando anche le certezze più profonde iniziano a vacillare.

amici ascoltatori e ascoltatrici, ora vi parliamo di Alice Blasi, Non mi va. È un brano indie rock diretto e senza filtri, che dà voce a chi è stanco di dover dimostrare continuamente qualcosa agli altri, tra energia, chitarre, un'attitudine libera e anticonvenzionale. La canzone racconta la scelta di smettere di interpretare un ruolo per tornare ad essere se stessi, un invito a lasciare andare la ricerca della perfezione e accettare le proprie fragilità e vivere con maggiore autenticità. Non mi va parla di una generazione che rivendica il diritto di sbagliare, cambiare tra strada e sentirsi fuori posto senza dover chiedere scusa. È una prememoria a chi ricorda che la vita non è fatta per essere perfetta, ma per essere vissuta, amata e attraversata con coraggio e libertà. Buon ascolto.

Ora vediamo cosa ci vuole dire Ragone. Il brano si intitola Labirinto, esplora le stanze più intime dell'anima affrontando la delicata tematica della guerra con se stessi. Il brano racconta la complessa dinamica di due persone che si cercano, si rincorrono continuamente, faticando però a trovare un equilibrio autentico nel loro rapporto a causa di una profonda interdipendenza e una riflessione aperta sugli ostacoli mentali che spesso ci apriamo da soli, barriere appartenimente insormontabili che finiscono per intrappolare i nostri sentimenti, le nostre paure e le nostre fragilità attraverso immagini emotive legate alla quotidianità. La canzone descrive un amore forte, ma condizionato dalle esperienze passate, ai percorsi personali di ciascuno. Il sentimento resta vivo, intenso, ma rischia di perdersi nel labirinto dei ricordi e delle insicurezze, chiudendoci in noi stessi e impedendoci di vedere che la via di uscita in realtà è molto più vicina di quanto pensiamo. Quindi cerchiamo di trovare sempre la via di uscita dalle nostre insicurezze.

Canestri dice così: me lo so aggiustare. E io mi chiedo cosa? Il brano si sviluppa su coordinate rock, dirette e vulnerabili. Una produzione energica, travolgente, caratterizzata da chitarre distorte, graffianti. Una sensazione ritmica incalzante, un ritornello pop, rock. E immediato, potente, al centro della narrazione resta l'amore vissuto nei suoi contrasti, nelle sue routine, nella voglia di ricominciare, una scintilla vitale, nostalgica e universale da cui prende forma l'intera produzione artistica.

Eccoci qui, miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici. Anche quest'oggi promo sta per terminare, purtroppo. Le cose belle, cari amici ascoltatori e ascoltatrici, terminano sempre in fretta. Ma niente paura, perché noi nuove novità discografiche ve le regaliamo la prossima settimana. Basta che ci seguite e ci ascoltate. Ricordandovi che se volete riascoltare la puntata, lo potete fare attraverso il programma di Giuseppe Cesena, Non è mai troppo presto, con il quale lo salutiamo, il martedì dalle 5 in poi, ricordandovi che il suo programma lo trasmette da Antoradio dal lunedì al venerdì dalle ore 4:30 del mattino, se volete seguirlo. Saluto tutti gli ascoltatori e ascoltatrici di Disabili International Radio e tutte le radio che si collegano. Saluto Antonello regia, ricordo anche l'appuntamento con Saturdance dalle ore 21, saluto tutti i vari DJ. E prima di salutarvi, vi ricordo che se volete esprimere le vostre preferenze le potete fare scrivendomi al 333-9648-645. Vi vogliamo parlare di Anastasia, La finisce. Tra fragilità e forza, una canzone che racconta la trasformazione del dolore in una nuova luce. Una ferita che diventa forza. Il dolore che si trasforma in consapevolezza e la capacità di risorgere dalle proprie ceneri. Allora io vi saluto con Anastasia! Ciao!

0: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi. E così abbiamo lasciato Daniela con la replica di sabato 27, che ci ha parlato delle nuove uscite di quei giorni, e noi siamo tornati qui per un po' di musica, di quella un po' vecchio tipo, perché questa è l'ora della musica vecchio tipo. E allora abbiamo Dance Bambolina, Dance Bambolina, eccolo qui che arriva per voi.

Era Alberto Camerini in Dance, Dance Bambolino, Dance Bambolino. Ebbene, noi andiamo sempre avanti, non ci fermiamo mai, perché la mattina l'oro in bocca, cioè l'oro, magari anche, fosse anche l'argento o qualche altra cosa. Ebbene, invece pensiamo un po' ai romani, i romani, la civiltà, Pirro, gli elefanti, tutte queste cose qua. E pensiamo anche a un cantante che si chiama Alberto Fortis, che tra l'altro io ho intervistato. E il brano di questa mattina si chiama proprio A voi romani, Alberto Fortis, A voi romani.

Non vi offendete voi romani, dai, insomma Alberto Fortis è stato così. Bene, bene, siamo qui in diretta 320 19 78 490, 320 19 78 490. E beh, quando si incontra una bella ragazza, qualche volta uno fa un fischio, fa qualche altra cosa, poi chi, insomma, cioè quando si riesce ad avere il numero di telefono, quando si esce, poi quando poi gli si può dire mi piace, come dice Alex Britti, mi piace, mi piaci, sì, mi piaci Alex Britti.

mi piaci, e se vi piace il nostro programma ricordate che potete chiamare 320 19 78 490 320 19 78 490 e esprimere la vostra richiesta musicale. E adesso io direi che andremo ad ascoltare un brano di Alice, I treni di Tozeur, così diciamo, I treni di Tozeur. Allora arriva per voi Alice.

Bene, vi è capitato mai che insomma che qualcuno lasci l'ascensore aperto e uno da giù dice ascensore, sì, capita. E però è capitato anche che Ambra ha fatto un brano che si intitola L'ascensore. Allora, ascensore, Ambra.

E siamo quasi ormai all'ultimo brano di questa mattina, perché il tempo vola via e naturalmente torneremo domani sempre tra le 4:30 e le 7. E l'ultimo brano di oggi è di Angelo Branduardi, si chiama Il giocatore di biliardo. Sì, perché a biliardo chi è che non gioca a biliardo? Poi c'era il biliardino una volta, quello con i giocatori, il giocatore di biliardo. Il biliardo è quello con le buche, con le stecche, con il drappo verde. Quindi Il giocatore di biliardo, Angelo Branduardi.

0: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena.
2: Eh sì, anche oggi abbiamo finito per quanto riguarda questo appuntamento di questo martedì e abbiamo terminato, abbiamo avuto le nostre rubriche, abbiamo parlato con i nostri amici, vi ricordiamo il numero per domani 320 1978 490 320 1978 490, e allora non è mai troppo presto, torna domani con il vostro Cecantibus per tante novità, tante cose che vi fanno stare insieme tutti giorni dal lunedì al venerdì. Allora a domani con il vostro Cecantibus.

Ben alzati, amici. Inizia adesso il buongiorno su Radio Tiguglio. Un'altra giornata da trascorrere al meglio. Fatelo assieme a noi.

0: siamo D'Andrea. Per la consueta puntata di Morning Show.
1: 22 fino alle 5.30 del mattino successivo sulla A4 nel tratto di competenza CAV per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza sarà effettuata la chiusura dello svincolo che collega la A13 con la A4 in direzione Trieste. Chi intende prendere la A4 in direzione Trieste provenendo da Bologna sarà deviato alla stazione di Padova Est. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiare. Grazie per l'attenzione, buon viaggio.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Caldamente vi risaluto, buongiorno, buongiorno. Ben ritrovati, Graziano D'Andrea in vostra compagnia. Si va ad incominciare l'appuntamento di questo martedì. Si fa sempre più fatica. Poi ti dicono, sai, vai, da lunedì incominceranno ad abbassare le temperature. Sì, però attenzione che forse da martedì, però forse mercoledì e sicuramente da giovedì. Ma ci crediamo? Vabbè, in qualche maniera però dobbiamo incominciare questa nostra giornata. E allora, mentre facciamo colazione, do ovviamente il buongiorno a tutti coloro che ci stanno seguendo da Diffusione Europea, da Radio Attività, Radio Tiguglio Web, Regional Radio, MRC Media Radio Castellana e Power 927 Milano. Martedì 30 giugno 2026, 181esimo giorno dell'anno, siamo nella 27esima settimana. La Chiesa ricorda i santi protomartiri della Chiesa di Roma. Il sole è sorto alle 5.40 e tramonta alle 20.48, la luna è piena ed è illuminata al 99.9%. Andiamo con il proverbio del giorno, che è un proverbio cinese, ma va anche forse spiegato. Di tutte le 36 alternative, scappare è la migliore. Il proverbio mette in guardia dal voler forzatamente cercare nuove soluzioni quando si è già in possesso della risposta più efficace alle proprie necessità. La ricerca di ulteriori alternative, quando si dispone già della migliore soluzione, si traduce inequivocabilmente in una perdita di tempo nel raggiungimento dell'obiettivo desiderato. Non abbiamo capito perché ci sono 36 alternative, ma comunque è un proverbio cinese, ce lo facciamo bastare. Vai, andiamo! Andiamo con il primo brano di oggi, partiamo bene, partiamo con Christopher Cross e la sua Arthur's Theme, Best That You Can Do. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, questo è il Morning Show.

0: Siamo partiti bene, ma è già il momento di continuare veloci insieme, ovviamente. E andiamo subito a incominciare anche la parte dedicata alla storia, no? La storia del 30 di giugno. 30 giugno 1868, il compositore Giuseppe Verdi incontra lo scrittore Alessandro Manzoni, di cui è fervente ammiratore, nella sua casa in via Morone a Milano. L'incontro è stato organizzato grazie alla contessa Clara Maffei, nella cui casa Giuseppina Strepponi, moglie di Verdi, aveva incontrato il letterato un anno prima, suscitando l'invidia del marito. 1932 vengono inaugurati i lavori di edificazione della città di Littoria, la futura Latina. La prima pietra per il progetto realizzato dall'urbanista Oriolo Frezzotti viene posata da Orsolino Cencelli nella bonificata area dell'Agro Pontino. 1934 prende il via in Germania la notte dei lunghi coltelli, l'azione di epurazione da parte delle SS per eliminare le SA, il gruppo paramilitare responsabile del fallito colpo di Stato di Monaco ai danni di Hitler. 1936 l'editore statunitense Macmillan Company pubblica il romanzo Via col vento di Margaret Mitchell, per la cui stesura la scrittrice ha impiegato 10 anni. 1944 Civitella Valdichiana, Cornia e San Pancrazio in provincia di Arezzo sono teatro dell'eccidio nazista che causa la morte di 244 persone, in parte freddate direttamente, altre invece nelle case a cui viene dato fuoco. 1960, in seguito alla partecipazione in febbraio alla conferenza di Bruxelles sul Congo di Patrice Emery Lumumba, uno dei protagonisti della lotta per l'indipendenza del paese, il Belgio, nel timore di una guerra, concede l'indipendenza allo Stato africano del Congo, dove Lumumba assume la carica di primo ministro. 1962 gli stati africani Ruanda e Burundi ottengono l'indipendenza dal Belgio e diventano nazioni sovrane e indipendenti. 1963 una telefonata anonima segnala un'auto sospetta sulla statale in prossimità di Ciaculli, vicino Palermo. I carabinieri intervengono coinvolgendo gli artificieri, che disinnescano una delle bombe sul veicolo, mentre subito dopo ne esplode un'altra nascosta nel vano portabagagli, uccidendo 5 militari dell'arma e 2 dell'esercito. 1971 si chiude in tragedia la missione spaziale russa Soyuz 11. La navicella spaziale rientra sulla Terra, ma i 3 cosmonauti al suo interno sono morti per un difetto alla valvola della pressione interna. 1972 per la prima volta si ricorre al secondo intercalare, una correzione del tempo per riallinearlo al giorno solare medio. L'intervento si rende necessario poiché la frequenza di rotazione della Terra è variabile. Quando l'intervallo predefinito viene superato, occorre aggiungere un secondo al sistema di misurazione del tempo, ricorrendo ad un minuto di 61 secondi. Ci fermiamo un attimo, poi la seconda parte della storia di questo 30 giugno.
1: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

andiamo con la storia, la seconda parte della storia del 30 di giugno. Torniamo al 30 giugno 1973. In Italia il sole è parzialmente oscurato da un'eclissi che però totale in una larga fascia dell'Africa centrale e dell'Asia centro-meridionale. Il fenomeno dura 7 minuti e 4 secondi. 1974, in una chiesa di Atlanta in Georgia, Marcus Wayne, un giovane di colore, uccide Alberta King, madre dell'attivista per i diritti dei neri statunitensi Martin Luther King, assassinato nel 1968. 1975, durante la riunione della direzione democristiana, Mintor e Fanfani propone la convocazione del congresso della Democrazia Cristiana entro l'anno, e nello stesso anno, sempre 1975, Indira Gandhi inasprisce lo stato di assedio in India. La polizia viene autorizzata a compiere arresti anche in mancanza di accuse riscontrabili. E ancora, sempre nel 1975, a soli 3 giorni dal divorzio da Sonny Bono, con il quale aveva formato un duo musicale di successo, la cantante americana Cher sposa Greg Allman, leader e fondatore della Allman Brothers Band. 1976, l'ex governatore della Banca d'Italia Guido Carli assume la presidenza di Confindustria, succede all'avvocato Giovanni Agnelli. 1977, nuovi attentati di matrice terroristica in Italia. In mattinata viene ferito alle gambe a Milano il dirigente della Fiat OM Lorenzo Maraccani. Qualche ora più tardi a Torino le Brigate Rosse sparano al dirigente Fiat Press Franco Visca, che è colpito al rene e in gravi condizioni. Nel solo mese di giugno gli attentati sono stati 12. 1978, altre 2 votazioni dopo la prima effettuata nel giorno prima non sbloccano l'elezione del successore di Giovanni Leone alla presidenza della Repubblica Italiana. 1984, in Gran Bretagna viene coniata l'ultima moneta da 6 penny, lo shilling, in uso dal 1551, circolerà ancora per qualche anno prima del definitivo ritiro per effetto della decimalizzazione. 1984, si conclude in estremis la trattativa tra la squadra di calcio del Napoli e quella del Barcellona per l'acquisto dell'asso argentino Diego Armando Maradona. 1985, per la tredicesima volta dal 1972 all'orologio atomico mondiale di Greenwich viene aggiunto un secondo. Nel 1993 il governo italiano approva il provvedimento di privatizzazione di alcune aziende di proprietà a partecipazione statale. 1995, Italia 1 trasmette l'ultima puntata del programma televisivo Non è la Rai, condotto da Ambra Angiolini e ideato da Gianni Boncompagni. Nel 1996, vicini di casa di Margot Hemingway a Santa Monica in California allertano la polizia dell'inusuale scomparsa dell'attrice, nipote dello scrittore Ernest, vista per l'ultima volta il giorno prima. Nel 1999, Boris Becker gioca la sua ultima partita da professionista del tennis in occasione degli ottavi di finale del torneo di Wimbledon. Nel 2002 il Brasile vince i mondiali di calcio battendo in finale la Germania per 2-0 con reti segnate al 67esimo e al 79esimo minuto da Ronaldo, che è anche il capocannoniere del mondiale di Corea del Sud e Giappone. Nel 2005 in Spagna viene approvata una legge che riconosce il diritto al matrimonio e all'adozione per le coppie omosessuali. Nel 2005 è firmato il decreto numero 115 che chiude l'obbligo del servizio di leva in Italia. Nel 2006 il governo vara il decreto Bersani con una serie di provvedimenti di liberalizzazione per favorire la concorrenza, tra cui licenze dei tassisti, assicurazioni, abolizione tariffari degli ordini professionali e farmaci da banco nei supermercati. Nel 2007, dopo 59 anni, va in pensione il TOTIP, il concorso basato sull'esito delle corse ippiche. Negli anni ha distribuito premi per quasi 1 miliardo di euro. Oggi si gioca la sua ultima schedina. Nel 2012, in seguito alla vittoria elettorale proclamata il 24 giugno con il 51% delle preferenze, il candidato di Giustizia e Libertà, il partito dei Fratelli Musulmani, Mohamed Morsi,
si insedia come nuovo presidente dell'Egitto, il primo ad assumere la carica mediante elezioni democratiche. Ed è tutto per quanto riguarda la storia di questo 30 di giugno. Continuiamo con Blondie, Heart of Glass, a fra poco.

Andiamo velocemente a fare gli auguri a coloro che sono nati oggi. Se oggi è il vostro compleanno, auguri, auguri, auguri. Sappiate che oggi sono nati anche Zeno Colosci, attore, Lea Massari, attrice, Tony Dallara, cantante, Silvio Orlando, attore, Vincent D'Onofrio, attore, Franco Fasano, cantante e autore, Maria Amelia Monti, attrice, Danilo Amerio, cantante, poi Mike Tyson, pugile, Ralph Schumacher, pilota automobilistico di Formula 1, Eleonora Bagnato, ballerina e attrice, Cheryl, cantante delle Girls Aloud e solista, Michael Phelps, nuotatore, 23 volte oro olimpico, Allegra Versace, imprenditrice, Pier Davide Carone, cantante, Alessia Zecchini, apneista pluriprimatista mondiale. Auguri, auguri, auguri a tutti.

0: Sono le 7:31.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. Chiuso il traforo del Monte Bianco nelle due direzioni. Code a tratti sulla 8 Milano Varese tra Legnano e il bivio con la 9 Milano Chiasso per traffico intenso verso Milano. Intenso e rallentato il traffico sulla 4 Milano Venezia tra Dalmine e Trezzo in direzione Milano. Code a tratti sul percorso milanese di questa autostrada per traffico intenso tra Monza e Cormano verso Torino e tra Piero e Sesto San Giovanni in direzione Venezia. Il traffico intenso rallenta il traffico sulla 14 Adriatica tra Bologna Borgo Panigale e il bivio con la Milano Bologna verso quest'ultima. Nel Lazio un chilometro di coda sulla diramazione Roma Sud tra Torrenova e raccordo anulare a causa del traffico intenso. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.

L'oroscopo di oggi, di questo 30 di giugno, andiamo con i primi sei segni zodiacali, incominciamo con l'Ariete. La Luna in Acquario continua a proteggervi dal settore delle grandi amicizie e dai progetti collettivi. Il trigono con Venere amplifica il vostro fascino e la vostra capacità di fare rete. Se avete un'idea innovativa da proporre a un gruppo di lavoro o una collaborazione da stringere sui canali digitali, troverete porte spalancate e grande entusiasmo. Toro, la quadratura lunare vi chiede di gestire con estrema prudenza i rapporti con l'autorità o i piccoli imprevisti burocratici. Nel settore della carriera non lasciatevi trascinare dall'ostinazione, se un piano non si sblocca subito usate la diplomazia del sole in Cancro per aggirare l'ostacolo e rimandare i chiarimenti decisivi a domani. Gemelli, un martedì semplicemente spettacolare per il vostro segno. Venere nel vostro cielo bacia la Luna in Acquario in un trigono d'aria perfetto. La vostra mente è un vulcano di idee, la vostra dialettica è magnetica e la vostra capacità di scrittura o di conduzione è ai massimi livelli. Ottime notizie per chi gestisce flussi commerciali o contatti con l'estero. Cancro, il sole continua a riscaldare il vostro segno regalandovi una profonda stabilità emotiva, mentre la Luna vi invita a concentrarvi sulla gestione strategica delle risorse sui bilanci di fine mese. È la giornata ideale per pianificare gli investimenti estivi della vostra attività o per riorganizzare la burocrazia aziendale dietro le quinte. Leone, con la Luna in opposizione che tocca il settore dei contratti e delle collaborazioni strette, oggi vi si chiede di bilanciare la grande energia di Marte nel vostro cielo con una buona dose di ascolto. Il trigono della Luna con Venere suggerisce che la chiave per risolvere qualsiasi accordo o piccolo contrasto risiede nella gentilezza e nella flessibilità. Vergine, un inizio di giornata molto concreto e focalizzato sull'efficienza della vostra routine lavorativa. Il transito lunare vi spinge a ottimizzare i flussi di lavoro dei vostri collaboratori e a sistemare i dettagli tecnici dei vostri progetti. Non pretendete troppo dal vostro fisico, ritagliatevi una pausa per rigenerare la mente prima della serata. Io direi che possiamo fare una breve pausa, in musica ovviamente, e poi la seconda parte dell'oroscopo di oggi, di questo 30 di giugno.

seconda parte del nostro oroscopo di oggi. Andiamo con gli altri sei segni zodiacali e ripartiamo dalla Bilancia. Amici della Bilancia, cielo splendido e ad altissimo tasso di creatività. La luna in acquario splende nel vostro settore dell'espressione personale e forma un aspetto favoloso con Venere. Questo martedì esalta il vostro carisma, il vostro senso estetico, la vostra naturale propensione alla comunicazione fluida. Ottimo momento per lanciare nuove rubriche o iniziative editoriali. Scorpione, la luna transita nel settore della casa e delle radici familiari, creando una leggera quadratura che potrebbe farvi avvertire il peso della stanchezza. Ebbene, non forzare i ritmi alla scrivania e mantenete il focus sulle priorità. Usate la serata per staccare completamente la spina nel vostro ambiente ideale, lontano dal caos. Continuiamo con il Sagittario, un martedì estremamente dinamico, fluido, perfetto per le pubbliche relazioni, la scrittura, i brevi spostamenti, la complicità tra Luna e Venere favorisce gli scambi di idee, le interviste e i contatti commerciali. La vostra mente è reattiva, curiosa e sarete particolarmente incisivi e brillanti in ogni discussione o conduzione. Capricorno, l'astro d'argento oggi si concentra sul vostro settore dei valori materiali, della concretezza economica. Giornata perfetta per fare un bilancio preciso di fine mese, valutare un investimento pratico per le piattaforme digitali o richiedere il giusto riconoscimento per il lavoro svolto nelle ultime settimane. La vostra concretezza è al top. Acquario, benvenuta Luna, l'astro d'argento brilla sovrano nel vostro cielo e grazie allo splendido aspetto con Venere vi regala un fascino magnetico, intuito, profondo e una grandissima carica vitale. Riprendete in mano le redini dello zodiaco e dei vostri palinsesti personali, chiamiamoli così. La vostra determinazione è una calamita per buone occasioni e intuizioni geniali. Andiamo con i pesci, le stelle vi consigliano una giornata di riflessione strategica e di lavoro dietro le quinte. La luna si nasconde nel vostro settore dei bilanci interiori, suggerendovi di perfezionare i dettagli tecnici dei vostri progetti lontano dal caos e dai riflettori. Ascoltate il vostro infallibile sesto senso. Da domani la luna entrerà nel vostro segno e sarete inarrestabili. Pensate bene, bene, bene. Questo l'oroscopo di oggi, missione compiuta anche per quest'oggi. Dunque sappiamo anche dal punto di vista zodiacale come sarà la giornata, e la giornata è iniziata bene con il morning show, grazie anche a una buona ricca colazione per affrontare proprio bene queste calde ore di questo 30 giugno. Si continua ancora ovviamente perché abbiamo tante cose da raccontare. Rimanete con il morning show con Graziano D'Andrea.

Siamo così giunti anche al momento della breve rassegna stampa. Iniziamo con il Corriere della Sera. Meloni, la partita del Colle si può rompere il tabù di un capo dello Stato non di centro-sinistra. Sisma in Venezuela, 16 le vittime italiane. Caldo, allerta rossa in 25 città. Emergenza in Europa, 40,5 gradi in Slovacchia, primi temporali nel nord Italia. Andiamo con la Repubblica. Meloni, basta tabù, destra al Quirinale. La Premier scopre le carte, il successo per Palazzo Chigi può accadere ancora. Su Vannacci, difficile costruire con chi come lui vuole solo distruggere tutto. Corte Suprema contro Trump, non può licenziare dalla Fed, mistero sui colloqui Stati Uniti-Iran a Doha. Germania, dramma nella casa rifugio per donne e figli, uccise 6 persone. Ed ancora lo sport, Sinner avanti ma che sofferenza, il Brasile di Ancelotti passa al 95esimo. La Stampa di Torino, Meloni prenota il Colle, basta tabù sulla destra, Stati Uniti superpoteri a Trump, la Corte Suprema libero di licenziare e i vertici delle agenzie dalla borsa alle TV, ma è bocciato sulla Fed. Il Fatto Quotidiano, commissione Covid, Conte si dimette per farsi ascoltare. Poi torno, la lettera dell'ex premier a Fontana e la Russa. Record di Meloni & Company con 484 voli di Stato, solo Renzi e Gentiloni hanno fatto peggio. Il resto del Carlino, caldo estremo, 2 morti oggi, 25 città ad alto rischio. 2 anziani stroncati dall'AFA a Genova. In Europa 130 milioni di persone affrontano l'emergenza, un viaggio a Milano, Firenze e Bologna, tra espedienti e disagi, e arrivano i temporali. Meloni e il Colle, un presidente di destra non sarebbe tabù. Soffre, si ferisce, vince il ritorno da brividi di Sinner. Il Messaggero, aerei e treni, ritardi e caos, paese bloccato. Ritardi dei voli oltre le 2 ore da luglio, tempi doppi per i treni Roma-Milano. Il piano delle Ferrovie dello Stato per l'estate va al CDA. Meloni, destra al Colle, non è tabù. Vannacci è come l'opposizione, non sono anti-statunitensi oggi, non ero inginocchiata ieri. Allerta temporali, ma la Fassale, 2 anziani morti a Genova. La Verità, è scappato con la cassa l'uomo che ha venduto le mascherine ad Arcuri. L'anticipazione di Panorama domani in edicola. Il palazzo è svenduto da Nardella a 2.500 euro al metro quadro, ora ne vale 25.000. Non è un tabù un capo dello Stato di destra, la barzelletta del continente che si scalda di più. Negli anni il primato è stato attribuito ad ogni zona del globo, ora tocca all'Europa. Il Giornale, messa in latino i dubbi del Papa, in Vaticano se ne parla anche per lo scisma lefebriano. Tutti gli sms sul caso Covid, così di donna agiva per Conte. Meloni, indaghiamo, il Colle a destra non è un tabù. Oriana aveva previsto tutto, l'anniversario. Un articolo di Vittorio Feltri su Oriana Fallaci, che avrebbe compiuto ieri 97 anni. La fatwa di Bahia al Giornale, l'imam islamista vuole zittirci, con il suggerimento di Di Battista. Il Tempo, quotidiano indipendente, aveva ragione il Tempo, Conte verso le dimissioni dalla commissione Covid dopo l'appello al presidente delle Camere raccolto dalla Russa e Fontana. Ieri Fratelli d'Italia ha messo in campo una efficacissima mossa del cavallo. Il capogruppo Bignami è stato convocato in commissione e si è dimesso mettendo Conte alle strette. Lui ormai alle corde, ha annunciato un mezzo passo indietro. Intanto resta un velo di silenzio sull'estate dei misteri del 2019. Lui, candidato di regime contro Giorgia, che lo infilza sulle mascherine, fatti incredibili. Clima di bufale, l'ultima perla di Bonelli, caldo, Meloni deve rispondere. Da studente ai miro del Daesh, con la mia carriera nell'ISIS, nella
Rete del terrore, la testimonianza di Abdelhamid sulle sue tre identità. Il non accordo continua ed ora guida Teheran. La ripresa dei raid mostra tutta la fragilità dell'intesa. Libero Giorgia, i 97 anni della Fallaci, eterna bussola della destra, la super testimone che smentisce Conte, poi il Quirinale, non è un tabù. Il Sole 24 Ore, in eredità quasi 400.000 case all'anno, un terzo del mercato dalle successioni. Lisa Cook resta alla Fed, la Corte Suprema dice no a Trump, mini pacchi, così il dazio in vigore da domani moltiplica la spesa finale. Delfin, lo scontro tra i soci mette a rischio la stabilità dell'assetto di Essilux. Andiamo velocemente allora con i giornali sportivi. La Gazzetta dello Sport: la Germania non c'è più, esce ai rigori col Paraguay. Brasile agli ottavi, supera il Giappone al 95esimo. Ancelotti, miglioreremo, e con Neymar. Francia e Holland, tocca i giganti tra le trappole con Svezia e Costa d'Avorio. Cose da numero uno, Sinner più forte di tutto a Wimbledon. Vittoria thriller al debutto su Kecmanovic, va sotto, cade, si ferisce un piede, lotta, poi vince al quinto. Un'utile sofferenza. Ecator, blitz Juve, affare col Genova per l'attaccante Colomani, si fa. Maresca al City, vuole Tonali, pronti 100 milioni. Corriere dello Sport: Max, Napoli è tua, Allegri ha risolto con il Milan, atteso l'annuncio di De Laurentiis, firmerà un contratto triennale. Spinazzola rinnova fino al 2028, Manna, rosa completa, nuovi acquisti solo se vendiamo. Lukaku, non sono finito e in futuro mi vedo allenatore. Carlo Mago, entra Martinelli, Brasile agli ottavi, Germania che disastro, eliminata ai rigori 4-5. Conte, offerta mostruosa dall'Arabia, l'Inter lotta, Çalhanoğlu e Kalaili. Roma, Gasso aspetta due firme, Cannavale, Vlahovic, noi non ci pensiamo. Il Milan su Stones, Lisandro Martinez, sangue e sofferenza, Sinner avanti a fatica. Tutto Sport, Wimbledon, la difesa del titolo inizia con la vittoria in 5 set su Kecmanovic, dolori, cadute, ferite, poi riemerge Sinner. Dibu, Lukumi, Kolo, tutti da Juve. Vicino Ecator e Cannavale conferma. Martinelli al 95esimo, brivido Brasile. Diomande Haaland, ci sarà da divertirsi. Mbappé, la Francia dei fenomeni per Didi. Ravaglia, voglio il toro, il portiere chiede un ruolo da titolare, braccio di ferro col Bologna. Ed è tutto anche per quanto riguarda i titoli principali dai quotidiani oggi in edicola. Andiamo a salutare gli amici di Radio Tiguglio Web che ci salutano qui e che ritroveremo domani mattina alle 7.09 puntuali.

Si entra subito nel vivo del programma, perché adesso, amici, dobbiamo parlare di intelligenza artificiale e anche medicina e salute mentale, perché un gruppo di ricercatori dell'Università di Ottawa avrebbe sviluppato un prototipo di assistente per la salute mentale che è chiamato Ubi My Therapist, che è stato progettato proprio per offrire un supporto più affidabile rispetto a tradizionali chatbot che sono basati sull'intelligenza artificiale. Buoni qua. È un sistema che sfrutta i sensori di smartwatch, smartphone e auricolari per individuare segnali di disagio emotivo, genera anche delle risposte grazie ad un modello linguistico integrato con delle conoscenze mediche e psicologiche. È stato testato su un gruppo di volontari anche valutato da psicoterapeuti qualificati. Ecco, il prototipo ha ottenuto risultati sicuramente molto migliori di ChatGPT in termini di empatia e personalizzazione delle risposte. E quindi, a differenza, diciamo così, della maggior parte dei chatbot terapeutici che rispondono solo quando l'utente scrive un messaggio, il sistema sviluppato dall'Università di Ottawa adotta un approccio proattivo. Va a monitorare costantemente alcuni parametri fisiologici e vocali per poter individuare, diciamo così, eventuali segnali di sofferenza emotiva ancor prima che vengano espressi a parole. Beh, devo dire che questa è una bella cosa, quando l'intelligenza artificiale si mette al servizio, in questo caso, della persona.

0: Non-stop music
1: su Radio Tiguglio.
2: E continuiamo ancora, amici, nella puntata di Radio Web, perché adesso si parla di quello che hanno in mente da SpaceX di Elon Musk durante un incontro con gli investitori. Gwynne Shotwell, che è capo ufficio operativo di SpaceX, ha dichiarato che l'azienda potrebbe addirittura lanciare un servizio mobile negli Stati Uniti. Dovrebbe però realizzare l'infrastruttura di rete o in alternativa utilizzare quella di altri operatori, diventando quindi, ecco, un mobile virtual network operator. Secondo Bloomberg avrebbe già comunque avviato dei contatti con la Charter Communication. Come noto, SpaceX offre questo servizio di connettività, appunto direct to call, appunto tramite oltre 650 satelliti della costellazione Starlink. Questo avviene attraverso degli accordi che sono stati sottoscritti con 17 operatori di telecomunicazioni nel mondo. Ecco, negli Stati Uniti gli abbonati di T-Mobile possono usare dei messaggi, email, streaming e voce anche con un normale smartphone in aree che non sono coperti dalle reti mobile terrestri. Insomma, abbiamo capito che questa è una specie di scambio di favore. Insomma, SpaceX incassa una percentuale che ancora non si sa delle entrate che sono generate dagli operatori. L'azienda di Elon Musk potrebbe offrire quindi la connettività mobile direttamente agli utenti finali, riducendo la dipendenza da T-Mobile negli Stati Uniti. Ecco, non ci sono ancora dei dettagli su questa cosa, ma le opzioni, diciamo, sono due. La prima è quella più costosa, in quanto è necessario realizzare l'infrastruttura di rete o acquistare le licenze. Però ci sono, praticamente, ecco, dovrebbe diventare fra queste una specie di interscambio, come abbiamo capito.
1: Il meteo di Radio Tiguglio in collaborazione con
3: ilmeteo.it.
4: Ultime ore in compagnia della canicola portata dall'anticiclone Caronte, ma attenzione ai primi forti temporali. In mattinata condizioni meteo ancora ottime, con stabilità diffusa e tanto sole senza alcun tipo di disturbo. Nel pomeriggio invece vedremo instabilità diffusa sui rilievi e localmente sulle alte pianure del nord, con fenomeni a tratti violenti. Caldo ancora afoso e opprimente su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Avete ascoltato il meteo di Radio Tiguglio in collaborazione con
3: ilmeteo.it.

0: in Italia come nel mondo. Radio Tiguglio ti segue sempre.
1: E andiamo ancora avanti, amici, nella puntata di Radio Web dopo la musica. Ritorniamo quindi a parlare questa volta delle big tech che in questo periodo stanno facendo, come si dice, compere. C'è un'azienda che è Rocket Lab, avrebbe annunciato l'acquisizione di Iridium per circa 8 miliardi di dollari. Obiettivo, diciamo, che non è stato comunque dichiarato, ma si capisce, è sfidare SpaceX con un simile modello di business. In realtà, ecco, è più probabile con una concorrenza diretta magari con Amazon, che recentemente avrebbe acquisito Global Star. Questa transazione dovrebbe essere completata entro metà 2027. Rocket Lab è stata fondata in Nuova Zelanda nel 2026, la sede legale si trova in California. E come SpaceX, ecco, costruisce razzi e motori. Il razzo Electron è stato lanciato finora 91 volte, ha portato in orbita già soprattutto satelliti di piccole dimensioni. Il primo stadio è recuperabile, un po' come il Falcon 9 di SpaceX. Neutron sarebbe, ecco, la versione più recente. Il primo lancio comunque è previsto entro fine 2026, ma potrebbe però slittare. Ecco, Iridium, dovete sapere che è stata fondata nel 98 in Virginia, negli Stati Uniti, e offre servizi di telecomunicazioni con la costellazione di 80 satelliti, tutti lanciati dal 2017 al 2023. Ecco, come spiega anche il CEO Peter Beck, le applicazioni spaziali richiedono l'accesso allo spettro di frequenze, la realizzazione delle infrastrutture che è molto, molto, diciamo così, costruita un po' su base utente. Rocket Lab ha quindi deciso di acquisire Iridium, che possiede questo spettro di infrastrutture e oltre, pensate, 2,5 milioni di clienti, e offre anche un servizio posizioni, navigazione e timing alternativo al GPS. L'azienda, che utilizza anche il razzo Neutron per lanciare i futuri satelliti di Iridium, diventerà quindi un po' il concorrente, diciamo, diretto, e da qui lo si è capito, di SpaceX.
2: Piovo ormai da 3 giorni e non sento i tuoi passi. Sento solo il rumore dell'acqua che lava i ricordi, senza mai cancellarli. Piovo ormai da 3 giorni, che a pensarci potrebbe piacermi se al posto dei lampi ora avessi i tuoi occhi, per trovare quel poco di luce che riesce a cambiarmi.

0: Se non sai cosa fare,
1: gustati la musica con Radio Tiguglio.
2: Noi proseguiamo ancora, amici, dopo questo brano, perché adesso parliamo di Apple. Secondo le fonti di Financial Times, l'Apple avrebbe avviato delle attività di lobbying per ottenere dall'amministrazione Trump il permesso di acquistare dei chip di memoria da CXMT, appunto un'azienda cinese che viene inserita comunque nella blacklist dal Dipartimento della Difesa, un po' come Alibaba. L'azienda di Cupertino quindi cerca nuovi fornitori per ridurre i costi dovuti all'attuale crisi che avrebbe causato un incremento dei prezzi di iPad e Mac. Quindi questa CXMT sarebbe stata inserita nel cosiddetto elenco 1260 del Pentagono e viene quindi considerata un'azienda militare cinese perché collabora con l'Esercito Popolare di Liberazione. Il Dipartimento della Difesa quindi non può firmare o rinnovare contratti di fornitura con aziende incluse in questa lista. CXMT doveva essere inserita anche nella famigerata Entity List del Dipartimento del Commercio, ma ciò non è avvenuto per evitare delle conseguenze sui negoziati commerciali in corso con la Cina. E quindi Apple potrebbe quindi acquistare chip, appunto, di RAM dal produttore cinese o da sempre un'altra azienda, EMTC, appunto, anch'essa inclusa in questa blacklist. Vuole però un'autorizzazione esplicita dall'amministrazione Trump per evitare rischi reputazionali, che quindi soprattutto di danni di immagine, che avrebbero un impatto sulle vendite e sul valore azionario. I tre leader mondiali del settore sarebbero Samsung, Micron e SK Hynix. Per ottenere maggiori profitti avrebbero incrementato la produzione, appunto, dei loro, diciamo così, memory RAM.

0: Da Rock alla Fusion alle Love Songs, novità italiane e straniere. Se vuoi saperne di più sui programmi, seguici su Facebook e Twitter.
1: E non dimenticare la nostra email radio.tiguglio@gmail.com.
2: Bene, amici, dobbiamo dirlo, anche per questo martedì noi siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento insieme con Radio Web, la voce di Maurizio Rossi che ha condotto la puntata. Io mi fermo qua e vi ringrazio naturalmente per l'ascolto prestato, poi per quanto ci riguarda noi ritorneremo insieme. L'appuntamento che viene rinnovato, come sempre facciamo, a domani, mercoledì, alla solita ora. Vi aspetto.

0: ufficiale di Radio Tigullio.
1: Sono le 8:31.
0: Stai ascoltando i successi italiani e stranieri di ieri e di oggi. Radio Tigullio vi augura buon ascolto.

questo traffico di buone intenzioni e cattive abitudini. I primi a dare lezioni dovrebbero essere gli ultimi. Dopo non stare

0: Radio Tiguglio presenta
1: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
2: Bentrovati amici di Musical Chatter. Se avete 2 minuti di tempo più o meno, mettetevi comodi perché dobbiamo assolutamente parlare di una delle collaborazioni più inaspettate dell'anno. Sto parlando di Release the Pressure, il pezzo che ha unito 2 pesi massimi della musica britannica e mondiale, il re dei DJ, Calvin Harris, e l'anima rock dei Kasabian. A prima vista potrebbe sembrare un matrimonio strano, ma appena parte la traccia tutto acquista perfettamente senso. Lo stile è un crossover pazzesco. Calvin Harris ci mette la sua solita precisione chirurgica, quella che funziona bene nei club, con un groove house minimale e moderno. Insomma, tanto bel ritmo quadrato. Ma sopra ci stampa i riff di chitarra spaziali, psichedelici, follici, tipici dei Kasabian. C'è un pizzico di nostalgia che ricorda la musica elettronica dance, la EDM, dei primi anni 2010, ma qui è tutto più moderno ed è perfetto per far saltare i festival estivi di oggi. Il significato del brano, comunque, c'è, non c'è solo il ritmo, e lo dice bene il titolo. È un inno in cui tutti possiamo rispecchiarci. Lasciamo andare la pressione, liberiamoci dalla pressione, dall'oppressione. Il testo è cantato dal magnetico Serge Pizzorno dei Kasabian e parla di smarrimento, di quella strana sensazione di avere la testa che gira e sentirsi persi in un vortice di stress quotidiano. Insomma, è una situazione che sicuramente colpisce tanti, magari non sempre, ma tanti. Ma la canzone offre subito la soluzione. La pista da ballo è la terapia. Quel ritornello che ripete ossessivamente Release the Pressure diventa un mantra liberatorio per scaricare le tensioni e per lasciarsi andare. Per Calvin Harris questo pezzo è l'ennesima conferma di un talento camaleontico, capace di assorbire sia il rock, quello indipendente, e di trasformarlo poi in oro puro da discoteca. Invece per i Kasabian è la spinta perfetta per lanciare l'attesissimo album Act 3. Insomma, uniamo l'energia del rock alla magia del dance floor e non c'è altro da fare. Alziamo il volume, chiudiamo gli occhi, liberiamoci dalla pressione, facendoci prendere da questa splendida e potente promessa. Sta a noi vedere se ci riusciamo. Release the Pressure.

Ed eccoci pronti per la seconda parte della puntata, amici di Musical Chatter. Dopo la scarica elettronica di Calvin Harris, siamo pronti per la seconda parte. Prepariamo zainetto e camperos, perché faremo un viaggio nelle strade polverose del Texas. Ho scelto Choosing Texas di Ella Langley, una ballata country prodotta con Miranda Lambert per l'album Dandelion, che sta dominando le classifiche mondiali con le sue chitarre graffianti e una steel guitar da brividi. È diventata la canzone solista femminile più veloce di questo decennio a scalare la top 10 radiofonica americana, superando persino Lainey Wilson. Parla di tradimento, ma non è la solita storia, perché è un racconto intimo e sottile dove la protagonista perde il suo uomo, che a sua volta perde la testa per una ragazza texana, texana come è lui, in una sorta di ritorno alle origini. C'è un retroscena che forse pochi conoscono. La canzone è nata in soli 45 minuti durante un ritiro di scrittura a fine 2024 insieme alla superstar Miranda Lambert. Pare che le due artiste stessero chiacchierando e la Lambert raccontò una storia così un po' surreale che le capitò di quando era giovane. Venne fermata dalla polizia su una strada sterrata mentre guidava una macchina con targa del Texas e aveva sul sedile posteriore un cane, mentre aveva un cucciolo di canguro domestico sul sedile del passeggero. Non so come andò a finire, diciamo, con la polizia. Però questa storia simpatica colpì Ella Langley, che scoppiò a ridere e disse una frase così spontanea: beh, lei è del Texas, si vede, no? E in quel preciso momento si accese la lampadina e così, mentre correva verso il bagno, iniziò a canticchiare il ritornello nella sua testa con parole tipo "She's from Texas, I can tell by the way he's two-stepping around the room", e da quell'ispirazione così un po' bizzarra è nata poi la ballata impreziosita da queste chitarre molto caratteristiche, molto da brividi. È il momento di concludere la puntata, tutta dedicata a due straordinarie e diverse anime della musica internazionale. Silviadini vi saluta, vi ricorda di non mancare alla prossima, sempre qui, sempre con Musical Chatter, sempre per un po' di curiosità su artisti e canzoni di ogni epoca e di ogni genere. E adesso indossiamo i nostri stivaletti e ascoltiamoci a tutta grinta Ella Langley con Choosing Texas.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.

0: la più selezionata, scelta apposta per te. 5 4 3 2 1.
1: Benvenuti a Musicalmente Italiane, un salutone da Carla. Si parte dall'energia ipnotica e sensuale di Elodie con un potente tributo alla dance pop dei primi anni 2000, sostenuto da un beat house incalzante e percussioni esotiche.

0: Andiamo ora a riscoprire l'eleganza vocale dei Mattia Bazar con la splendida Che male fa. La traccia anticipò lo sbarco del pop funk in Italia, impreziosito dall'estensione vocale e unica di una giovanissima Antonella Ruggero. Il brano fu presentato ufficialmente dal vivo per la prima volta durante la manifestazione radiofonica e televisiva Gondola d'Oro di Venezia. In quell'occasione la band utilizzò la prestigiosa vetrina veneziana proprio per lanciare il 45 giri sul mercato, consolidando così il successo nato pochi mesi prima con Per un'ora d'amore.
1: 1977.

Alziamo il ritmo e tuffiamoci nell'energia travolgente di Gali. Il brano fu scelto per una celebre campagna pubblicitaria automobilistica prima ancora dell'uscita ufficiale, diventando così un inno spontaneo di resilienza e positività durante i difficili mesi del primo lockdown in Italia.

0: Cambiamo radicalmente scenario e lasciamoci trasportare dalla potenza della melodia napoletana con Abbracciame di Andrea Sannino. Il pezzo inoltre fu scelto per accompagnare una parte del film dal titolo Sette ore per farti innamorare, uscito nello stesso anno.
1: Finalmente stasera sto canzi a te e nessuna voce entra. Sono poche scurmose sti cose tu sai.

0: Passiamo alla genialità ritmica ed avanguardia di Jovanotti con la sua intramontabile Non m'annoio, un vero manifesto generazionale contro l'apatia e costruito su un campionamento funk serratissimo. Il testo è un flusso di coscienza rapido e quasi parlato che ha sdoganato definitivamente l'hip hop italiano nelle radio commerciali, trasformando una hit estiva in un pezzo di storia della cultura pop.
1: Tempo

0: stanco. E non mi rompo, e no che non mi rompo, non mi rompo. E no che non mi rompo, non mi rompo, no che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo.
1: Radio Tivullio vi augura buon ascolto.
2: Musicalmente italiana, conduce Carla Vetturini. La musica italiana di ieri e di oggi.

Abbiamo riscoperto la storia monumentale del pop italiano attraverso una delle melodie più iconiche di Pooh. La leggendaria Noi Due nel Mondo e nell'Anima rappresenta una pietra miliare assoluta grazie al rivoluzionario arrangiamento orchestrale capace di fondere archi maestosi ad una base rock solida. Nell'introduzione fa il suo esordio assoluto nella musica leggera italiana il Mini Moog, un sintetizzatore analogico allora avveniristico suonato da Roby Facchinetti. Passiamo dai sintetizzatori alle chitarre di Vasco Rossi con una traccia potentissima il cui testo fu inizialmente bocciato dallo stesso Vasco, che impiegò veramente tanto tempo per trovare l'adattamento metrico perfetto in italiano prima di spedire il provino definitivo a Thom Yorke, il quale gli impose di non distorgere l'arrangiamento originale degli archi per mantenere così intatta la malinconia del capolavoro dei Radiohead.

È ripartita l'estate musicale di Tommaso Paradiso tra il nuovo singolo ascoltato che si chiama Agitare Coca-Cola. Accendiamo ora i riflettori su un fenomeno che ha dominato l'estate radiofonica del 2023. È stato un vero e proprio concentrato di energia firmato da tre pesi massimi della scena italiana che ha sancito la collaborazione inedita tra Fedez, Analisa e gli Articolo 31. Il pezzo si è imposto istantaneamente nella cultura pop italiana attraverso una miscela sonora calibrata al millimetro da maestri della produzione come Davide Simonetta e Paolo Antonacci.

Facciamo ora un salto temporale all'indietro per ritrovare l'energia solista che ha segnato la fine degli anni 90. Se una regola c'è, fu pubblicato subito dopo l'esplosione planetaria di Laura non c'è. Quindi il pezzo aveva il difficile compito di confermare il successo di Neck e ci riuscì imponendosi nelle classifiche europee.

Il prossimo è un'onda travolgente di calore, radici profonde, perché Serena Brancale ci porta dentro il ritmo ancestrale con la sua salsa intitolata Maria, un'invocazione potente in cui fonde la cultura pugliese con il ritmo.

Radio Tigullio. Musicalmente italiana, conduce Carla Vetturini. La musica italiana di ieri e di oggi.

Ci siamo letteralmente immersi nelle sonorità raffinate del jazz d'autore con La classe di Rossana Casale. Fu presentato al Festival di Sanremo, così il brano spezzò i classici schemi melodici dell'epoca grazie a un arrangiamento coraggioso guidato da un contrabbasso veramente ipnotico. Il prossimo è un omaggio ai mitici anni Ottanta, è uscito nel 2024 con le atmosfere nostalgiche che sanno di sabbia e di sale con i Bunker 44. Una traccia magnetica nata da una sessione notturna improvvisata in un casolare di campagna in Toscana, dove i ragazzi hanno letteralmente consumato un vecchio vinile di Alan Sorrenti per isolare e sporcare digitalmente il mitico campionamento di chitarra di Figli delle Stelle.

Gianluca Grignani è sempre stato gelosissimo del brano in arrivo, tanto da non aver mai concesso a nessun artista di inciderlo ufficialmente in duetto con lui prima del 2025. Ma la mera magia è nata su un palco nel cuore della Toscana. Grignani è salito a sorpresa durante il concerto del giovane Matteo Bocelli e l'intesa dal vivo è stata così potente da convincerlo a infrangere ogni tabù, correndo subito dopo in studio per registrare questa splendida collaborazione.

La novità dei gemelli diversi si chiama Desiderio, a cui farà seguito anche un tour con oltre 50 date estive in tutta Italia e non solo, dove il duo riabbraccerà il pubblico che lo ha accompagnato in questi quasi 30 anni di carriera. Siamo proprio agli sgoccioli, quindi vi lascio con un altro singolo, un altro nuovo singolo firmato da Jovanotti, con un incontro inaspettato tra Alessandra Amoroso e Gianni Morandi. I due artisti, che appartengono, come sappiamo, a generazioni diverse, hanno deciso di unire le forze con Hit Parade, pronto a conquistare i pomeriggi e le serate sulle spiagge. Grazie a tutti per la compagnia, un saluto da Carla, ciao!

0: Su Radio Tiguglio Web inizia adesso un nuovo appuntamento con...
1: Pronto?
2: Sì, pronto, signora Anna Maria?
1: Dica.
2: Sì, pronto, chiedo scusa. No, gentilmente, una domanda. Quando lei va al supermercato, andate tutte e due o una sola?
1: A cosa mi interessa?
2: No, tipo, va Anna e Maria o va solo Anna o solo Maria?
1: Senta, se ha delle storie da fare, ci vado da un'altra parte. Ma che discorso ci mi fa?

Vabbè, la nostra signora era semplicemente una domanda, cioè ci va Anna Maria o ci va Anna, poi ci va Maria, o ci va Maria e poi ci va Anna, vabbè, insomma, se l'è presa. Comunque, detto questo, cari amici, bentornati, incomincia una nuova puntata di Supermarket Show con voi sempre Daniele Dalmuto al microfono, direttore di questo bizzarrissimo supermercato, questo varietà ricco ovviamente di buona musica, notizie improbabili e situazioni imbarazzanti. Mettete la monetina nel carrello, incomincia Supermarket.

Ed anche oggi il nostro almanacco che ci ricorda Beata Petronilla del Mestolo, cuciniera del convento di Santa Tecla. Beata Petronilla aveva il dono di trasformare qualunque pasticcio in una pietanza sublime. Un giorno, durante un pranzo per il vescovo, le cadde tutta la zuppa sul pavimento. Presa dal panico, la raccolse di corsa con il mestolo, la rimise nella pentola e pregò: "Signore, benedici il recupero". Il vescovo la definì la migliore minestra mai assaggiata. Da allora le suore la venerano come patrona dei cuochi pasticcioni e delle cene improvvisate che finiscono bene per grazia ricevuta.

0: Pronto?
1: Pronto, signora, scusi, gentilmente. No, in merito a questo mistero del mestolo.
0: Del
1: mestolo.
0: Cos'è il mestolo?
1: Della beata.
0: Chi è che parli? Io non so niente di mestolo, beata. Cosa vuol dire?
1: No, noi siamo dell'almanacco. Abbiamo parlato di Beata Petronilla del Mestolo, che era la cuciniera del convento.
0: Oh.
1: Lei non ci ha ascoltato?
0: Ma quando?
1: Ah, poco fa, circa 3-4 minuti fa, prima della canzone.
0: Allora non ha telefonato qui.
1: No. Noi abbiamo parlato, ma eravamo nel supermarket.
0: Ah, io non so niente.
1: Lei non c'è stata al supermercato?
0: No.
1: Ecco perché.
0: Ma al supermercato faccio fatica a camminare.
1: Ho capito.
0: Siamo anziani.
1: Ho capito, chiedo scusa. Guardi, allora prima di salutarla, se mi può almeno dire gentilmente a che ora è sorto il sole questa mattina.
0: No, anche quello lì non gli posso rispondere.
1: Era ancora a letto? Dormiva ancora probabilmente?
0: No, sono andata via che dovevo andare a fare delle analisi.
1: Ah, ho capito.
0: Quindi ero di sotto nel sotterraneo che non si vedeva neanche
1: nella tavernetta. Ma probabilmente adesso col fatto che c'è stato il cambio con l'ora solare, la mattina fa buio, cioè è ancora buio quando ci alziamo, quindi fa luce più tardi. Però io penso attorno alle 5:30.
0: Perché vuoi sapere quello lì?
1: No, perché chiudiamo la rubrica con l'orario in cui è sorto il sole. Però se lei non lo sa, io la saluto e grazie lo stesso.
0: Ah, va bene, grazie.
1: Prego,
0: grazie.
1: Buona giornata.
0: Buongiorno.

0: andiamo a Roma, dove i vandali costruiscono una piramide di carrelli al centro della rotatoria. Qualcuno potrebbe ironizzare usando il noto tormentone arte povera. Purtroppo però non si tratta di arte, ma piuttosto di vandalismo. Una piramide realizzata con dei carrelli della spesa, rubati con tutta probabilità da qualche supermercato. Questa scultura è comparsa al centro di una rotatoria a Villaverde, quartiere della periferia est di Roma. Il caso è stato denunciato dalla lista civica Le Torri per Nicola Franco, presidente 6 del municipio. Non si capisce se gli autori di questo gesto volessero realizzare un'opera d'arte oppure un atto goliardico. Fatta all'interno di una piccola rotatoria è pericolosa e in caso di caduta sulla strada di questi carrelli le conseguenze sarebbero drammatiche.
1: I carrelli?
0: Sì, quelli della spesa in mezzo alla rotatoria.
1: E chi sono?
0: Non lo so, appunto chiedevo con lei se sapeva qualcosa.
1: Io no, poi roba nostra non è.
0: Cioè, non è che voi avete lasciato in mezzo alla rotonda i carrelli della spesa, no? Perché tanto...
1: No, per carità.
0: No, perché poi di solito uno quando va a fare la spesa che esce col carrello, una volta che ha caricato in macchina lo rimette a posto.
1: Per carità, Polino, queste cose qui noi non c'entriamo.
0: Esatto, e chi può essere stato lì attorno? Conosce qualcuno che magari ha quel vizio lì di metterli nella
1: rotonda? Non lo so, non ho oggi fatica a sapere la gente cosa fanno.
0: Esatto, comunque non sono i vostri.
1: No.
0: Va bene, grazie, la saluto.
1: Niente.

0: amici di Radio Tigullio, siete stanchi di quei programmi demenziali con tribune elettorali?
1: Siete stanchi di quei programmi che per capirli bisogna anche concentrarsi? E allora ascoltate il nostro di programma, così almeno non vi concentrate.
0: Lo Shadow Slide, lo show radiofonico che non finisce mai. Prendiamo il nulla e lo facciamo argomento.
1: E ovviamente ascoltiamo tanta buona musica, ma quando?
0: Giovedì alle ore 21 su Radio Tigullio.
1: E il sabato alle ore 16 sempre su Radio Tigullio.
0: Shadow Slide con i Senza Radio.
2: Sapete chi è un vero rock and roll? Non è solo musica esagerata, ritmi esagerati, chitarre esagerate, ma è molto altro. Diglielo tu, Johnny.
3: Oh no, è molto di più, amico mio.
2: E allora vi aspetto su Radio Tigullio il martedì e il venerdì dalle 16 per passeggiare tra le hits del rock di ieri, di oggi, il pop rock, il punk e molto altro. Vi aspetto, non mancate. Ciao!
4: E sì, amici, la playlist notturna di Radio Tigullio diventa magica.
5: Lasciate che siamo noi ad accompagnarvi nelle ore piccole con le selezioni musicali di genere dedicate a voi. E novità, i format a sorpresa.
6: Una ricercata scelta dai nostri archivi per riproporvi a sorpresa e in maniera casuale le più interessanti puntate mandate in onda negli ultimi anni sulla nostra radio.
5: Radio Tigullio, una radio per amici.
6: H24.
7: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per parlarvi di Flipper, un interessante viaggio ad ampio spettro nella musica sia italiana che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento, tutti i lunedì dalle 20 alle 21, naturalmente qui su Radio Tigullio.
8: Ciao, sono Claudio Bosco, ti aspetto il sabato alle ore 19 con Black Coffee, il meglio della soul, funk and disco e le novità discografiche della settimana qui su Radio Tigullio Web.
9: Ciao, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì e giovedì alle ore 16 qui su Radio Tigullio con...
10: Troppo forti!
9: No, ma lo volevo dire io!
10: Troppo forti con Alex De Sì.
11: Hai capito? Ho capito sì. Mica succede.

0: Pronto?
1: Sì, pronto?
0: Sì.
1: Pronto, salve signora, scusi. Allora, noi oggi andremo a presentare I Can Tell You Why, se lo voleva sapere.
0: Non ho capito.
1: I Can Tell You Why degli Eagles, la canzone di oggi.
0: Non ho capito, sono anziana, non capisco niente.
1: No, perché siccome ieri abbiamo incominciato a parlare di The Long Run, che è il disco del 1979, oggi invece parliamo, sempre presa da quel disco, della canzone I Can Tell You Why.
0: Aspetta, a me le cose non mi interessano, sono anziana, non voglio sapere niente, lo so lì.
1: Preferiva una canzone di Claudio Villa, magari.
0: Non voglio niente, non voglio sentire niente. Lo saluto.
1: I Can Tell You Why, una ballad morbida e sofisticata, con voce solista di Timothy B. Schmidt, alla sua prima partecipazione in studio con la band dopo l'uscita di Randy Meisner. Il testo parla della confusione in una relazione, delle difficoltà di spiegare cosa è che non va. Un piccolo aneddoto: è stato uno dei tre singoli top 10 dell'album.

0: Pronto?
1: Sì?
0: Sì, scusi, no, così volevamo chiedere anche a lei. Cioè, alla fine forse questa delle canzoni lente è la più bella.
1: Non ho capito.
0: No, delle canzoni del disco come ballata, questa è proprio la più bella.
1: Quale?
0: I Can Tell You Why degli Eagles.
1: No, non lo conosco.
0: Non l'ha sentita?
1: No.
0: Ah, cosa stava ascoltando, scusi?
1: Ma con chi vuoi parlare? Lei?
0: No, supermarket, però lei che cosa stava ascoltando se non ha sentito la canzone?
1: Niente.
0: Ah, così in silenzio, ho capito. Va bene, la saluto.
1: Grazie.

0: Il meteo, secondo voi, le previsioni meteorologiche popolari in giro per l'Italia.
1: Signora Salve, scusi il disturbo, supermarket e bollettino meteorologico. Se ci potesse gentilmente dire com'è stata oggi la situazione sulla zona di Prato.
2: Ma insomma,
1: cioè è stato
2: un po' un umoro, ma sta un po' più vuoto.
1: Ah, quindi è stato giornata, non c'è stato sole, ha fatto un po' di pioggia.
2: Senza
1: sole, un po' piovoso così. E come temperature, signora, un po' freschino?
2: Non lo so, guardi, io
1: non è uscita oggi.
2: Va bene.
1: Ho capito. L'ultima cosa, signora, è stata una giornata con vento?
2: No, aspetta, per piacere. Come così? Non la sa lei?
1: No, noi non siamo nella zona della Toscana, noi siamo fuori. Per quello che... Quindi niente vento oggi?
2: No.
1: Ho capito. Ci può dire i mari si erano mossi o agitati?
2: Ah,

0: Pronto?
1: Sì, pronto? Pronto, salve signora, scusi. Allora, noi oggi andremo a presentare I Can Tell You Why, se lo voleva sapere.
0: Non ho capito.
1: I Can Tell You Why degli Eagles, la canzone di oggi.
0: Non ho capito, sono anziana, non capisco niente.
1: No, perché siccome ieri abbiamo cominciato a parlare di The Long Run, che è il disco del 1979, oggi invece parliamo sempre presa da quel disco, della canzone I Can Tell You Why.
0: Aspetta, a me queste cose non mi interessa, sono anziana, non voglio sapere niente, lo so lì.
1: Preferiva una canzone di Claudio Villa, magari.
0: Non voglio niente, non voglio sentire niente. Lo saluto.
1: I Can Tell You Why, una ballad morbida e sofisticata, con voce solista di Timothy B. Schmidt, alla sua prima partecipazione in studio con la band, dopo l'uscita di Randy Meisner. Il testo parla della confusione in una relazione, delle difficoltà di spiegare cosa è che non va. Un piccolo aneddoto, è stato uno dei tre singoli top 10 dell'album.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Sì?
1: Sì, scusi, no, così volevamo chiedere anche a lei. Cioè, alla fine forse questa delle canzoni lente è la più bella.
0: Non ho capito.
1: No, delle canzoni del disco come ballata, questa è proprio la più bella.
0: Quale?
1: I Can Tell You Why, degli Eagles.
0: Non lo conosco.
1: Non l'ha sentita?
0: No.
1: Ah, cosa stava ascoltando, scusi?
0: Ma con chi vuoi parlare?
1: Lei? No, supermarket, però lei che cosa stava ascoltando se non ha sentito la canzone?
0: Niente.
1: Ah, così in silenzio, ho capito. Va bene, la saluto.
0: Grazie.

0: Il meteo, secondo voi, le previsioni meteorologiche popolari in giro per l'Italia.
1: Signora Salve, scusi il disturbo, supermarket e bollettino meteorologico. Se ci potesse gentilmente dire com'è stata oggi la situazione sulla zona di Prato.
2: Ma insomma,
1: cioè è stato
2: un po' un nuvolo, ma sta un po' piovoso.
1: Ah, quindi è stato giornata, non c'è stato sole, ha fatto un po' di pioggia.
2: Senza
1: sole, un po' piovoso così. E come temperature, signora, un po' freschino?
2: Non lo so, guardi, io
1: non è uscita oggi.
2: Va bene.
1: Ho capito. L'ultima cosa, signora, è stata una giornata con vento?
2: No, aspetta, per piacere. Come così? Non la sa lei?
1: No, noi non siamo nella zona della Toscana, noi siamo fuori. Per quello che... quindi niente vento oggi?
2: No.
1: Ho capito. Ci può dire i mari se erano mossi o agitati?
2: Ah,

0: ora in onda il giornale radio.
1: Benvenuti a questa nuova edizione del GR di Supermarket Show. Incominciamo con la prima notizia. Affonda con la macchina nelle sabbie mobili in garage. Paura in provincia di Pavia, dove un automobilista è sprofondato con la sua utilitaria nel pavimento del garage. Le indagini confermano si trattava di sabbie mobili domestiche, probabilmente causate da un eccesso di detersivo e piastrelle sabbiose. Il vicino commenta: gliel'avevo detto di non lavare l'auto con il magma.
2: No, ho sbagliato il numero. Guardi.
1: No, perché è successo a Pavia.
2: Cosa è successo a Pavia?
1: Che quest'uomo è andato a parcheggiare l'auto in garage, ma la macchina è sprofondata a causa di problemi sotto, evidentemente, nelle sabbie mobili che si sono create dentro il garage.
2: Ma no, ma guarda, a chi sta telefonando adesso? Perché qui non c'è niente di tutto questo.
1: Cioè, voi non avete avuto il problema delle sabbie mobili?
2: No, adesso per adesso non so niente di tutto questo.
1: Ma chi è stato allora, scusi? Dov'è accaduto?
2: Ma lei chi sta telefonando? Alla via Torretta?
1: Abbiamo chiamato a Pavia in generale. Perché è successo lì?
2: No, io non so niente di tutto questo.
1: Va
2: mi dispiace.
1: Bene. Prego, la saluto, salve.
2: Va bene, grazie, buongiorno.
1: Gatto compie 45 anni, il segreto della sua longevità, croccantini all'Eternit. Record mondiale a Bologna, il gatto Arturo spegne 45 candeline, il veterinario è perplesso. È clinicamente impossibile, il proprietario svela il mistero, gli ho sempre dato i suoi preferiti croccantini all'Eternit. Il gatto intervistato ha miagolato: sono duro dentro.
2: Di cosa?
1: I croccantini all'Eternit, quelli del gatto.
2: Io non li conosco.
1: Ma 45 anni a campa sto gatto, han detto.
2: No, non lo so, cose che non le so.
1: Però l'amianto per gli animali non è buono da mangiare.
2: Ma scusi, ma lei lo sa con chi parla?
1: Sì.
2: Sì, con chi parla?
1: No, non lo so, me lo dica lei, non lo so.
2: No, so che sono una persona normale, non ho nessuna... modo di spiegarle cosa sono, ecco.
1: Ah, perché lei non è pratica nei croccantini all'Eternit, quindi?
2: No, sono né gatti né cani né niente, ecco questo.
1: Non ha animali?
2: No.
1: Allora andiamo avanti col GR noi.
2: No, a me non interessa, guardi.
1: No, andiamo avanti noi.
2: Ah, va bene.
1: Grazie, la saluto. Arriva la tassa sugli starnuti in pubblico. Dal prossimo mese chi starnutisce fuori casa dovrà pagare una microtassa sanitaria. Ogni ECU costerà 20 centesimi, spiega il ministro del respiro. Previsti sconti per chi trattiene, bonus per chi starnutisce in differita. I sindacati del fazzoletto protestano: così ci usano e ci gettano.
2: Chi è?
1: Per la tassa sugli starnuti che è stata messa per il pubblico.
2: Scusi, non ho capito che cosa dice.
1: No, stavamo leggendo adesso nel GR che da quest'altra anno c'è la tassa pubblica per chi starnutisce in pubblico.
2: Vabbè, lei voleva prendermi in giro stamattina, non è la giornata giusta, eh?
1: No, perché il primo comune è stato proprio quello di Rimini che ha accettato questa cosa.
2: Scusi, non mi sento tanto bene, non ci voglio sentire queste cacchiate.
1: Allora niente, la saluto e buona ripresa. Ruba orologio di marca, ma in realtà era di Marco. Colpo di scena a Verona, un ladro convinto di aver rubato un orologio di marca scopre che era di un certo Marco, il proprietario. Denunciato per furto e dislessia situazionale, il malvivente si è difeso dicendo: non sapevo che fosse una persona.
2: Cos'è?
1: No, dicevo, non era di marca, ma era di Marco.
2: Chi chiama lei?
1: No, stavamo parlando dell'orologio.
2: No, non lo so io.
1: No, ma di chi era?
2: Non lo so, questo è Domenico.
1: Era di Domenico?
2: Può darsi, non lo so.
1: Però era di marca comunque.
2: Può darsi.
1: E non di Marco. Chiudiamo con l'ultima notizia. Visita un castello di notte ritrovato vivo dopo 65 anni. Mistero a Torino. Un turista entra in un castello per una visita notturna e viene ritrovato 65 anni dopo, perfettamente in salute. Racconta di aver vissuto tra armature, fantasmi e visite guidate che non finivano mai. Gli storici lo definiscono il primo caso di turismo temporale.
3: Stai dicendo?
1: No, nel castello, quel signore che si era perso.
3: Guardi, che non è che forse ho sbagliato numero.
1: No, ne abbiamo parlato adesso al GR, se ha sentito.
3: No, non ho sentito.
1: Giornale radio.
3: Non ho sentito.
1: Perché in pratica è entrato nel castello per fare una visita, l'hanno trovato 65 anni dopo, vivo, eh?
3: E quindi?
1: Ecco, niente, dico, è tanto, come avrà fatto a sopravvivere quello che...
3: Non glielo so dire comunque, guardi, buongiorno.
1: E questa era l'ultima notizia del nostro GR di oggi, appuntamento alla prossima edizione.

Amici, giunge al termine questa puntata di Supermarket Show. Vi ringrazio molto di essere stati in mia compagnia. Vi ricordo la nostra mail info@supermarketradio.it. Su Spotify invece potrete riascoltare le interviste dei ragazzi, degli artisti che vengono all'interno del nostro programma, quindi cercate le interviste di Supermarket. Detto questo, vi do appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto.

0: con
1: su Radio Tigullio Web inizia adesso un nuovo appuntamento con
2: Estatissima, il programma della tua estate.
3: Vi è offerto da
2: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Alta scarica di forza e adrenalina pura, questa è Estatissima 2026. Alessandro Fizzotti al microfono, si apre il vostro spazio di libertà quotidiana. Sentite questo groove, è il battito del cuore di chi non vuole smettere davvero di ballare, no? Di essere energico. E anche oggi siamo qui per trasformare quella che è la vostra giornata in un festival davvero privato. Insomma, ragazzi, non servono orologi, non servono calendari, serve solo la voglia di lasciarsi trasportare dalla nostra musica.

difenderci dalle fake news. Anche questa è notizia, perché le notizie vanno, come si dice in questo caso, ricercate e bisogna veramente controllare che siano reali. E poi ancora parleremo di nutrizione, parleremo di quello che mangiamo tutti i giorni sulle nostre tavole durante questa stagione, i consigli utili da una nutrizionista, e sarà con noi infatti la dottoressa Chiara Boscaro. Insomma, tante cose belle da vivere anche oggi nella colonna sonora della vostra estate, che è ufficialmente in onda. E quindi restate con noi, ragazzi. Everybody.

sta delirando, e sei il tuo padrone che fotte e comanda. Povero popolo in coppa sta terra, che pure a rumini che da fa guerra, ma si entra!

0: iniziamo i nostri bei collegamenti insieme al nostro Claudio Pina, alla scoperta veramente di questa estate 2026 e di viaggiare, il bello del viaggiare. Claudio, ben trovato, eccolo qui.
1: Ciao ragazzi, eccomi qui con grandissimo piacere, direi, quel nostro appuntamento estatissima 26 e sono pronto a cominciare con belle proposte.
0: Ed iniziamo parlando di cosa, Claudio?
1: Diciamolo subito, togliamoci il dente, insomma, qui bisogna organizzarsi perché veramente si presenta un'estate strana, come tutti sanno e vedono. Mi sa che le vacanze al mare dobbiamo farcela a casa nostra, troppi missili in giro, troppo poco carburante, gli aerei, le cose, i costi, le guerre e guerriglie. Ma forse non tutto il male viene per nuocere, diciamolo chiaramente. Infatti, se ci prendiamo una bella cartina dell'Italia, delle sue coste, diamo un'occhiata e vediamo, scopriamo che ci sono tante belle soluzioni, forse troppe. Senza allargarci troppo, si potrebbe andare a curiosare intorno alla Sicilia, intorno alla Sardegna, nell'Adriatico, però stiamo calmi, accontentiamoci dell'arcipelago toscano. Accontentiamoci, ce n'è e ne avanza.
0: E allora entriamo nei dettagli, Claudio.
1: Entriamo nei dettagli, subito prendete nota, vi sparo 7 nomi mozzafiato, le perle dell'arcipelago toscano. Prendete nota, segnate le isole di Elba, Giglio, Capraia, Montecristo, Pianosa, Giannutri e Gorgona. Tutte adagiate tra il Mar Ligure e il Mar Tirreno, tra la costa della Corsica e quella della Toscana. Chiaro.
0: Sono parco nazionale, se non sbaglio.
1: Bravo Fis, sono parco nazionale dal 96, quindi parco dell'arcipelago toscano, che diciamo sono tutte accomunate sotto queste isole, sotto il segno della salvaguardia del mondo naturale, andando a formare il parco marino protetto più grande d'Europa, quindi mica pizza e fichi, che è un vero santuario per gli amanti del birdwatching, del whale watching, insomma della natura e degli animali acquatici.
0: Andando più nel profondo, le caratteristiche principali, e la più grande e la più piccola a questo punto?
1: Sì, va bene, allora la più grande è l'arcipelago, l'isola d'Elba ovviamente, seguita dal Giglio a 50 km a sud della prima, poi c'è Capraia, famosa per le vaste scogliere, spiaggette isolate, Montecristo, la più protetta dell'arcipelago, Pianosa col suo tesoro archeologico di catacombe, Gorgona, la più settentrionale, e infine Giannutri, la più meridionale con una strana forma di mezzaluna. Tutte chicche vere da scoprire.
0: E da non perdere nell'arcipelago, Claudio?
1: Ma da non perdere, insomma, diciamo la verità, da scoprire di persona, traghettando da un'isola all'altra, sono tutte da scoprire. Comunque la parte del leone la fa senza dubbio l'isola d'Elba, insomma, romantici borghi, paesini arroccati, vallate verdi che si alternano a baie spettacolari, sono il biglietto da visita dell'isola d'Elba. Insomma, ecco sfilare la storica capitale dell'isola, Porto Ferraio, la più mondana, Porto Azzurro e ancora Capoliveri, Marciana e i borghi minori come Campo nell'Elba, Marciana Marina, Rio nell'Elba e la piccola Cavo e poi, scusa, io ci sono andato per anni quindi la devo citare, Setovaia, una baia indimenticabile dove se arrivi lì ti piazzi lì, non ti muovi più per tutta la vacanza. È il momento, non dimenticare l'Aleatico e il Cantucci, questo è il vero bacio dell'Elba.
0: Senti, parlando di spiagge e di sport invece?
1: Oh beh, qui c'è solo da scegliere, però spiagge riservano, spiagge e rocce anche per chi ama la roccia, io amo le spiagge, ma chi ama la roccia c'è per tutti i gusti. Piacevoli sorprese, sono diverse l'una dall'altra e vanno dai lunghi arenili dorati alle piccole calette con ciottoli bianchi e rocce, come dicevo, anche la sabbia bianca, chiara, finissima, ma anche scura, un po' diciamo vulcanica. Destinazione ideale quindi per chi è appassionato di sport outdoor. L'Elba è perfetta per organizzare escursioni a piedi, mountain bike e anche esperienze di golf e vela, che risultano essere attività sempre molto apprezzate, come lo sono il diving e lo snorkeling.
0: Mi pare, insomma, Claudio, che qui abbiamo risolto le vacanze al mare senza ore di volo per mete lontane e costose e forse anche un po' pericolose. Stiamo tra
1: sì. Natura
0: e leggenda.
1: Certo,
0: no?
1: diciamo che è proprio così. Tu dici natura e leggenda, bravo. Allora io ti ricordo la legge leggenda vuole che queste isole che abbiamo citato si siano formate quando Afrodite, dea greca della bellezza e dell'amore, nell'atto di raggiungere la riva dove l'attendeva Eros, cercò di allacciarsi la sua collana, quella che Paride le aveva donato, ma il filo si ruppe e le pelle e le perle caddero, 7 scivolarono nel mare, ma invece di inabissarsi si fermarono in superficie. Ecco le 7 nostre isole principali, quindi che crearono quello che è lo splendido mosaico di scenari naturali. Ogni isola è un mondo a sé, con la sua morfologia e storia, tutte da godere per una bella estate marina vicini a casa nella nostra bella Italia.
0: Grazie Claudio, questo era Mappa Mondo, a presto.
1: Grazie a voi ragazzi, a presto, un abbraccione.

0: Stanchi di quei programmi demenziali con tribune elettorali?
1: Siete stanchi di quei programmi che per capirli bisogna anche concentrarsi? E allora ascoltate il nostro di programma, così almeno non vi concentrate.
0: Lo Shadow Slide, lo show radiofonico che non finisce mai. Prendiamo il nulla e lo facciamo argomento.
1: E ovviamente ascoltiamo tanta buona musica, ma quando?
0: Giovedì alle ore 21 su Radio Tiguglio.
1: E il sabato alle ore 16 sempre su Radio Tiguglio.
0: Shadow Slide con i Senza Radio.

0: da Jerry.
1: Hasta la vista.
2: Sei stanco della solita playlist? Pronto per un viaggio sonoro che rompe gli schemi? Preparati per Area Rock.
3: Un percorso sonoro che attraversa mondi diversi, tra psichedelia, progressive e nuove contaminazioni, dove ogni brano diventa un'esperienza da vivere, più che da ascoltare.
2: Ogni settimana il tuo conduttore, Raffaele Astore, ti guida attraverso un percorso musicale senza confini, dalle nuove uscite del rock e non solo, alle più affascinanti contaminazioni.
3: Legato all'informazione musicale di arearock.it, il programma dà spazio e voce alla musica autentica, quella che nasce dalla passione, non dalle grandi major.
4: Ogni sabato sera, dalle 21:30, solo su Radio Tiguglio Web.
2: Area Rock. Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi!

0: appuntamento con la Viral Shazz Chart tutte le settimane, la classifica delle 10 canzoni più apprezzate e ricercate in Italia e nel mondo. Una selezione speciale per chi ama scoprire i trend musicali e stare sempre un passo avanti. Su Radio Tiguglio Web, tutti i lunedì e i giovedì alle ore 13. Viral Shazz Chart con Silvia Dini. Ti aspettiamo!
1: Sono Dani, vi aspetto con il mio programma Top of Music, con tante belle curiosità, argomenti vari di cui parlare insieme e tanta tanta bella musica leggera di ogni quando e di ogni dove. Ogni mercoledì dalle 13 alle 14 su Radio Tiguglio.

0: ogni storia ha qualcosa da raccontare. Alcune nascono dalla fantasia, altre prendono spunto dalla realtà, ma tutte hanno il potere di farci riflettere. Possono emozionare, sorprendere o semplicemente lasciare dentro di noi un pensiero che si protrae oltre l'ascolto, aprendo la porta a nuove domande, emozioni e riflessioni.
1: Se amate le storie, i racconti, le avventure, le trame dei libri, potete sintonizzarvi ogni lunedì e ogni mercoledì dalle ore 18 per ascoltare Tell Stories, narrato da me, Gabriele Guzzardi.

0: Prendiamo la linea dal nostro studio all'interno di Estatissima. Insomma, quante volte ci siamo chiesti: ma come fa quella persona a credere ad una notizia palesemente falsa? Oggi scopriamo che la colpa non è della pigrizia, ma del nostro cervello. Parliamo infatti di fake news, ma non dal punto di vista dei social, bensì da quello della biologia. Per capire meglio cosa succede, insomma, nel nostro cervello, abbiamo con noi il professor Stefano Lasaponara, associato del Dipartimento di Psicologia della Sapienza, ricercatore del Santa Lucia di Roma. Il professor Lasaponara ha guidato uno studio recentemente pubblicato sulla prestigiosa rivista PNAS, che ha analizzato niente meno che le nostre pupille per capire come le convinzioni personali incatenino il nostro modo di imparare. Stefano, benvenuto.
1: Salve a tutti, bentrovati, grazie di avermi invitato.
0: Senti, Stefano, il vostro studio dice che la verità è nell'occhio di chi guarda, in senso quasi letterale, no? Avete scoperto che osservando le pupille di una persona mentre legge una notizia potete capire se ci crederà o no. Ma com'è possibile che un riflesso nell'occhio riveli i nostri pregiudizi?
1: Allora sì, questo è stato il primo risultato abbastanza eclatante che abbiamo osservato in questo studio e in pratica, come hai giustamente riassunto, abbiamo osservato che durante la lettura di una notizia, poi in realtà metà di queste notizie erano vere e metà erano false, ma il soggetto non lo sapeva, quindi era chiamato a leggerla e poi a esprimere un giudizio se ci credeva oppure no e con quanta forza ci credeva, quindi se ci credeva tanto o poco. E quello che è emerso è che durante la lettura delle notizie, ancora prima che lui in realtà poi esprimesse il suo giudizio tramite un tasto, la pupilla si dilatava maggiormente per le notizie alle quali poi avrebbe creduto con forza e si dilatava di meno a quelle che alle quali non avrebbe creduto con così tanta, con altrettanta convinzione. E questo è possibile in virtù del fatto che la pupilla è controllata da un punto di vista cerebrale dal nostro sistema nervoso simpatico, che è una parte un sistema nervoso che è implicato in quei processi che noi chiamiamo di attacco fuga, insomma, che servono a dare colore, salienza a quello che ci circonda. Nasce da un punto di vista evolutivo come qualcosa legato al pericolo, ma poi si è evoluto nel ritrovare l'importanza di qualcosa, quindi la salienza.
0: Sì, sì. Stefano, nell'esperimento avete usato un gioco a premi, no? Avete visto che le persone fanno fatica ad imparare cose nuove se queste contraddicono ciò che già pensano, arrivando appunto a perdere dei soldi pur di non cambiare idea. Siamo davvero così testardi per natura?
1: Sembrerebbe di sì. Io in realtà esattamente questa è stata la domanda da cui sono partito in realtà, perché nel 2021, dopo la pandemia da Covid, avevo visto tutti i danni che la disinformazione aveva provocato all'epoca e quindi mi ero chiesto: ma le fake news possono arrivare al punto da impattare così tanto la nostra psiche da darci problema nell'imparare qualcosa, addirittura nel cambiare le nostre decisioni? E quindi ho pensato a questo semplice gioco a premi, in cui questa era la seconda fase dell'esperimento che ho descritto prima. Prima c'era il giudizio delle notizie, nella seconda fase loro avevano questo gioco in cui dovevano scegliere una fra due notizie che erano presentate insieme sullo schermo, e c'era una regola che loro dovevano apprendere per prove ed errori che diceva che una di queste due notizie era più premiata delle altre, una tipologia di notizie era più premiata delle altre. Quando erano più premiate quelle che loro avevano giudicato come vere, ci mettevano pochissimo le persone a capire quali scegliere per avere rinforzi, per avere queste piccole somme di denaro virtuale, poi non erano soldi veri. E quando invece il premio era associato a notizie che loro credevano false o avevano giudicato come false, non riuscivano ad apprendere perché continuavano a scegliere quelle che credevano vere. Quindi c'era questa attrazione forte che gli proibiva o gli dava difficoltà nell'apprendere una semplice regola di devo scegliere A o B per avere un rinforzo.
0: Sì. Ecco, ma questo significa che dare informazioni corrette a chi crede ad una fake news spesso non serve a nulla?
1: Esatto, nel senso che non basta correggere le persone, e che poi quello sono le procedure di chiamate debunking, quello che si fa normalmente cercando di smascherare, perché se la convinzione è forte la persona semplicemente continuerà a crederci. Quello che va fatto in realtà è educare le persone a riconoscere le fake news ancora prima di generare una convinzione, perché nel momento in cui io ho generato una convinzione, poi è molto più difficile smontarla.
0: Stefano, chiudiamo con questa domanda: cosa possiamo fare nel nostro quotidiano per essere più critici e quindi meno influenzabili quando leggiamo una notizia, per esempio, sui social?
1: Allora, i suggerimenti sono più o meno quelli noti, quindi per prima cosa verificare le fonti, quindi provare a cercare di capire se è stata pubblicata da un sito che è ritenuto attendibile, quindi un media nazionale piuttosto che un sito che è sconosciuto, incrociare le fonti, perché a volte anche i media nazionali possono prendere degli abbagli, può capitare, quindi cercare la stessa notizia anche in altre fonti. Se è presente in più di una, allora è più probabile che sia vera, e poi ragionare con critico quanto è possibile che questa cosa sia successa, anche alla luce dell'AI, dell'intelligenza artificiale che sta cambiando tutto, perché è possibile generare contenuti mai successi.
0: Grazie al professor Stefano La Saponara, grazie dalla Sapienza, per essere stato con noi. Buon lavoro.
1: Grazie mille.

0: Radio di Guglio. Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.
1: Estatissima!
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Ci ritroviamo ancora una volta all'interno della nostra estatissima per il collegamento insieme alla nostra amica nutrizionista, la dottoressa Chiara Boscaro, per Nutri la tua estate. Chiara, buona estate, benvenuta.
1: Ciao Ale, ciao a tutti.
0: Allora, iniziamo insieme a te con questo primo appuntamento. Parliamo di idratazione mangiabile, ma oltre il bicchiere, Chiara.
1: L'idratazione estiva è spesso ridotta al consiglio standard di bere 2 litri di acqua al giorno, ma la fisiologia umana suggerisce una strategia più integrata attraverso l'alimentazione. Frutta e verdura non sono solo contenitori di liquidi, ma strutture biologiche che racchiudono acqua biologicamente attiva, ricca di elettrolite, vitamine, che ne facilitano l'assorbimento cellulare. Quando mangiamo cibi come il cetriolo, che ha il 96% di acqua, il ravanello, che ha il 95%, non stiamo solo ingerendo liquidi, ma stiamo introducendo una matrice fibrosa che rallenta il passaggio dell'acqua nello stomaco, garantendo l'idratazione più duratura nel tempo. Oltre a questi, il sedano, l'anguria, il pomodoro rappresentano i pilastri della dieta idratante, offrendo rispettivamente potassio, licopene, vitamina C. Integrare questi alimenti significa anche ridurre il carico di lavoro dei reni, che ricevono i liquidi in modo più graduale. In un contesto di caldo estremo, questa idratazione solida previene i cali di pressione e la spossatezza tipica della perdita di sali minerali attraverso il sudore, agendo come una sorta di flebo naturale e costante durante i pasti.
0: Chiara, esiste un limite oltre il quale l'idratazione tramite alimenti freschi rischia di non essere più, per esempio, sufficiente, rendendo obbligatorio l'uso di integratori salini specifici?
1: Dobbiamo immaginare il nostro corpo come una spugna. La frutta e la verdura la inumidiscono lentamente con costanza, ma se strizziamo la spugna troppo forte, sudando quindi molto, abbiamo bisogno di un secchio d'acqua immediato. Il limite principale è proprio l'intensità del caldo e del movimento. Se passate la giornata sotto il sole o fate sport, il sudore non porta via solo acqua, ma anche i sali che fanno funzionare i muscoli e il cuore. Mangiare solo anguria e cetriolo a questo punto non basta più, perché per recuperare tutto il sale perso dovreste mangiarne quantità industriali, con il rischio di sentirvi gonfi e avere mal di pancia per le troppe fibre. Quando iniziate a sentire i muscoli che tirano con dei piccoli crampi o se vi gira la testa ogni volta che vi alzate, il corpo vi sta dicendo che le riserve di sale sono a secco. In questi momenti un integratore sciolto in acqua è come un pronto soccorso. Arriva nel sangue in pochi minuti, molto più velocemente di un pezzo di verdura che deve essere prima digerito. Per chi invece passa l'estate in ufficio, fa una passeggiata tranquilla, non serve correre in farmacia. Un bel mix di verdure croccanti, pasti, qualche bicchiere d'acqua minerale durante il giorno sono la difesa migliore per restare freschi e energici senza complicarsi troppo la vita con prodotti artificiali.
0: Grazie alla dottoressa Chiara Boscaro, che torna con noi in estatissima la prossima settimana. Un abbraccio!
1: Buona estate!

anche il secondo appuntamento di Estatissima giunge purtroppo alla chiusura. Abbiamo parlato veramente di tante cose interessanti oggi. Curiosità, lo sapevate che l'esposizione al sole aumenta i livelli di serotonina? È scientificamente provato, insomma, che il buon umore estivo non è solo un'illusione, ma è anche merito, insomma, del nostro sole. Trovate tutti gli approfondimenti della puntata odierna sul sito estatissima.it. Non dimenticate di scriverci cosa ne pensate su LinkedIn e Facebook. Noi vi aspettiamo domani per continuare ad esplorare il mondo insieme. Buona continuazione e ricordate di splendere sempre, proprio come questo sole.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Radio Tiguglio ti mette al centro della musica.

0: Il ragazzaccio, è vero? Che fai? Che c'è? Voglio la base, sì, grazie. Ah, visto, grazie, gentilissimo, eh? Guarda, sei di una gentilezza, Brian Bellè, alla parte tecnica, chi curerà la redazione, naturalmente, Alessandra Sansa, dalla porta di servizio, sì, no, vabbè, vai. Ma che c'è la porta di servizio? Dalla parte opposta del mondo, volevo dire, c'è in questa puntata solo esclusivamente Gianni, ci sei?
1: Eccomi, salve a tutti.
0: Mamma mia, come sei altissimo, ma com'è?
1: Sono altissimo, aspetta che abbasso un pelino adesso.
0: Parla.
1: Adesso deve essere bene.
0: Sì, va bene così. Allora, tanto poi facciamo quello che vogliamo, tanto noi è inutile fare cose e poi dopo
1: stiamo testando una nuova tecnologia, dobbiamo dirlo.
0: Che noi siamo fatti così, noi non è che siamo, poi è tutto in mano al ragazzaccio che in questo momento fa di tutto per rompere le balle. È vero Brian?
1: Pensate che Max ecco,
2: eccomi, salve, buonasera,
1: ecco. Viene dallo spazio direttamente. Era assieme agli astronauti anche lui.
2: Allora, ma perché
0: togli i miei effetti,
2: Brian? Mamma mia.
0: Perché si inventa le cose, capisci? Lui si inventa le cose e poi deve fare il cretino. Allora, detto questo, che si fa? Partiamo. Questa, che roba è questa? Questa è una base? Che è sta cosa?
1: Sicuramente.
0: Ma che ne so? Ma che fai? Sta provando di tutto. Vabbè. Ma lui è gentile, glielo facciamo fare.

0: Quale tildre? Allora, tante cose anche in questa puntata, caro Gianni, di Dolce Ricci Live. L'appuntamento c'è Gianni, ma non c'è Patrizia, non l'ho detto. Vabbè.
1: No, manca per questa puntata, questa edizione manca.
0: Si è capito che non c'è, insomma. Vabbè. Allora, ma poi ritornerà naturalmente la settimana prossima, l'avremo sempre naturalmente con noi. Allora, abbiamo la nostra intervista anche in questo appuntamento di Dolce Alice Live. Ci sarà poi ci sarà naturalmente Loris Marchi, ci sarà il Vintage Italy, ci sarà
1: Vintage Italy, esatto. Tanta robina, tanta carne al fuoco.
0: Sì, troppa forse, perché non ce la facciamo più, però insomma riusciremo ad andare. Che c'è? Cosa? Vuoi provare anche quello? Vuoi provare anche quello? Vabbè, allora facciamo così. Vuoi provare anche quello? Prova anche quello, vai!
2: Non cambiare, sei nel posto giusto.
0: Mamma mia.
2: Sei su Dolce Alice Live.
0: E oserei anche dire. Best music.

0: Ocean, Loves and the Stranger, per semplicemente un Rhythmix a Dolce Lice Live. Gianni, ma hai visto, constatato che sei solo, no? Non c'è Patti. Ma la,
1: sì?
0: ma la redazione ti ha mandato qualcosa oppure no?
1: Veramente non ho visto messaggi, quindi presumo che sia andata in ferie anche la redazione, non so, vediamo.
0: È in tilt.
1: Forse magari si farà viva più tardi, chi lo sa.
0: Ma sicuramente. Beh, vedo l'immagine, vedo il monitor che è nero. Di solito quando è nero lei non c'è. Oppure sta a mangiare. Dai, Brian, mamma mia, ma perché?
1: È partito l'applauso, hai visto? Sta a mangiare.
0: Sta a mangiare, è partito l'applauso, e lui è così. Va bene, continuiamo. Anche perché poi tra non molto lei avrà. E là.
1: Okay,
0: avrà naturalmente la sua intervista tra una ventina di minuti. Finché non si accende il monitor sono preoccupato, Yes, CDC, Black is Black.

0: nel Rock Food, veramente la CDC che io ho visto in concerto, caro Gianni, nel 1989, anche perché io sto parlando qui del 1980.
1: Questa è la grande musica.
0: Questi sanno suonare, io mi ricordo il concerto, questi suonavano.
1: La chitarra elettrica la fanno parlare, gli AC/DC sono veramente qualcosa di fuori del normale.
0: Sì, un po' pazzerelli perché le formazioni rock, no? A quei tempi c'era AC/DC, Iron Maiden,
1: eccetera, cioè, grandi.
0: I Kiss un pochino più leggerini a confronto dell'Iron Maiden.
1: Le Zeppelin anche
0: quelli suonavano veramente dal vivo, visti meravigliosi, l'ho visti a Milano. A parte le canzoni che tante magari non possono piacere, no? Perché poi anche gli AC/DC hanno quei 4-5 brani importanti, poi hanno fatto tantissimo, però per gli amanti gli AC/DC erano importanti andare ad ascoltarli, e quelli, a parte che dicevo quei 4-5 brani che conoscevo, poi per il resto non conoscevo nulla, ma soltanto per vederli suonare dal vivo, ma che si fa? Va lasciati stare.

0: eccola, si è accesa la finestra, la Windows della Sassa, che ti ha sicuramente la Windows. Allora, sì, io so che ti aveva dato la notizia che la prima è bellissima,
1: Le trova tutte lei, la redazione è pazzesca, grande Alessandro.
0: Quella sicuramente, ma vai, che ti ha detto? Che ti ha mandato? No, ma
1: la notiziola? Sì. La vuoi sentire? Qua siamo in tema caldo. Una donna è stata beccata con 200 uccelli in casa. Pensa. Uno non bastava, 200 proprio. Nelle gabbie anche specie protette. Denunciata per maltrattamento di animali e segnalata all'ASL per le criticità igenico-sanitarie riscontrate. Penso un po'.
0: Ora, con tutto allora, in casa, con tutto il bene che io posso avere per gli animali, ma insomma 200 uccelli, a parte il fatto la confusione.
1: La puzza
0: che perché cagano come dei disperati. Ma poi il rumore. 200 uccelli, sì. Chi canta in un modo e chi canta in un altro, che voglio dire.
1: Non dormi mai con 200 uccelli. Non...
0: Ma poi c'è da capire una cosa: ma erano in gabbia oppure liberi? Perché importante è quello.
1: No, qua parla in gabbia perché anche le specie protette, quindi è stata denunciata, capito, per maltrattamento di animale e segnalata anche all'ASL. Quindi ora becca una bella batosta.
0: Soprattutto.
1: Carissima donna, tu ti devi innamorare di altri uccelli.
0: Smettila! Perché? È tremendo. Uno è colpa mia perché ho creato tra lui e Patrizia dei mostri, no? Ma che devo fare? Tate Pocket Weaves, Young and Die to Love, Africa anche questa volta. African Sweet. Brian, tutta sta roba qui dove c'è? Ah, l'hai comprata? Ok, con che soldi? A

0: volta l'ho voluta lasciare praticamente quasi tutta. Però, no, dovete pensare che c'è ancora un bel 5 minuti e di conseguenza, cari amici e cari amiche, non è che si possa tenere un brano di 17 minuti. Gianni, la salsa è pronta, gli diamo la linea, che ne dici?
1: Sì, sicuramente, vai Alessandrona.
0: Alessandrona, non se ti sente, Valerio, dai, che dai, quante te ne dici. Brian, siete pronti? Vedo che lei è pronta, siete pronti? Partite col vocale o partite? Ho capito, ti hanno risposto Gianni, fatti gli affari tuoi, non so con cosa partiranno, se partiranno con la voce o con la musica o qualcosa. Vedo che al monitor della Sassa c'è il suo ospite e allora di conseguenza diamogli la linea. Gli diamo la linea? Io non gli darei nulla, comunque vabbè dai, diamo.
1: Stendiamo un velo pietoso.
0: Forse è meglio anche due veli. Brian, vai!
2: Ciao amici di Radio Tiguglio Web, io sono Marco Albanese e con Carlo Cheroli e Daniele Valsecchi conduco Stanze di Cinema, il programma che vi racconta i film in sala e in streaming, tutte le novità da Hollywood a Cinecittà, il box office e l'universo delle serie TV. Seguiteci su Radio Tiguglio Web.

0: volte non servono le parole quando a parlare è la grande musica.
1: Jazz e dintorni.
0: Un'ora di smooth jazz con i più grandi artisti del mondo.
1: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
0: Ma non solo i grandi artisti, ci saranno anche i gruppi, ma soprattutto tanta musica di qualità. Venerdì alle 19 su Radio Tiguglio. Ci sarai?
2: Musica è il programma quotidiano condotto in studio da Riccardo Pellegrini.
3: Un programma dove la musica spazia tra nuove proposte e artisti affermati. Da lunedì a sabato alle 14.30 e la domenica alle ore 15, sempre su Radio Tiguglio.
4: Ciao a tutti, sono Max Lanzi e conduco la radio a modo mio tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tiguglio, una vetrina musicale degli anni migliori per la funky music e la soul disco, tutto rigorosamente proveniente dalla mia collezione personale, tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tiguglio. Vi aspetto!
5: Nome
6: Alex.
5: Cognome
6: che, sì.
5: Che fai?
6: Provo a fare lo speaker.
5: E dove?
6: Qui su Radio Tiguglio.
5: È il programma?
6: Troppo forti.
5: E quando va in onda?
6: Ogni lunedì e giovedì dalle ore 16.
5: Ah, n'ha capito o n'ha caponzio?
7: Troppo forti
2: con Alex De Sì.
8: Ciao, sono Ilaria Guccini.
9: Io sono Ilaria Guccini.
10: Mettiamoci al lavoro.
11: Big Ben.
8: Con la musica di Andrea Guccini.
10: Ti stavo aspettando.
11: Big Ben.
8: Hello, I'm Ilaria Guccini. I will tell you about Big Ben with the music of Andrea Guccini. Su Radio Tiguglio Web la domenica dalle 23.30. On Radio Tiguglio Web on Sunday from 11.30 p.m. Bye bye.
12: Radio Tiguglio.
13: Grandi emozioni musicali.
12: Non cambiare. Sei nel posto giusto. Sei su Dolce Alice Live.
14: I love the music.
15: Best music.

0: E continuiamo la nostra chiacchierata insieme a Salvo De Vita, che ringrazio tantissimo per avermi concesso il suo tempo, perché so che il tempo è prezioso, soprattutto per una persona che lavora quasi ininterrottamente. Ecco, vorrei soffermarmi un po' con te, caro Salvo, di quelli che sono stati e di quelli che saranno i progetti cinematografici.
1: Allora, guarda Alessandra, i progetti cinematografici ne sono tantissimi.
0: Infatti, qua avremmo bisogno di ore.
1: Perché se dovessimo elencarli tutti, rischieremmo veramente di starci forse una giornata intera.
0: Esatto.
1: Però diciamo con orgoglio posso citare quelli più nominati, soprattutto quelli più visualizzati, grazie anche alle candidature ai vari festival del cinema di livello internazionale. Ad esempio c'è il film Bound, che è uscito anche presso sale cinematografiche nel bolognese, nel ferrarese ed altre città, che è stato candidato anche nel 2023 alla selezione ufficiale del Festival di Venezia 2023.
0: Sì.
1: Poi abbiamo sviluppato il progetto cinematografico intitolato Mare, tratto su una storia vera,
0: sì,
1: stile militare della Marina Militare, in collaborazione con la, sviluppato in collaborazione con la Guardia Costiera.
0: Sì, è un cortometraggio, se non erro,
1: al premio internazionale della cultura cinematografica, in più alla candidatura ufficiale al Festival di Varsavia in Polonia.
0: Però,
1: dopo di questo siamo appunto giunti poi per farla breve nel 2025 con il successo della minifiction Tusumbra, che ad oggi ha totalizzato 465.000 visualizzazioni circa di livello internazionale su piattaforme internazionali cinematografiche, nonché rispecchia un successo e la conferma del nostro lavoro. Ecco, quindi questi sono, diciamo, quelli più nominati che ci hanno portato alla candidatura del Festival di Bari, Festival di Venezia, Internazionale alla Cultura, Festival di Varsavia in Polonia. Quindi diciamo alle spalle abbiamo circa 18 film short più 4 lungometraggi, poi abbiamo 28 brani musicali,
0: mamma
1: più 28
0: mia,
1: videoclip, quindi diciamo c'è un po' di
0: pazzesco
1: alle spalle da 21 anni, ecco, mettiamola così.
0: Eh sì, direi proprio di sì, direi proprio di sì. Ecco, ma tu ti senti un po' una star?
1: Guarda, sinceramente io credo che la star sia soltanto una parola, ecco, contenente vari sillabe, vari vocali, quindi
0: bella
1: il discorso
0: questa
1: è che è una parola che secondo me è un po' da illusionisti.
0: Sì.
1: Io credo oggi che Salvo De Vita è un personaggio pubblico, piccolo imprenditore che si è fatto veramente, perdonami il termine, il mazzo,
0: cioè,
1: in italiano,
0: sì, assolutamente
1: il mazzo. Ancora oggi se dobbiamo lavorare per un artista o per un'azienda, per qualsiasi cosa, dovessimo lavorare 15 ore al giorno, ancora oggi lo facciamo dopo 21 anni. Quindi io assolutamente Salvo De Vita oggi è un piccolo imprenditore affermato, che ha delle qualifiche affermate, perché ha degli studi anche alle spalle.
0: Certo.
1: Salvo De Vita ha due lauree e un master di specializzazione, quindi è una persona che ha studiato, una persona che è molto responsabile e trasparente sul lavoro, ma soprattutto una persona che aiuta, e se può anche altruista, ad aiutare,
0: certo,
1: il prossimo.
0: Questo sì. Ecco, credo che poi questi siano anche un po' i valori che sia professionalmente parlando, ma che umanamente tu stai e lo farai ancora man mano che crescerà, vorrai trasmettere a tuo figlio, immagino.
1: Sì, diciamo che mio figlio è stato già protagonista appunto nel videoclip Il figlio di tutti, il bimbo che si vede.
0: E tuo figlio.
1: Quindi
0: esatto,
1: il mio bimbo da piccolo ha avuto più di 512.000 visualizzazioni, perché non dobbiamo calcolare solo quelle su YouTube, ma dobbiamo calcolare nell'insieme delle piattaforme.
0: Certo.
1: Il Figlio
0: certo.
1: di Tutti ha avuto 511.000 circa e qualcosa, sotto sì. i 512.000 visualizzazioni. E il mio bimbo è stato protagonista proprio appunto di questo progetto, è colui che diciamo rispecchia me da piccolo, sì. mettiamola così.
0: Sì. Senti, le tue origini sono campane, no?
1: Sì.
0: Ma ti senti più campano o più bolognese? Te l'ho detto, mamma mia, te l'ho detto proprio la torinese, né? Bolognese.
1: Ecco.
0: Di Casale,
1: allora,
0: di Casalecchio di Reno, eh?
1: Allora, le origini non vanno mai legate. Anzi,
0: certo.
1: Io amo la terra del sud, uh-huh. anche perché io sono nato e cresciuto a Napoli,
0: sì.
1: ma sono figlio di papà calabrese.
0: Sì.
1: E mamma napoletana.
0: Ok.
1: Quindi diciamo che io parlo sia il calabrese che il napoletano. Spesso mi confondo perché magari quando mi arrabbio mi dice il calabrese, quando sono più tranquillo parlo napoletano.
0: Okay.
1: Quindi...
0: E il bolognese?
1: Bologna, come tante altre città che mi hanno ospitato, tipo Milano per 12 anni,
0: sì.
1: Varese per 7 anni, Modena per 5 anni, Ferrara per 3 anni, quindi ti dico che in 21 anni devo ringraziare anche tanto il Nord Italia,
0: sì.
1: che ha saputo apprezzare le mie fatiche.
0: Certo.
1: Quello sì, quindi mi sento sempre del Sud Italia, mettiamola così, sono
0: sì.
1: sempre comunque campano,
0: sì.
1: con il sangue calabrese, però a me piace proprio sentirmi, infine ti dico, italiano.
0: Certo, quindi, italiano, ma questo è bellissimo.
1: L'Italia per me è tutta bella.
0: Assolutamente.
1: Non c'è solo
0: sì.
1: il sud o solo il nord, io amo tutta l'Italia.
0: Infatti io dico sempre, poi soprattutto magari quando si avvicinano i periodi estivi, ma che ve ne andate all'estero, ma rimanete nella nostra bella Italia.
1: No, io l'Italia la amo con tutti i suoi pregi e i difetti.
0: Certo, perché
1: sarò stupido a dirlo, la gente scappa. E io ho sempre detto, dovete combattere, non dovete scappare.
0: Questo
1: che chi
0: sì.
1: scappa vuole magari rappresentare che è un anello debole.
0: Mm-hmm.
1: Io invece no, non mi interessa.
0: Senti, ma c'è qualcosa che Salvo Di Vita oggi direbbe quel Salvo Di Vita di 20 anni fa, quando tutto è iniziato?
1: Sì, direi una semplice cosa.
0: Sì?
1: Hai fatto bene, continua sempre di più.
0: Continua sempre di più. No, ti prego. E dove vuoi arrivare? Continua sempre di più. No, ti prego.
1: Guarda, ti dico, c'è una
0: cosa. Mi piace che perché sei molto ambizioso e mi piacciono le persone così determinate.
1: Esatto, ti dico una
0: sì?
1: cosa che bolle in pentola, la posso
0: sì?
1: dire perché già è stata resa pubblica la conferenza stampa nazionale.
0: Sì.
1: Qualche giorno fa. Allora, abbiamo già filmato di tutto e di più. Dalla
0: sì.
1: burocrazia, sì, per tutte le autorizzazioni, burocrazia generale, per il prossimo progetto cinematografico intitolato La Villa di Famiglia.
0: La Villa di Famiglia
1: è un film di genere horror,
0: sì.
1: drammatico, soprannaturale,
0: sì.
1: che verrà girato nella Villa Clara, la ex Villa Malvasia a Bologna, una villa della seicentesca.
0: Sì. Sì, perché devi sapere che ho un carissimo compagno di classe delle superiori che con la famiglia ha lasciato il Piemonte e si è trasferito a Bologna. Poi vabbè, lavora Luca, quindi lui fa il pendolare. E un sacco di volte mi ha, così quando ci si sentiva telefonicamente, mi ha raccontato di questa villa e della
1: sì.
0: storia di questa Clara, no?
1: Esatto, e praticamente
0: sì.
1: le riprese. Inizieremo i casting per questo progetto internazionale, perché internazionale?
0: Sì.
1: Perché hanno aderito già, appunto, abbiamo già accordato con delle testate giornalistiche
0: sì.
1: di Chicago, Las Vegas, Georgia, Londra e tanto altro.
0: Sì.
1: Appunto una distribuzione su piattaforme, ognuno della propria nazione, e anche mediante il servizio internazionale digitale di comunicazione.
0: Ma quindi i casting sono aperti?
1: I casting saranno aperti tra un paio di mesi
0: sì.
1: e finiranno il 10 di ottobre. Quindi per coloro che volessero
0: sì.
1: candidarsi possono visitare i siti social gestiti dall'abbonamento di Meta Business con le spunte blu,
0: sì.
1: che Salvo Di Vita ce n'è uno solo,
0: sì.
1: ci tengo a dirlo, quindi. E quindi praticamente questo progetto è stato filmato anche mediante degli accordi sponsoriali, cioè varie partnership, è stato filmato per la candidatura e l'iscrizione ufficiale al Festival del Cannes 2027.
0: Però questo è un gran progetto. Mamma, è un progettone, non è un progetto, mamma mia.
1: È uno dei 12 progetti che svilupperemo, sì, fino al 2030, tra artistici, cinematografici e teatrali.
0: Però, mio caro Salvo. Ma esatto. In tutto questo, però, mi viene da dire, Salvo, riposati ogni tanto, eh.
1: Sì, prometto che lo farò.
0: Sì. Questa mi sa di una promessa da marinaio.
1: No,
0: ripensando
1: lo farò.
0: Al corpo
1: domani,
0: dei marinai.
1: Domenica è festa per tutti.
0: Pensando al cortometraggio Mare di cui abbiamo parlato prima, promessa da marinaio. Sì. Ascolta, Salve, invece che cosa, dal tuo punto di vista, ovviamente, dalla tua esperienza ultraventennale, che cosa consiglieresti ai giovani d'oggi che vogliono intraprendere magari un po' il percorso che hai fatto tu, che può essere veramente a 360 gradi, andare a toccare diversi ambiti della vita
1: Alessandra,
0: di un artista?
1: Tu penso che mi conosci ormai, sono una persona che parla in modo diretto.
0: Ma questo è bello di te.
1: Oggi gli artisti, ci sono artisti che meritano tantissimo,
0: sì,
1: ok, e sono sottovalutati purtroppo, come ci sono quegli artisti che magari si chiamano artisti, la mattina si alzano,
0: sì,
1: e dicono io faccio il produttore. Quando io parlo di questa cosa, sì, molti mi attaccano, come lo fece anche una Laura Pausini, disse oggi si alzano e il giorno dopo sono tutti cantanti. Allora, per avvicendarsi in una modalità professionale, per essere professionali,
0: sì,
1: prima di tutto bisogna essere delle persone consapevoli di ciò che si fa,
0: sì,
1: consapevoli di quello che si è in quel momento e quello che si è fatto prima di quel momento. Un artista oggi, un attore, un produttore,
0: sì,
1: deve decidere nella vita realmente cosa vuol fare. Perché? Ti spiego,
0: sì.
1: Se io voglio fare il cantante,
0: sì,
1: ok, io col tempo forse potrò fare anche il cantautore, ma se io non ho ispirazione, voglio fare già il cantautore perché scrivo una musica o un testo che me lo scrivono gli altri e poi dico che è mio, allora lì
0: no, certo,
1: non è più un valore d'artista.
0: No.
1: Allora, questi sono mestieri che o ci si nasce perché veramente hai una dote, oppure lo puoi fare anche mediante degli studi, perché lo studio è molto importante. Lo studio tecnico, io consiglio di studiare tantissimo ai ragazzi di oggi, cioè della nuova generazione, perché senza studio, senza tecnicismo non si va da nessuna parte.
0: Ecco, questo è un gran bel messaggio che stai lanciando.
1: È di crederci, essere sempre più determinati come ragazzi, come persone, ma mai fare il passo più lungo della gamba. Bisogna restare sempre umili, con quel coraggio di essere consapevoli e di dirsi con loro stessi, anche davanti a uno specchio,
0: sì,
1: un semplice specchio, io ho questo livello qui. Non posso avere gelosia, non posso avere invidia, ma dove è arrivato lui posso arrivarci anch'io. Perché non posso farlo? Allora, determinazione, considerazione di se stessi,
0: sì,
1: ma soprattutto infine avere voglia di farlo veramente.
0: Crederci.
1: Perché
0: veramente
1: oggi tanti giovani,
0: sì,
1: dico questo e poi chiudo il discorso, tanti giovani oggi pensano,
0: sì,
1: io faccio un brano e divento ricco. No, non funziona così.
0: No, però guarda, non che hai detto una cosa così giustissima, tanti lo pensano, eh.
1: Esatto, come il produttore, ci sono produttori che improvvisamente il giorno dopo si alzano, sono produttore. Ma io sono produttore, ho speso 200 euro per fare questo film. Ma per fare un film vero, caro mio, non ci vogliono 200 euro. Ci vogliono dai 10 ai 15 mila euro per fare un videoclip come si deve, un film short.
0: Esatto.
1: Se veramente lo fai di mestiere.
0: Certo. Ecco, guarda, io vorrei farti ancora una domanda, se hai tempo e mi dai la possibilità.
1: Assolutamente, dimmi.
0: È un argomento che, vabbè, sì, ormai tanti se ne sente parlare dalla mattina alla sera, anche negli uffici si usa la cosiddetta intelligenza artificiale, no?
1: Sì.
0: Ora, capisco che è un argomento vastissimo, potremmo parlarne per ore, però ad esempio in ambito musicale o nell'ambito del doppiaggio, quindi in un certo senso anche in quello cinematografico, no?
1: Sì.
0: L'intelligenza artificiale non potrebbe togliere forza lavoro?
1: Guarda, allora, l'intelligenza artificiale, per come la penso io, sì, credo che non potrà mai togliere lavoro a noi professionisti. Sì. Ti spiego. Perché l'intelligenza artificiale ti crea il brano, ok? Ti crea il testo.
0: Sì.
1: Ti crea la musica. Ma tu, quando lo porti in uno studio di registrazione, i programmi, quelli professionali dei veri studi di registrazione delle grosse major, mettiamola così,
0: sì, mettiamola
1: non
0: così,
1: non vengono riconosciuti. Quindi tu avrai bisogno sempre dell'arrangiatore.
0: Ok.
1: L'unica cosa che puoi sostituire l'intelligenza artificiale forse è un po' l'autore.
0: Sì, sì, chiaro.
1: Ma l'arrangiatore, il musicista, non potrà mai smettere, perché ai concerti non possiamo suonare con intelligenza artificiale e far finta che muoviamo la chitarra.
0: Ah beh, ovvio, ovvio che sì.
1: Quindi secondo me può togliere un po' di lavoro, ma giusto quel piccolo fastidio.
0: Sì, sì.
1: Secondo me, ma i veri professionisti, perché andranno sempre avanti, perché l'intelligenza artificiale non ti potrà mai mettere una firma Salvo De Vita, ufficio stampa Salvo De Vita o Gigi D'Alessio,
0: no, certo,
1: o Morgan. Quindi sinceramente non credo che sia una minaccia, mettiamola
0: okay,
1: così, in futuro per noi.
0: No, mi piace questo tuo punto di vista, perché mi è capitato i primissimi tempi, quando si parlava di questa intelligenza artificiale, seguire sui social, da Instagram, Facebook, insomma, una serie di, io mi riferisco un po' di più ai doppiatori, che erano un po' spaventati dall'idea magari di un uso spropositato, eccessivo dell'intelligenza artificiale. Oppure mi è capitato, da speaker radiofonica, magari qualche cantante o DJ, ecco, quando si parla di producer, no? Magari DJ, certo, producer, che ti mandano ad ascoltare, mi mandano ad ascoltare dei brani e dico sì, bel testo, bel arrangiamento, però poi dico ma la voce? Cioè, perché poi è monotono, è sempre uguale, cioè, lo capisci,
1: esatto,
0: subito quando è fatta,
1: sì,
0: con,
1: sì,
0: intelligenza artificiale una canzone, no? Allora mi incuriosiva sapere il tuo punto di vista, proprio perché insomma non sto parlando col primo venuto e soprattutto con una persona che si occupa anche di comunicazione tutti i santi giorni della sua vita, insomma.
1: Sì. Quello è vero, sì, sì, ormai
0: così,
1: di comunicazione a 360 gradi.
0: Esattamente.
1: Comunque con piena soddisfazione, siamo molto grati assolutamente.
0: E poi la domanda cattivella non posso però non farla, perché sennò sembra qua tutto bello, tutto bello. C'è invece qualcosa che Salvo De Vita, ripensando alla sua vita, appunto, alla sua vita artistica, io non entro ovviamente nella vita privata del protagonista, dei protagonisti di questo format, c'è qualcosa che artisticamente Salvo De Vita, pensando al passato, non rifarebbe?
1: Allora, no, sinceramente Salvo De Vita, tutto ciò che ha fatto, ovviamente ancora sta facendo.
0: Mi piace questa risposta, sì.
1: Esatto, ancora sta facendo, perché io posso dire sì, sono arrivato a varie candidature, Festival di Venezia e tanto,
0: certo,
1: altro, ma c'è sempre da imparare nella
0: sempre
1: vita.
0: Bravo, bravo, bravo,
1: assolutamente. L'umiltà fa di te una persona trasparente e molto importante allo stesso momento, ti rende veramente galante l'umiltà. Però ti dico, no, Salvo De Vita è quel personaggio che rifarebbe tutto. Non si è mai pentito di nulla, anche se qualche volta, diciamo, non ha fatto sempre strike, mettiamola così.
0: No rimpianti, no rimorsi.
1: No, no, no, assolutamente. Chi ha rimorsi, secondo me, non vive bene. Io invece tutto quello che ho fatto ce l'ho come curriculum sulle spalle, ma ce l'ho dietro alle spalle. Io guardo avanti, il passato non lo guardo più.
0: Certo. Concludiamo con una, vabbè, parte, vabbè, la pubblicità ovviamente social, ma l'abbiamo detto, cioè sono le tue pagine da Facebook, da Instagram,
1: Riaz, LinkedIn, Twitter,
0: esatto, quindi
1: sì, ce ne sono un bel po'.
0: Ce ne sono parecchie, sì. Assolutamente sì.
1: Tutte quelle con le uniche pagine ufficiali sono quelle con tutelate da Meta Business,
0: sì,
1: quindi tutte con le spunte blu.
0: Perfetto.
1: Assolutamente.
0: E, concludendo con una canzone, hai scelto A mia figlia.
1: Sì.
0: Perché? Perché?
1: Allora, questo è un brano dove praticamente io, essendo stato sposato prima di avere quest'altro bimbo,
0: sì,
1: praticamente ho avuto un brutto periodo durante la fase divorziale.
0: Sì.
1: E quindi avevo quasi mia figlia che si stesse staccando. E ai tempi sono stato molto attaccato su questa cosa,
0: sì.
1: Sai, i giornalisti, no, che attaccavano, i miei colleghi che mi attaccassero, è stata una cosa stupenda. Quindi
0: insomma,
1: sì, mi stavo facendo proprio passare la voglia.
0: Mi piace la tua, posso dire, mi piace chapeau, mi piace la tua ironia, e questa è la dimostrazione di quanto sei anche versatile, quindi bravo.
1: Certo. E quindi niente, è basato un pochettino sulla mia vita un po' personalizzata, ma soprattutto sono storie che sono accadute, ancora oggi accadono nel quotidiano,
0: sì,
1: dei matrimoni finiti male, la mamma chiede il mantenimento, il papà non glielo dà, oppure ci sono delle diversioni diversive nel precorso della separazione e tanto altro, quindi diciamo sono un po' le tematiche quotidiane. E mia figlia è un brano che soltanto sulla piattaforma YouTube ha superato le 400.000, e invece sulla distribuzione abbiamo superato quasi gli 720.000, mi sembra 715 o 720.000,
0: dei numeri pazzeschi.
1: Esatto, solo su YouTube abbiamo superato le 410.000, mi sembra, quindi
0: però,
1: lascio immaginare il boom che c'è stato.
0: Sì.
1: Salvo di vita, tutti col dito contro Salvo di vita, vai.
0: Vai, vai,
1: vai, tanto ormai è fresco, lo distruggiamo prima che nasce, quindi.
0: Ma chi ti annienta? Posso dire che si autodistruggono da soli quelle persone?
1: Assolutamente, sì, ma infatti si sono autodistrutti da soli.
0: Vedi, ecco, vedi.
1: Sto attaccandomi su molti giornali, soprattutto
0: sì.
1: La Nazione. La testata giornalistica La Nazione, che è una testata molto importante, mi ha attaccato tantissimo.
0: Però noi quindi, siamo qua che parliamo. Volevano farti fuori, non ce l'hanno fatta.
1: No, sono ancora qui, anzi.
0: E soprattutto mi verrebbe da dire, ricordiamoci che la vita è poi un boomerang. Quello che fai gli altri poi ti torna indietro.
1: Ma guarda Alessandra, dico questo per chiudere in chiusura,
0: sì.
1: Dico che in un certo senso mi hanno fatto pure un favore, quindi.
0: Cioè sì, è vero, effettivamente sì.
1: Io vedo sempre il lato positivo delle cose, non i lati negativi.
0: È vero, no, te l'hanno fatto, ma sì, questo è anche vero.
1: Sì, ma io devo proprio ringraziare, infatti dopo li ho chiamati, ho mandato una mail dove io li ringraziassi.
0: Hai fatto bene, hai fatto benissimo.
1: E loro ci sono rimasti male.
0: Lo credo.
1: Pensavano che io contrattaccassi con via legali, roba varia. Ho detto, ma io non mi attacco da nessuna parte. Voi fate il vostro mestiere.
0: Fate
1: quello che volete.
0: Certo.
1: Boh, così mi rimangono qualche articolo in più di fama e rete. A questo punto mi fate pure un favore. Risparmio, non spendo soldi.
0: Infatti. No, io devo dire che veramente lei tutte, anche la simpatia, cioè veramente.
1: Assolutamente, sì, ma io vedi come sono, mi sto citando adesso, esprimendo adesso quelli sono nella vita. Cioè,
0: questo è bello. Perché non hai una doppia faccia, come invece purtroppo nell'arte, sia in un modo quando si è in determinati ambienti e poi nella vita di tutti i giorni si diversi. La bellezza

sei un veramente grande. Grazie a nome anche di tutto il mio staff. E dopo questa lunga chiacchierata con il produttore, il dottor Sapo di Vita, perché non ascoltare uno dei suoi successi intitolato A mia figlia?

0: Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre, ovunque sei.
1: Non cambiare, sei nel posto giusto. Sei su Dolce Alice Live.
2: I love the music.
3: Best music.

0: Survivor, Survival per semplicemente gli America, si parlava prima, no, dei gruppi quelli, giusto Gianni, dei gruppi proprio importanti,
1: quelli della, che contano, sì,
0: della musica mondiale, no, gli America sono uno di quelli, no, perché chiaramente sono, sono dei personaggi, mamma mia, anche questi ho avuto l'onore però di vederli 4 anni fa in quella della Toscana a Fiesole, che suonavano all'interno di un anfiteatro romano, cioè il, allora io vorrei sapere una cosa, no, da questi, ma dagli storici oppure da questi grandi musicisti, da questi grandi, ma come hanno fatto i romani? Perché all'interno di un anfiteatro romano, se tu vai a suonare, l'acustica è perfetta, non va da nessuna parte, è lì, la senti lì,
1: è un tempio, sì, così, un bel tempio.
0: La senti lì, non si disperde, tu esci dall'anfiteatro, fai 50 metri, non senti più nulla. Questa è la perfezione di
1: dell'acustica. Sì.
0: Dell'acustica, insomma, dai. Come facevano? Vabbè, l'hanno fatto, è chiaramente la grande prova. Che c'è? Cosa vuoi? Ragazzi, che non ne posso più io di te, guarda, veramente ti licenzio, ti mando a volevo dire un nome ma non lo dico perché poi dopo ci cacciano pure anche...

0: Allora, Peppino di Capri l'altra settimana l'abbiamo usato, se non mi sbaglio, no? Per sì. Il vintage,
1: okay. Esatto, sì.
0: Ok. Allora, mi hanno detto che ti hanno inviato via WhatsApp, caro, anzi non abbiamo dato la mail, non abbiamo dato il WhatsApp, non abbiamo fatto una minchia in questa puntata. Gianni, mamma mia, come siamo stati. Comunque, vabbè, a prescindere da quello, lascia stare, tanto ormai con Dolce Alice Live la conoscono, chi se ne frega, vai. In fondo magari. Allora, diciamo una cosa, ti hanno mandato per WhatsApp una notizuola, è vero?
1: Esatto, sì. Ma è, secondo me, c'è un nesso con quella di poco fa.
0: C'è un nesso?
1: Perché, sì, sicuramente, guarda, perché poco fa abbiamo annunciato la notizia di quella donna che deteneva 200 uccelli, sì. E in vista di ciò hanno beccato un uomo nudo che corre in strada, tallonato dalla polizia, entra in chiesa durante la messa. Tu ti immagini, oh. Il prete che fa la messa e lui si presenta con il parpannizzo di fuori, sì, quindi...
0: sì. Che poi fa, voglio dire, fa pandare, no? Perché come il batacchio delle campane, no? Si chiama
1: batacchio. Esatto, il prete si era confuso, ma è mica il battente del campanile.
0: È quasi uguale, vai.
1: Comunque, una bella gara con la polizia, che poi si è rifugiata in chiesa, perché là la polizia, come tu sai, non ha accesso per certi versi.
0: Vabbè, comunque l'hanno beccato, io spero che l'abbiano perlomeno insomma
1: gliel'abbiano amputato.
0: Amputato magari anche sì, perché vuol dire che sicuramente quello è un pazzo. Allora, Vintage Italy, sentiamo cosa è andato a pescare il ragazzaccio in questa settimana. Sentiamo un po'.
2: C'è una colonna sonora che ha accompagnato le nostre vite, canzoni che parlano d'amore, di sogni e di ricordi. Ogni settimana Dolce Alice Live ci porta indietro nel tempo, con i brani italiani vintage che hanno fatto la storia. Non è solo musica, è emozione pura.

0: Bravo Brian Belay, l'altro bravo.
1: Fabio Concato, ma che è stupendo.
0: Mamma mia, mamma mia. Allora, ma Concato è una di quelle voci che io adoro, capisci? È insuperabile, è vero?
1: Un'altra colonna, un altro pilastro della musica italiana. Indimenticabile, Fabio Concato, con il suo Domenica Bestiale, anche questa che abbiamo appena ascoltato. Grandi, grandi successi, sì. Comunque la redazione, Max, ha mandato un'altra notizia clamorosa. Guarda, questa è veramente strepitosa.
0: Ancora?
1: Sì, sì, sì, sì, sì. Questa è favolosa, guarda. La vuoi ascoltare?
0: Certo, certo.
1: Inseguiti dai carabinieri, scavalcano un cancello. Ma è quello della caserma. Cioè, tu ti immagini, cioè, si vanno a consegnare da soli, cioè.
0: No, sono un branco di deficienti,
1: cioè scavalchi il cancello per scappare e ti vai a consegnare i carabinieri, hai capito?
0: No, ma sono veramente delle cose, le fanno di tutti i colori, le fanno di tutti i colori. Allora, bene, continuando, che c'è? Che bussano alla porta, bussano alla porta. Vai a aprire, Brian, scusa.
1: Sarà Loris?
0: Sicuramente il Loris, che a quest'ora soltanto lui può arrivare. Arriva 10 minuti prima e va via 1 minuto prima. Parte la sigla e lui va via. Va. La musica, You Time and the Star, Electra per Aquarium Dreams.

0: Allora, 1978, perché ho visto mentre girava il vinile, c'era scritto Atlantic, una delle case discografiche più importanti al mondo, no? Negli anni, c'era la Motown e poi c'era Atlantic. E 1978 per questo Aquarian Dreams, che è un brano semplicemente strumentale, anche se poi arriva l'abitudine di mettere qualche vocina, qualche coretto, però è totalmente strumentale,
1: sì.
0: È molto strumentale, molto strumentale. Allora, notizole non ce ne sono, notizole non ne abbiamo, giusto?
1: Qualcosina c'è, perché sono tutte notizie strane comunque. Vai, la redazione. Sì, perché pensa che c'è un uomo che alleva i piccioni sul tetto e getta uova ai condomini. Loro esclamano: non ne possiamo più, è un incubo.
0: Sì.
1: Allevi i piccioni per fare le uova e poi li tiri addosso ai condomini. Pensa un po', tecnica.
0: Va bene. Allora, che si fa, Brian? Musica, e certo, è la radio questa, la trasmissione radiofonica, che vuoi mettere un filmato? Guarda, ogni tanto mi preoccupi veramente. Al Green Love Remission.

0: Smarchi, ci sei? Sei presente? Gianni, lo vuoi chiamare tu perché io non ho più voglia.
1: Loris, dove stai, Loris? Sì, ti sì. Sei nascosto?
0: No, sei alto. No, quella cosa che si diceva prima, no?
1: Sì.
0: Vabbè, dai, ti tengo più basso io. Allora, no, perché sono cose tecniche, noi abbiamo la perfezione su tutto, no? Allora tante volte, sei più basso, sei più alto, invece poi non è vero, perché magari due ore che stiamo trasmettendo e i nostri padiglioni auricolari
1: esatto, si
0: atrofizzano, vista la nostra veneranda età. Loris, Brian, ci siete? No, perché poi io dopo vi mando, capisci dove? Ah, ecco, avete capito. Allora, se ci siete, partite con questa benedetta sigla, per favore, mamma mia. Eccola, ci sono.
2: I classici alla radio. Alcuni dei brani che hanno fatto la storia della radio.

Oggi parliamo di Ain't Nobody, un successo americano firmato Rufus and Chaka Khan. Pubblicato nel 1983 come singolo principale dell'album dal vivo Stomping and the Savoy. Il brano ha raggiunto le prime posizioni nella classifica Billboard R&B e ha vinto un Grammy Awards nel 1984 come miglior performance R&B di un duo o gruppo. È stata scritta dal tastierista della band David Hawk Holinsky. Curiosamente il produttore Quincy Jones avrebbe voluto il brano per Michael Jackson. Holinsky però aveva già promesso la canzone ai Rufus. Il testo descrive un amore profondo e appassionato, celebrando una connessione così intensa di sembrare magica.

0: è considerato uno dei classici più duraturi dell'era synth funk ed è stato oggetto di numerosi remix e cover nel corso dei decenni. È il Nobody, Rufus and Chaka Khan. Perché la radio è il teatro della mente.
1: Radio Tiguglio.
2: La buona musica e i migliori programmi 24 ore su 24.
3: Non cambiare. Sei nel posto giusto. Sei su Dolce Alice Live. I love the music. Best music.

0: brano, che brano meraviglioso, 1980, Curtis Mayfield, quello del lento meraviglioso, del lento strappamutante, eccetera eccetera. A noi è piaciuto. Che c'hai? Che c'hai, Baro? Ah, il microfono, allora, no, perché non riuscivo a vedere tramite ok. Allora, hai le notizie? Ah no, dai, facciamo una cosa. No, Gianni, lascia stare. Diamo WhatsApp e mail, dai, perché mi sento oppresso di questa cosa che non riesco.
1: Certo, manca effettivamente. Quindi prendete carta, penna e segnate 348-349-1141. Questo è il nostro WhatsApp.
0: Oh, perfetto, benissimo. Allora, la musica, Brian, non è da TV questa, che è Happy Days? Ma va, smettila, sei un cretino, sei. Guarda cosa è andata. Barbara Streisand, Woman in Love.

0: Now Lover. Ah, non l'ho detto una beata minchia, però l'ho detta bene. Caro Gianni.
1: Studiare l'inglese, sì.
0: No, ho detto, praticamente non ho detto, vabbè. Allora. Sta per terminare, cari amici e cari amiche, dovete pensare all'altra puntata di Dolce Alice Live. Stasera, cioè in questa puntata, dico stasera perché no, stasera, domani, dopodomani, pomeriggio, mattina, a colazione. Siamo stati un po' così, un po' figli dei fiori, un po' farfalloni, un po' non lo so. Dovete pensare che qua manca soltanto che è sta con gli WhatsApp. Non lo dovevi dare il WhatsApp, l'hai sentito? Mamma mia. Allora, dovete pensare, manca ancora 15 minuti al termine di Dolce Alice Live. Io volevo fare una cosa. Gianni, che ne pensi?
1: Sì.
0: No, quel microfono lì, io te lo, sai dove te lo caccio?
1: Si sente alto ancora?
0: No, perché, no, va e viene, capisci? Deve essere quel difettuccio che hai. Allora, no, scusate, sono cose fra di noi. Va a comprare i microfoni su Temu, poi dopo alla fine vedi cosa succede, succede le minchiate. Allora,
1: allora il costo del microfono, è questo il problema.
0: Infatti non è quello. Allora, volevo non lo faccio mai, no? Però Gianni, siccome che è un'amica, e anche tua, perché so insomma che se l'hai intervistata, è un brano dance, non lo faccio mai, perché essendo un'amica mi fa Max, ma che ne pensi di JM se la mandiamo con Dreams?
1: Certo.
0: La mandiamo, dai, Brian, è quello il file. Beh, no, Brian, no, il CD, Brian, mamma mia, è un cretino, guarda, mamma mia. Dreams DJM, ed è un brano dance da discoteca, ora di qualche tempo fa, di un paio di settimane fa, un mese fa, una cosa del genere. Allora vi do un'anticipazione, ve la voglio dare perché è giusto che voi la sappiate. Allora, siamo in sala io e proprio DJM, perché uscirà il nostro brano alla fine di maggio. Oh, volevate sapere? Ve l'ho detto.
1: Uno scooter.

0: DJ Ham, this jockey donna, ok? No, no, perché prima non l'ho detto, capisci? Poi magari ti va bene.
1: Tanti la conoscono, sì.
0: Dream, il brano, sogno. È il sogno di questa donna di diventare una dei disc jockey più bravi d'Italia, donna chiaramente, perché poi se entra nel campo degli uomini ci sono pure io, allora non ha chance, capisci? Che ora mi sta ascoltando chiaramente, mi va Max, ma va, sicuramente succederà così. Allora, detto Gianni, ci sei? Perché quel microfono
1: sì, certo che ci sono, mi senti? Sì,
0: ti sento, guarda, malissimo in una maniera. Cambia microfono, non so cosa puoi fare, cambialo, buttalo via quello lì, perché veramente hai cambiato, hai messo il coso, sì, il bananone,
1: ok, capito, sì,
0: hai messo il bananone, che pure quello si sente male. Allora, va bene, no, stavo scherzando chiaramente, posso permettere di scherzare con Gianni chiaramente. Allora, era DJM con Dream a Dolce Alice Live.

0: In Love, non mi ricordo l'anno. Maria, per cortesia, l'anno? Ok, prendi la copertina del vinile e guardi. Giralo. Ok, è piccolino sicuramente. 78. Oh, 1978. L'ha trovato l'anno. Il Brian House.
1: L'annata del vino buono, sì.
0: Sì, quello del vino buono, veramente. Anche del vino buono. Soprattutto del vino buono. Allora, ho conosciuto tante donne nate nel 78, sono delle grandi gnocche. Allora, detto questo, che cretino. Un bacione, un baciotto a tutti quanti voi. Finisce Dolce Alice Live, un ringraziamento a Gianni. Eccolo lì.
1: Grazie a voi tutti, grazie Max. Okay. E mi raccomando. Perfetto. Non mancare agli appuntamenti settimanali.
0: Bene, no, assolutamente no. Un ringraziamento a Alessandra Sassa in redazione e naturalmente un ringraziamento a quel ragazzaccio che è dalla parte opposta del vetro che cura tutto quanto la baradana. Che vi devo dire? Da parte del sottoscritto, un bacione, un baciotto e mi raccomando, se avete la possibilità, fate l'amore. Ciao!

Avete ascoltato Dolce Alice Live, programma musicale a cura di Max Bellè. Appuntamento tra 7 giorni.

0: su Radio Tiguglio inizia ora una nuova puntata di
1: Il Meteo di Radio Tiguglio, in collaborazione con
2: ilmeteo.it.
3: La pressione atmosferica è in diminuzione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà dominante da nord a sud, avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi sulle regioni settentrionali, pressoché sereni invece al centro-sud. Nel pomeriggio l'instabilità temporalesca sarà in aumento, specialmente sulle regioni del nord, anche se qualche temporale sarà possibile pure sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it.

0: chat, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Avete ascoltato il meteo di Radio Ticuglio in collaborazione con
2: ilmeteo.it.
3: From Silva FM Alteradio, all go day.
4: From Setteva.fm / Alteradio, all go day.
5: From Setteva.fm in Alteradio, all go day.
6: From 7ba.fm / Alteradio, all go day. From 7ba.fm / Altiradio.
7: Il ben trovati in antenna tutti quanti voi da Cinco Catenacci, ennesimo appuntamento, del resto quotidiano, non ci fermiamo mai, nel sabato, nella domenica, né in

0: bella anticipazione con dei comunicati ufficiali e non su tutti quanti i nostri canali. C'era bisogno di lei, la stavamo aspettando, e sto parlando di Ada Reina. Dovrebbe essere già in linea. Pronto?
1: Pronto, pronto. Ciao Chico, ciao, ciao a tutti.
0: Grazie per aver aderito al nostro invito, perché sei più piena di impegni del solito. Tra l'altro mi dicono dalla regia che si sente un po' bassa la voce, quindi se puoi avvicinare, ricordiamo che siamo in collegamento telefonico perché devi ancora mantenere la promessa di venirci a trovare in studio, però ciò che ci interessa è la tua musica. E dicevo, sì, sei ancora più impegnata perché appunto è venuto fuori da poche ore, si potrebbe dire, quello che è il nuovo singolo, giusto?
1: Esatto, è uscito il 17 di questo mese, aprile, quindi siamo proprio a ridosso dell'uscita, ecco, siamo proprio a qualche giorno dall'uscita.
0: Tra l'altro arriveremo poi a parlare del nuovo disco, un po' ce lo spiegherai, però adesso voglio parlare ancora di Pablo Hiego, che vabbè, io cerco di pronunciare in spagnolo, però ricordiamo che Ada Reina è argentina di origine e quindi ogni spagnolo di ogni nazione del Sud America o del Centro America ha un accento diverso. Com'è che si dice esattamente?
1: Allora si dice Pablo Hiego.
0: Pablo Hiego, quasi con la G. Quello che
1: come
0: noi chiamiamo. C'è
1: una G, esatto. Pablo Hiego.
0: Esatto.
1: Molto sì.
0: Sì. Allora, un video pazzesco che trasuda di sensualità, bellissimo in
1: grazie,
0: questa ambientazione. Veramente complimenti alla regia, ma la tua interpretazione è magistrale, poi insomma hai curato un po' tutta quanta l'idea, no? Anche del
1: sì, abbiamo curato l'immagine, la location. La cosa bella è stata che grazie ai registi siamo riusciti a trasformare un cortile italiano di nostri, diciamo, amici, contatti, abbiamo reso più tropicale possibile, quindi sembra quasi che siamo all'estero, però in realtà è stato girato in Italia.
0: Complimenti, abbiamo incuriosito abbastanza, direi di sentirci per l'ennesima volta questa Pablo Hiego, che è arrivata anche ai vertici della nostra DJ K7.

0: delle mie preferite, non lo dico per stucchevolezza o piangeria, anzi adesso è un compito difficilissimo perché devi farmi, non dico disinnamorare di Pablo Jégot, però adesso tocca a te proporci il pezzo nuovo che tra l'altro io ho ascoltato questo testo tutto quanto in italiano. Io sai, ho una sorella più grande di 4 anni, già quando ero bambino mi dava la busta dell'album, no, a 33 giri degli LP, e mi diceva guarda devi seguire il testo, così. Quindi io da allora, che forse per quello mi è venuta anche la passione della radio, del giornalismo musicale, così, però diciamo più che delle finestre aperte, questo testo ha proprio un loft senza pareti interne, ma direi che anche senza pareti esterne, proprio tantissime aperture all'interpretazione. Tu come la vedi questa cosa qua?
1: Beh, io amo dare sempre a ogni ascoltatore la libertà di interpretare i miei brani, quindi creo delle immagini, ok, però sono a volte anche delle immagini non del tutto specifiche ma più generiche e spesso anche che si contraddicono, proprio perché fa parte del mio essere, così, no? Può cambiare idea di continuo e diciamo esprimermi come meglio come sento in quel momento. Questo brano in questo caso è più puntato sull'idea dell'uomo, un po' più purtroppo adesso che se ne parla tanto, e quindi stiamo parlando di femminicidio, di maltrattamenti verso le donne, quindi stiamo parlando di un uomo un po' più aggressivo, se vogliamo, no? Quel tipo di uomo che adesso non vorremmo mai trovarci per strada, comunque sia verso il nostro percorso relazionale sentimentale, e quindi ho cercato di andare un po' alla ricerca di immagini che facessero capire che siamo in un momento in cui, quando una donna si trova con questa figura al suo fianco, è un po' difficile uscirne, e soprattutto uscirne nella maniera più sana, e quindi praticamente Mefistofelico parla di poco prima di un femminicidio, se vogliamo, anche o di un escape proprio dalla
0: realtà. Eh sì, perché la violenza sul genere femminile a volte viene vista come un'aggressione tra sconosciuti, che è grave sempre, però la cosa raccapricciante forse che colpisce ancora di più, che a volte c'è questa violenza in rapporti, no, che sono esistenti, che magari per il famoso amore, no, la donna quasi accetta, quasi sopporta, fino a che non si arriva veramente addirittura a limiti estremi che non dovrebbero comunque nemmeno nascere nelle forme più lievi, e quindi
1: esatto, ecco. Qui uno si fida proprio della persona che ama, no? La persona che ama, quella che dovrebbe darti tutto se stesso, il cuore eccetera, e poi quella persona che ti farà vedere tutt'altro, e quindi è lì che io dico angelo di cui noi ci innamoriamo era un angelo proprio demoniaco.
0: E beh, allora quindi ben curata, davvero interessante negli arrangiamenti, come sempre è stato curato ogni particolare, un bellissimo prodotto musicale, piacevole da ascoltare, ma che è anche imbevuto di questo importante messaggio, quindi complimenti raddoppiati. Vai.
1: Ci tengo tanto anche a dire la scelta dei suoni, che ho collaborato con Andrea Carax, che è veramente un produttore di grande livello, e adesso diciamo ha tratto, vogliamo, anche questo amore verso i suoni un po' afro, un po' molto ritmati, che collegano anche al mondo del Sud America, che comunque fa parte della mia sangue. Unito le due forze, suono al suono un po' più latineggiante all'italiano, per rendere proprio pezzo comprensibile a tutti, anche perché era un mio ritorno che dovevo fare assolutamente in primis verso gli italiani.
0: Insomma, non potevi assolutamente lasciarci a bocca asciutta circa la tua, esatto, transoceanicità, no? Perché voglio
1: il
0: dire,
1: sei al di qua e di là, tutto italiano.
0: però sei anche, no, con una parte di te stessa transoceanica, appunto.

0: Beh, come sempre siamo di parola su oltre 80 emittenti collegate con la redazione di Settevà, mantenuta la promessa, un altro discone, veramente un bel pezzo, un singolo. Tra l'altro abbiamo avuto il piacere di avere Ada Reina che è ancora in collegamento con noi e ci ha spiegato a sua propria viva voce anche il significato profondo di Mefistofelico. Ricordiamo ancora una ennesima denuncia contro la violenza sul genere femminile, se ne parla tantissimo, però i dati dicono che non è mai abbastanza e quindi bisogna continuare ad avere questa politica di rieducazione con qualsiasi mezzo e non ultimo quello della composizione dei pezzi musicali. Quindi grazie ancora a nome di tutta quanta la comunità per aver fatto questo pezzo.
1: E grazie mille, grazie a voi.
0: Tra l'altro il tempo a nostra disposizione finisce qua, però prometti che sarai sempre pronta la risposta quando è che la redazione ti chiama, perché sicuramente hai anche altre situazioni da poterci raccontare.
1: Sì, da adesso in poi saranno tanti i brani da uscire e quindi adesso in poi si parte proprio alla carica alla grande.
0: Benissimo, Ada Reina, alla prossima, ciao e grazie.
1: Grazie a voi, ciao.
0: Ciao, Ada Reina in collegamento telefonico con noi. Vabbè, stiamo sempre aspettando la sua promessa, però è sempre un po' in giro, c'è qualche chilometro di distanza con lei, ma sicuramente l'avremo presto tridimensionalmente. E il tempo però è finito, la linea torna allo studio centrale di ogni singola redazione collegata con noi di settevà.fm. domani un'altra puntata argomento a sorpresa come sempre. Tutto per il momento a te logo da Chico Catenacci
2: from 7va.fm/LT Radio. All go day, all go day, all go day, all go day. From 7va.fm/LT Radio.
3: Radio Tigullio presenta
4: All Time Favorite.
5: Le novità musicali le puoi ascoltare solo su Radio Tigullio.

0: La musica, la vetrina della musica indipendente in onda tutti i giorni con le sue novità discografiche, novità di ogni genere musicale, non ci sono preclusioni di genere e anche oggi ne abbiamo di belle da ascoltare. Tra poco partiamo con gli ascolti, subito ad aprire un classico.
1: Ora musica story.
0: 1984.

Alpha Minute, i Matt Bianco oggi aprono Ora Musica con questo brano storico che ci ha riportato nel 1984. Siamo alla novità, al primo ascolto, un incontro, quello di Luca Flame con la voce Disney Camille Cabaltera, o Cabaltera, adesso forse ho sbagliato, comunque il singolo che hanno realizzato insieme si chiama Ansia, novità al primo ascolto, Ora Musica.

0: Le interviste di Ora Musica oggi ci riportano a Milano. Andiamo a fare una chiacchierata con Silvia. Amore digitale è il titolo del suo singolo. Ciao Silvia, bentrovata.
1: Ciao a tutti, bentrovato. Grazie per avermi invitato in questo format.
0: Allora,
1: sono davvero contenta.
0: È il tuo primo singolo questo?
1: Eh sì, infatti sono super emozionata.
0: Come arrivi a questa pubblicazione? Raccontaci, presentiamo
1: allora,
0: Silvia.
1: Partiamo dal principio. Diciamo che io ho sempre amato cantare, ho studiato canto sin da quando ero piccola, ma non avevo mai pensato di fare, diciamo, la cantante, ecco, nella vita. Diciamo che della voce comunque ne ho fatto il mio lavoro, e questa esperienza è nata perché facendo appunto spettacolo quest'inverno io ho partecipato a un programma andato in onda su Rai 1 e dove interpretavo Sabrina Salerno e cantavo Boys.
0: Ok.
1: Diciamo, non una canzone proprio nella mia tonalità, nella mia vocalità, però comunque assomigliandoci molto fisicamente è nata questa esperienza. E proprio in questo contesto Matteo Bonsanto, uno degli autori di Amore Digitale insieme a Daniele Piovani, mi ha chiamato perché mi ha vista appunto sul palco e ha notato qualcosa, ha, diciamo, captato la mia energia, la mia, come anche ha definito lui, presenza scenica, e ha avuto l'ispirazione per questo singolo.
0: Perché realizzare
1: che è
0: questo
1: digitale.
0: Singolo? Ecco, sì. Mi incuriosisce il fatto che tu dici già io lavoravo anche con la voce, dici,
1: ecco,
0: al di fuori della musica naturalmente, no? Cosa fai?
1: Beh, perché io faccio la conduttrice,
0: sì.
1: Quindi sono un'intrattenitrice, quindi per questo dico il fatto della mia voce.
0: Beh, questa cosa va, la musica, il fatto che hai interpretato Boys, tutte queste sono tante cose che vanno ad arricchire il tuo bagaglio.
1: Il mio curriculum,
0: certo. Come no, ma poi, cioè, sai, conto è fare la conduttrice e limitarsi a presentare. Quando uno inizia a saper cantare, a fare diverse cose, diventa più interessante.
1: Diventa un personaggio, esatto, più completo a 360 gradi, perché comunque avendo anche questa, diciamo, dote, o comunque chiamiamola capacità, è bello,
0: certo,
1: poterla anche
0: sfruttare,
1: arrivare agli altri.
0: Certo.
1: Dicevo, anche per questo quando ho sentito la prima volta Amore Digitale, e a parte il fatto che mi sono completamente immedesimata nel testo e nella storia, perché comunque è super attuale, perché Amore Digitale parla degli amori al giorno d'oggi con i social network,
0: sì.
1: Quindi amori fatti di promesse mai mantenute, di incontri mai avvenuti, di amori che non riescono a concretizzarsi, perché al giorno d'oggi i giovani, secondo me, hanno paura ad affrontare l'amore, di vivere le storie proprio dal vivo, perché ci si rifugia dietro i telefoni, perché è molto più facile.
0: Silvia, chi ti cerca in rete, come ti trova?
1: Io mi chiamo Silvia Signore.
0: Silvia Signore, poi vedo che però nel nome d'arte Silvia con la Y,
1: la
0: prima I.
1: Con la prima Y,
0: esatto,
1: sì.
0: Ecco.
1: È stata una scelta così per uscire, perché diciamo Silvia è un po' il mio alter ego, no?
0: Sì.
1: E, che va un po' in contrapposizione a quella che poi Silvia Signore è nella realtà, e quindi anche per questo l'idea di avere un altro nome, come se fosse proprio un'altra parte del mio essere.
0: Esatto,
1: esatto.
0: Grazie per essere stata Ora Musica.
1: Grazie mille a tutti voi e a tutti gli amici di Ora Musica.

0: Mare, mare, mare, mare, mare, amore digitale. Questo è il singolo di Silvia, oggi nostra ospite nello spazio interviste di Ora Musica.
1: Radio Tigullio, la musica che vuoi, quando vuoi.

0: basement.
1: Quello di John Shark e Moodmakers è un progetto interessante, pieno di influenze musicali e anche di omaggi che vengono fatti ad artisti, no? Una mansione speciale, la cover omaggio ai Neri per Caso. In questo caso invece l'omaggio è ai Sottotono, in questo nuovo brano che si chiama Frequenze, novità del periodo qui a Ora Musica tra le nostre promozioni per l'estate 2026. Sara Femme è invece la prossima che ascoltiamo, in programmazione già da qualche settimana, con Quello che sento adesso.

Dalla Liguria, Sara Fem, quello che sento adesso è il suo singolo tra le novità di Ora Musica. Oh, da qualche settimana vi stiamo proponendo anche Valeria Marini, che puntualmente, come ogni estate, esce con il suo singolo. Quello per l'estate 2026 si intitola Divina.

0: sapere chi sono. Sono la fiamma che ti brucia lento.
1: Divina.
0: Ma non resto.

0: Un saluto da Graziano D'Andrea. Vi piace il jazz? Oppure volete avvicinarvi a questo genere e conoscere i grandi successi di sempre e gli artisti più rinomati? Bene, avete un appuntamento qui su Radio Tiguglio Web. Tutti martedì a partire dalle ore 23. Vi aspetto con Passione Jazz. Non mancate!
1: Carissimi amici di Radio Tiguglio, da lunedì al venerdì a partire dalle ore 10 c'è Supermarket Show, il varietà senza canditi e senza ovette, ma ricco di buona musica, tanta stupidità e molto altro ancora, il tutto condito da me medesimo, cioè il conduttore, in pratica io stesso, cioè me, insomma. Sintonizzatevi e gioite, e come dice il presidente:
2: Supermarket Show è il meglio del meglio che si può ascoltare in radio. Parola di presidente.
3: Ciao, sono Claudio Bosco, ti aspetto il sabato alle ore 19 con Black Coffee, il meglio della soul, funk and disco e le novità discografiche della settimana qui su Radio Tiguglio Web.
4: Ciao, sono Ilaria Cucini.
5: Io sono Ilaria Cucini.
6: Coraggio, mettiamoci al lavoro.
7: Big Ben.
8: Con la musica di Andrea Guccini.
9: Ti stavo aspettando.
10: Big Ben.
11: Hello, I'm Ilaria Guccini.
12: I will tell you about Big Ben with the music of Andrea Guccini.
13: Su Radio Tiguglio Web la domenica dalle 23:30.
14: On Radio Tiguglio Web on Sunday from 11:30 p.m. Bye bye.
15: Voce rilassante e della buona musica. Ogni lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tiguglio Web vi aspetto. Sarò la voce della notte. La voce della notte. Il lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tiguglio Web. Il tutto by Bruna Malaguti. Non mancate.
16: Apocalypse Radio Show, un viaggio musicale di 120 minuti. Il clubbing, le storie, le tendenze, i grandi ospiti, la musica con suoni unici senza tempo. Lasciati guidare nel club radiofonico esclusivo. Apocalypse, ascoltalo, non fartelo raccontare. Ascoltalo su Radio Tiguglio ogni venerdì alle 22.
17: Radio Tiguglio, una radio per amici, H24.
18: Ora Musica, il network della musica indipendente.

0: Si chiama Per non tornare mai più, il singolo di Doria tra le novità di Ora Musica. Oggi ad accompagnarci all'Angolo dei Ricordi.
1: Ora Musica, l'Angolo dei Ricordi.
0: Torniamo indietro negli anni 1978, Earth, Wind & Fire, Boogie Wonderland.

Boogie Wonderland. Oggi nell'angolo dei ricordi siamo ritornati alla disco dance, funky dance degli Earth, Wind & Fire, con uno dei brani più celebri dal loro prestigiosissimo repertorio. Domani alla stessa ora altro classico. Adesso tornano le promozioni di Ora Musica con Tati S, L'incontro.

0: L'incontro era Tati S con il suo singolo Per l'estate, tra le promozioni di Ora Musica.
1: Radio Tiguglio Web,
2: la colonna sonora della tua giornata.

Questo è Ora Musica, il programma dedicato alla musica indipendente, emergente, tutti i giorni con tutti i generi musicali.

0: faccia. Sono le sei, che notte taccia. Io ascendente scale, tu bilancia.
1: Faccio il giro delle sette chiese, piove sotto i portici a Bologna. Ricordo chi eravamo anche dopo otto bicchieri di Borgogna.

internazionali. Classifiche dei brani più trasmessi dalle radio di tutto il mondo. Le interviste agli artisti emergenti. Ora musica, tutti i giorni con Riccardo Pellegrini.

L'angolo dei ricordi di Ora Musica oggi ci riporta nel 1980. Un album bellissimo di Edoardo Bennato. Tra l'altro c'è un aneddoto carino legato a questo album e alla canzone che andremo ad ascoltare. Bennato ha registrato questo disco al Castello di Carimate, dove in quegli anni, insomma, i maggiori artisti andavano a registrare i loro dischi. Poi la cosa bella era che lì andavi e ti fermavi con la tua band per settimane nei momenti di registrazione, perché c'era anche l'alloggio, castello bellissimo a Carimate. In quei periodi c'era anche Enzo Iannacci a registrare, e una sera Enzo Iannacci, girando per lo studio, vide che il mixer era coperto da dei fogli, con in particolare un foglio che diceva "non toccate". Lo aveva scritto Bennato, che era molto molto preciso nei suoi lavori e ci teneva al fatto che nessuno andasse a toccare gli slider, i livelli di registrazione, che erano già calibrati bene così. E allora Iannacci che ha fatto? Sotto questo foglio ha scritto "sono solo canzonette", per ironizzare, no? Come dire, ma come, non toccate, in fondo sono solo canzonette. Questa cosa piacque tantissimo a Bennato, al punto che decise di dare titolo all'album proprio "Sono solo canzonette", e da lì nacque anche questa canzone. Oggi a Ora Musica, nell'angolo dei ricordi.

Sono solo canzonette, Edoardo Bennato, oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica, domani alla stessa ora, altro classico, adesso tornano le nostre promozioni.

0: La migliore musica sul tuo lungomare preferito. Radio Tigullio Web. Tell me what you really like.
1: Baby, I can take my... Ora musica.

che ti ricordi? Cosa ti ricordi di me? La vita ci allontana, ti sembra una cosa strana chiedere così, cosa è rimasto dentro di te? Dici pezzo di me? Non mi fermo perché non sai quanto sangue ci hanno prelevato, chissà dove è finito e cosa ci hanno fatto. Siamo tutti nella stessa barca.

Mille bugie, questo è il nuovo singolo di Mietta. Mietta che è tornata con questo nuovo brano e un album addirittura, perché è uscita la tracklist di questo album che si chiama Per avere me, dove appunto ci sono mille bugie. C'è anche Milano, dove mi sono persa, altro singolo che avevamo avuto modo di presentare qui a Ora Musica. Di Mille bugie tra l'altro c'è anche una versione completamente acustica. Novità al primo ascolto per Donatello Ciullo. Cielo.

0: ritmo regheggiante per Donatello Ciullo quest'estate, eh? Il suo singolo si chiama Gaia ha paura, novità al primo ascolto. Chiudo la puntata con un'altra novità per Marco Sentieri, Ho perso la testa.
1: Wow, Marco, ha già fatto una magia. Ieri sera si è baciuto. Ha già messo a fare uscire vicino.

0: Qualcuno lo ricorderà a Sanremo nel 2019, Sanremo Giovani, con Billy Blue, brano che era dedicato al tema del bullismo. Poi ha fatto anche altre cose, tra l'altro lui aveva partecipato anche a X Factor Romania, prima ancora di Sanremo. Questo è il nuovo singolo, Perso la testa, Marco Sentieri, novità al primo ascolto di oggi per chiudere la puntata di Ora Musica, la vetrina della musica indipendente che torna naturalmente domani alla stessa ora. Se vogliamo trovarci, vi segnalo la pagina Facebook di Ora Musica e il mio profilo Instagram, Riccardo Pellegrini, tutto attaccato. In radio domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Avete ascoltato Ora Musica, condotto da Riccardo Pellegrini. A domani alla stessa ora.
3: Musica vecchia, nuova, italiana, straniera, tutto un po' da Radio Tiguglio.
4: I remember those summer days and those long hot summer nights. We were young and free.

che resistono, che non accetteranno compromessi mai. La mente è sempre

0: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
1: Radio Tiguglio presenta.
2: E gira e rigira, siamo sempre qui pronti per un nuovo giro tra le hits rock e pop rock che in due parole si chiama Zona Rock.
3: Quando qualcuno chiede cos'è un rock and roll, io glielo dico, non è solo sesso, droga e corse in ospedale, oh no, è molto di più, amico mio. Piace a tutti la bella vita. Qualcuno vuole i soldi, qualcun altro la droga, altri il sesso, godere, la fama o il potere. Ma un rock and roll, oh, è diverso. Perché? Perché un vero rock and roll vuole tutto.

0: E quando poi iniziamo in questo modo, così un po' nostalgici, no? Perché non so se a voi fa lo stesso effetto, però a me queste canzoni anni 90, fine anni 90, visto la mia età, no? 45 anni, mi mettono un po' di nostalgia, mi portano un po' indietro a quello che era la mia gioventù con questo genere di musica. The Verve, The Sonnet, 1997. Ben ritrovati amici, questo nuovo appuntamento di Zona Rock parte così. Ci siamo lasciati la settimana scorsa con, se non ricordate, ero senza voce. Non è che la cosa sia migliorata in questi giorni, un po' meglio, però siamo sempre così un po' costipati, no? Per usare un termine che proprio c'entra quello che è l'influenza, come al solito da queste parti sulla nostra radio a questa ora e in questo giorno della settimana si viaggia qua e là nel mondo della musica rock, pop rock, senza troppe pretese. Ci piace girare un po' in questo mondo, no? Magari riusciamo ad acchiappare qualche persona che non è roccofila come noi, la facciamo diventare roccofila. Questo è l'obiettivo che ci prefissiamo su Zona Rock. Io subito apro un altro cassetto, vi porto indietro di qualche anno, 2015. Sentite un po' che roba.
1: Zona Rock. Zona Rock.

ve l'avevo detto, no, che era tanta roba. Disco di apertura di Zona Rock ufficiale, siamo partiti ufficialmente anche per quest'oggi, i Muse Dead Inside, un disco che era il primo brano dell'album Drones del 2015. In una recente intervista un po' i Muse hanno spiegato il senso di questa canzone. Voi sapete, io vado sempre cercando un po' delle notizie per dare dei chiarimenti su quello che ascoltiamo, perché questa canzone, come spiega Matthew Bellamy, che è il frontman dei Muse, spiega che questa canzone un po' spiega quando si rimane soli nella vita, no? Quando si comincia a essere soli e insofferenti, allora prende la morte dentro, no? La spiega così un po' in maniera bruta, però è vero, no? Quando si hanno dei problemi, alla fine poi, se non si sta attenti, si rimane da soli e spesso e volentieri dentro ci si sente morti. Questo in sintesi quello che stavo leggendo un po' su questo singolo dei Muse che apre questo appuntamento di Zona Rock. Tra un po' vi ricordo al solito come si fa per rimanere con noi, però prima ancora la musica, perché da queste parti è protagonista. Vi faccio rimanere ancora ai giorni nostri con qualcosa di più frivolo. Ci sono i Maroon 5.

uscita nel 1992, vinse nel 1993 il Grammy come Best Hard Rock Performance, diventata subito una delle canzoni più famose che dei Red Hot Chili Peppers. Anzi, la critica proprio a quell'epoca disse che era il disco che sanciva la maturità musicale dei Red Hot Chili Peppers. Ovviamente stiamo parlando di Give It Away, che tra le altre cose è la canzone che parla che Red Hot Chili Peppers dedicano all'altruismo. A quell'epoca questa canzone diventò uno di quei tormentoni che veniva ascoltato tantissimo. Abbiamo ripreso quest'oggi all'interno di Zona Rock. Vi dicevo prima, no, come si fa a stare con noi? Ovviamente scaricando l'applicazione della nostra radio, venendo a visitare il sito della nostra radio, ascoltandoci da tutti gli aggregatori di radio che ci stanno in giro sul web. Ovviamente anche in macchina è possibile anche ascoltarci anche lì, ma se volete stare con noi proprio di Zona Rock c'è il sito dedicato al nostro appuntamento, www.zonarock.net, ma c'è anche l'Instagram di Zona Rock. Dovete andare lì, premere il bottoncino seguici e poi potete stare lì con noi. Invece, come dico sempre in apertura, ogni qualvolta c'è Zona Rock, se avete voglia di essere protagonisti in attivo di quello che è il nostro appuntamento, ovvero aiutandoci a stilare le playlist di Zona Rock, c'è l'indirizzo email che dovete utilizzare se avete dei proriti musicali, se magari pensate che a noi di Zona Rock scappa qualche classico, qualche hits rock, pop rock, dovete utilizzare proprio quello, l'indirizzo freezonarock@gmail.com. lì è che dovete andare a scrivere i vostri pruriti musicali.

0: scrivici su freezonarock@gmail.com e seguici su Instagram freezonarock.
1: Hard and loud. The best hard and heavy music.

che aggettivo usereste per definire questa canzone? Dite la verità, da quanto tempo non l'ascoltavate? Sex on Fire dei King of Leon del 2011. Sapete che questa canzone detiene due record? Adesso vi dico quale sono, no? Perché questo singolo si è aggiudicato nel 2011 il primato di traccia più scaricata legalmente nella storia del Regno Unito, sorpassando un po' quello che era il record a quel tempo di Bleeding Love di Leona Lewis, no? Nel 2011 hanno fatto più di 180.000 download legali, si parla ovviamente di download legali. E poi sempre a gennaio del 2011 ha toccato le 118 settimane nella UK 100 singles. Quindi quanto sono? Sono più di due anni, no? Che questa canzone rimase in vetta nelle prime 100 canzoni più ascoltate di quel periodo. Prima di fare la prima pausa, ovvero prima di fare il giro di boa, io esco ancora una volta la macchina del tempo, perché adesso vi faccio viaggiare ancora indietro, vi faccio andare ancora indietro, cioè andiamo nei primi anni 2000, nel 2004. Sentite un po' cosa ho ripescato per voi.

0: E c'è poco da fare quando si è felici, no? Quando si ascolta della buona musica, quando si sta in maniera un po' spensierata, il tempo corre veloce. Facciamo il giro di boa, ci siamo fatti fuori la prima mezz'ora e la seconda mezz'ora si apre sempre con la Three Sequence, i tre grandi successi uno dopo l'altro.
1: La tua musica è di nuovo in classifica.
2: Beh, di quando ero un rock and roll.
1: E ora che vuoi essere, Johnny?
2: Sarà meglio che stai attento, perché sarò come te, zio. Ora sarà un vero rock and roll.

Three Sequence, Zona Rock. La storia continua.

0: said we should fight here. It'll be over soon.
1: He'll come to us.

0: E poi ci sono quelle canzoni che, se vai un po' a cercare, no? Di quei gruppi che riescono a spiazzare un po' tutti, perché riescono ad abbracciare tantissimi tipi di musica, perché questo è il caso dei Cameo. 1986 il singolo Word Up, ma questa band non solo fa questo genere di musica, ma al tempo riusciva anche a fare altri tipi di musica, quali, come stavo proprio leggendo, il pop, l'UK R&B, il soul classico, il pop rock, il disco dance elettronico, e in questo c'era anche questo singolo Word Up del 1986. Primo viaggio quest'oggi è anche unico all'interno della musica anni 80 pop rock. Quest'oggi abbiamo ascoltato un po' di quello che si ascolta di più nel periodo che stiamo vivendo, no? Nella Trisequence, sì, è vero, siamo andati indietro nel passato, ma nella Playsequence oggi per lo più siamo andati nei primi anni 2000. Come si fa al solito da queste parti, quando c'è zona rock, se la voce mi accompagna, c'è quel piccolo spazio che dedichiamo a quello che è la storia della musica rock, perché io allora a questo punto vi racconto qualcosa che riguarda ovviamente la musica rock del passato, ma chissà anche del futuro, e adesso vi spiego anche il perché. Intanto accendo la macchina del tempo, perché quando si parla di musica rock spesso e volentieri, no? Si pensa un po' a quelle schitarrate, a quella batteria fortissima, a quel basso che rimbomba, alla voce squillante dei rocker, però ci sono tanti album invece che, come li chiamo io, si possono chiamare chick to chick, perché nella storia della musica rock ci sono anche quegli album di canzoni d'amore, di ballate d'amore. E in questo articolo che stavo leggendo e voglio leggere con voi, voglio parlare un po' dei dischi rock più romantici di tutti i tempi, perché come non citare Love Songs di Elvis Presley, il primo album che merita di essere preso in considerazione è proprio Love Songs del re del rock, un prodotto di grande livello che rispecchia in pieno le qualità e il carattere del re del rock. Canzoni d'amore che non solo sono anche diventate famose, ma in questo disco ci sono anche tanti inediti che vi consiglio di andare ad ascoltare. Ma c'è anche da citare, sebbene non è proprio musica rock, il Greatest Love Songs di Frank Sinatra, perché sebbene non sia musica proprio rock, ma spazia anche fra le sonorità jazz e rock jazz, e quindi questo disco, questo che contiene 22 canzoni, vi consiglio di andarlo ad ascoltare, perché sono canzoni di sentimento, di buon livello, e lì si sente proprio l'anima di Frank Sinatra. Poi c'è anche Van Morrison con Astral Weeks, perché Van Morrison, dovete sapere che non ha avuto una vita facile. Non si può certamente dire che i suoi prodotti non siano stati all'altezza di un grande artista, che però avrebbe potuto fare anche di più. Astral Weeks è considerato come il suo primo vero lavoro da solista, contiene tutte le indicazioni per poter parlare di un disco di alto livello, oltre che incredibilmente come dire romantico. E poi, no? Questo lo dobbiamo citare, perché John Lennon Double Fantasy, questo vi consiglio di andarlo a cercare, ad ascoltare, perché è l'ultimo album che riuscì a fare del tutto di proprio mano, no? Prima che succedesse quello che è successo nel 1980, John Lennon con la collaborazione della sua consorte storica, ovvero Yoko Ono. Un album che contiene tante di quelle canzoni così romantiche, dal testi così romantici, che vi consiglio oltretutto non solo di magari scaricarlo o acquistarlo, ma di andare a leggere proprio i testi delle canzoni, e vi accorgerete che si parlano di canzoni di grande livello.
1: Zona Rock.

ed abbiamo voluto fare contenti anche quelli che sono un po' più coccoloni. John Lennon, Woman, come dimenticare, tra un po' ve la posterò anche su Instagram, quella grandissima copertina di questo libro, di questo disco, scusate, come dicevo prima, dove ci sono John Lennon e Yoko Ono, rigorosamente in bianco e nero. Tra un po' ve la vado a postare su Instagram, voi venite lì sull'Instagram di Zona Rock, pigiate il tasto segui, e se vi capita vi beccherete queste copertine vintage che a noi di Zona Rock piacciono tanto. La storia del rock, quindi, dicevamo, è fatto anche da musica di romantica, no? Rock romantico, ce ne sono tante canzoni da citare, ci sono anche gli Aerosmith che hanno fatto delle bellissime ballate chick to chick, come li chiamiamo noi. Spediti, stiamo andando per quello che è la fine di Zona Rock, però se vi ho portato prima negli anni 80, vi voglio fare un giro anche negli anni 90, perché è giusto che sia così. Dobbiamo un po', come dire, abbracciare tutto. Prima dei saluti, ricordate questa canzone su Zona Rock, ci sono i Fools.

0: Quanti bei ricordi con questo disco dei Fool's Garden Lemon Tree, che ci ha portato alla fine di questo appuntamento di Zona Rock. La voce anche per quest'oggi ci ha accompagnato in maniera, come dire, egregia. Speriamo, no, che la prossima volta andrà un po' meglio. Io cercherò di curarmi. Mi viene anche da tossire, cavolo. Vedo che la cosa migliora. Ragazzi, io mi fermo qui. Appuntamento rinnovato alla prossima. Voi rimanete sulla nostra radio, perché come al solito la storia continua. Ciao.
1: Andate pure se volete, ma ricordate una cosa: che fuggire adesso significa fuggire dal vostro talento, la vostra arte, la vostra vocazione, e lasciare alle generazioni che verranno il vuoto di una musica techno rimanipolata al computer, ritmi ormai sintetizzati, canzoni che inneggiano la violenza e gangster rap, acid pop e spazzatura sdolcinata, slavata e smancerosa. Se adesso mollate, spegnerete per sempre le già deboli fiammelle del blues, del rhythm and blues, del soul, e quando quelle fiammelle saranno ormai estinte, sarà la luce stessa del mondo a estinguersi, perché la musica che ha commosso l'umanità per 7 decenni fino al nuovo millennio sarà morta e sepolta, perché gente come voi l'ha abbandonata e trascurata.
2: Va ora in onda su Radio Tiguglio Web
3: Pantarelli, ogni settimana sulla tua emittente preferita.
4: Pantarelli, buona musica, informazione e gossip.
5: Amici carissimi, eccomi qua di nuovo per una nuova puntata, nuovissima puntata di Pantarei. Il caldo avanza, il caldo avanza, e la situazione sta diventando come un mal de panza. Eh sì, troppo caldo, veramente fa troppo caldo. E quando fa troppo caldo succedono tante cose. Finalmente abbiamo scoperto cosa succede ad Ibiza. Ma prima ancora voglio parlarvi di Elettra Lamborghini. Ormai la troviamo dappertutto. Redditi automobilistica condurrà a Pescara la Notte dei Serpenti, il tradizionale concerto che celebra la cultura musicale abruzzese. Poi, dopo questo spettacolo, andrà in onda su Rai 1 il 5 di settembre. Ma vi parlavo di persone, personaggi noti che si baciano ad Ibiza, anche se è cosa vecchia, insomma. Elisabetta Gregoracci, che da un po' si sta facendo vedere più spesso in compagnia del marito, dell'ex marito Flavio Briatore, ha definitivamente voltato pagina. Con chi? Ovviamente con Lodovico Patti, giovane imprenditore con cui ha già trascorso tempo fa un magnifico soggiorno a Bali. E a Bali, fra un bagno, un colpo di sole e una notte in discoteca, un po' di champagne, eccetera eccetera, qualcosa sarà accaduto fra i due. Musica.

si dice, ma si può sapere dove avete la testa? Su Rai 1, al posto della Volta Buona, sarebbe dovuto andare in onda il rewatch di Capri, questa fiction di culto di metà anni 2000 con Caspar Capparoni, Gabriella Fession, Sergio Assisi e Bianca Guaccero. Purtroppo, nonostante i promo, il grande battage pubblicitario, roboante addirittura in alcuni momenti, purtroppo in Rai hanno cambiato idea. A quanto pare la Rai ha ufficialmente cancellato le repliche di Capri, nonostante la pubblicità. Questo comportamento ovviamente è imbarazzante. Annunciare le repliche con grande clamore, grande gioia per festeggiare i 20 anni della fiction e poi cancellarla sembra un po' una presa per il di dietro di Caspar Capparoni, il quale non se l'è tenuta e ha detto sui social: è una vera vergogna, non sto facendo alcuna polemica. Ma davvero? Voglio semplicemente chiedere scusa al pubblico, perché da attore coinvolto nella serie mi sento parte in causa. Sono certo che dietro questa decisione ci siano motivazioni molto valide. Caspar Capparoni, caspita, gli hanno cancellato il rewatch.

0: mando un salutone e tanta solidarietà a Caspar Capparoni. E gli diciamo: Caspar, vabbè, non te la prendere, non te la prendere. Vatti a bere un caffè, un bel caffè freddo, come faccio io adesso. Torno fra un poco,
1: Pantarei ti stuzzica il velo pendolo.
2: Welcome a Radio Show.
3: Ciao amici, sono Roberto Serra. Vi aspetto il giovedì alle 18 e la domenica alle 13 su Radio Tiguglio.
4: New Time Music.
5: In onda la domenica dalle 13 e il giovedì dalle ore 18 su Radio Tiguglio Web. Non perdere l'appuntamento, vivi la tua musica.
6: Nome
7: Alex.
6: Cognome.
7: Che sì.
6: Che fai?
7: Provo a fare lo speaker.
6: E dove?
7: Qui su Radio Tiguglio.
6: È il programma?
7: Troppo forti.
6: E quando va in onda?
7: Ogni lunedì e giovedì dalle ore 16.
6: Ah, Nagapito o Nagaponzio?
8: Troppo forti.
4: Con Alex De Sì.
9: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per parlarvi di Flipper, un interessante viaggio ad ampio spettro nella musica sia italiana che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento, tutti i lunedì dalle 20 alle 21, naturalmente qui su Radio Tiguglio.
10: Dimmi, dimmi, cos'è che devo fare? Uno spot? Vabbè, fammi vedere, fammi leggere. Ah, ok. Ah, bene, bene, bene. Ok, benissimo. Puoi partire, Il martedì e il venerdì alle ore 12 su Radio Tiguglio c'è Dolce Alice Live, dove la musica non è soltanto fantasia. A mezzogiorno. Ma è l'ora di pranzo, ragazzi.
11: Ciao, sono Claudio Bosco, ti aspetto il sabato alle ore 19 con Black Coffee, il meglio della soul, funky and disco e le novità discografiche della settimana qui su Radio Tiguglio Web.

0: Vi piace la musica dance e volete essere sempre informati sulle novità? Allora non dovete perdervi Get Up and Dance, l'appuntamento con la musica da discoteca più importante del momento, condotto da Marco Mari, tutti mercoledì alle ore 19 su Radio Tiguglio.
1: Radio Tiguglio Web, la colonna sonora della tua giornata.
2: A Panterei lo sport di Nepio.
3: Oh, eccomi di ritorno, seconda tranche di Panterei, e parliamo di collezionismo. Due chitarre di Lucio Battisti usate dal cantautore all'inizio della carriera e un manoscritto autografo di Lucio Dalla sono alcuni, diciamo, degli oggetti più interessanti che andranno in asta venerdì 26 giugno nella sede romana di Finarte e sulle piattaforme online della casa d'aste. Per l'appuntamento dedicato a autografi e memorabilia storici, musicali e sportivi, e addirittura ci saranno disponibile per i collezionisti anche una maglia di Diego Armando Maradona e altri cimeli delle mille miglia, ma sicuramente fra i lotti più attesi figurano quelli dedicati a Lucio Battisti e Lucio Dalla, due giganti della musica italiana molto amati dal pubblico anche fra le nuove generazioni. La sezione dedicata appunto a Battisti offre uno sguardo privilegiato sui suoi anni giovanili e sulla nascita della sua avventura musicale. Un'avventura musicale che non è stata un'avventura qualsiasi.
2: Panterei, buona musica, informazione e sport.
3: E siccome non è stata un'avventura qualsiasi, ce l'ascoltiamo. Non sarà un'avventura.

0: mitica canzone di Lucio Battisti, Non sarà un'avventura. Poi continuando ancora a parlare di questa asta, fra i lotti più significativi, come vi ho detto, figurano due chitarre utilizzate agli esordi della carriera da Lucio Battisti. Sono chitarre e strumenti musicali che hanno accompagnato le prime esperienze del futuro cantautore. Fra di esse figura una ricevuta in dono dal padre. Si tratta di una chitarra stimata fra i 60.000 e i 65.000 euro, chitarra acustica a 6 corde con firma autografata. E poi ce n'è ancora un'altra che è stimata fra i 60.000 e i 70.000 euro. A queste si affianca un nucleo di corrispondenza privata con la madre, consistente in lettere scritte durante i numerosi spostamenti che a metà degli anni 60 portavano il giovane musicista a esibirsi in Italia o all'estero con le sue prime formazioni. Ricordiamo che Lucio Battisti era un chitarrista, ha iniziato la sua carriera come chitarrista. Ci sono anche alcune opere pittoriche che testimoniano una dimensione artistica meno conosciuta, se si vuole, dal grande pubblico, di Lucio Battisti.
1: Dalla sua cella lui vedeva solo mare.

La mattina lei apriva la finestra e lui pensava, quella è casa mia. Tu sarai la mia compagna, Maria. Una speranza

E per quanto riguarda Lucio Dalla non abbiamo nulla? No, non è così. E anche il gruppo di Lotti appartenenti a Lucio Dalla restituisce un ritratto di un artista eclettico, curioso e profondamente legato ai propri ricordi. Fra gli oggetti più rari si distingue un borsello realizzato dalla madre, uno dei soli 3 esemplari conosciuti, accanto a una valigetta Cartier, al microfono e le cuffie provenienti dallo studio di registrazione installato sul suo yacht col quale andava in giro per il Mediterraneo, e addirittura qualcosa sulla Fiat 500 Abarth ricevuta in dono da Luca Cordero di Montezemolo, stimata fra i 7.000 e i 10.000 euro. Beh, insomma, questa c'è l'asta. Voi che siete fan di Lucio Battisti e di Lucio Dalla, fium!

0: Chiudiamo questa parte di Pantarei. Un po' di intervallo. Arrivo poi con la trilogia.
1: Pantarei con Corrado Di Martino, Michela Migliore e Pio Nino.

0: Radio Tigullio. The best
1: music. Dai, attacca il gira di ski. Vi presentiamo la trilogia di Pantarei.
2: Cosa c'è? È da un mese più che un debole per te.
3: Ed eccoci di ritorno proprio per la trilogia di Pantarei. Uno fra i cantanti più popolari ed acclamati dalla critica mondiale fu Otis Redding. Cantante soul, rhythm and blues, cantautore e musicista tutto tondo, era il leggendario Otis Redding, conosciuto anche come il re dei cantanti soul. Otis Redding Jr. nacque il 9 settembre del 1941 a Dawson, nella Georgia, figlio di un ministro battista. Cresciuto in povertà, iniziò a cantare proprio nel coro della chiesa battista di Vineville. Lasciò la scuola giovanissimo per poter guadagnare suonando e aiutare la famiglia in gravi condizioni economiche. Iniziò a suonare anche con l'ex band di Little Richard, gli Upsetters. Faceva contemporaneamente l'autista e il cantante. Mentre partecipava a un talent show nella band di Johnny Jenkins, i Pine Toppers, fu scoperto e riuscì a registrare per la prima volta un disco. Dopo sacrifici, i frutti arrivarono, fece un tour negli Stati Uniti d'America, suonando in teatri come l'Apollo di New York e nei club frequentati dagli afroamericani.

0: Caffè, ogni settimana sulla tua emittente preferita.
1: Ha anche girato il Canada, l'Europa e i Caraibi. I tour di Redding erano fra i più grandi successi al botteghino di qualsiasi artista itinerante durante quel periodo. Quello che vi abbiamo proposto è davvero un grande artista. Purtroppo, all'età di 26 anni, perì in un incidente aereo durante una tempesta mentre andava a Madison per un concerto. Oltre 4.500 persone parteciparono al suo funerale. Il mondo perse una leggenda musicale.

0: Termina così la trilogia di Pantarei. Restate ancora collegati, perché c'è la quarta parte ed è ancora più bella.
1: Pantarei? Pantarei. Musica vecchia, nuova, italiana, straniera, tutto un po' da Radio Tiguglio.
2: Pantarei, buona musica, informazione e sport. Pantarei, buona musica, informazione e sport.
3: Amici di Pantarei, se non lo sapete, ma sono sicuro che già siete informati sul fatto, Temptation Island è tornata. Appassionati di corna e falò, vi siete preparati, siete pronti con gelato e popcorn per la prima puntata del peggiore programma degli ultimi decenni? Gelosie, tentazioni, corna e psicodrammi, c'è di tutto, ci sarà di tutto. Voi siete pronti, siete preparati? Spero di sì. Torna così su Canale 5 Temptation Island, il docu reality dei sentimenti e dei risentimenti, condotto da Filippo Bisciglia e prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi. Per il secondo anno consecutivo il Calandrusa Beach Resort a Guardavalle Marina, vicino Catanzaro, sarà lo scenario in cui sette coppie metteranno alla prova la loro storia d'amore, circondati da 26 single, 13 donne bombastiche e 13 uomini superfisicati, che faranno da corollario alla trasmissione della prima puntata Fari Accesi su Gabriele e Sara, che convivono da 2 anni in Svizzera. Lui si dice profondamente innamorato e vorrebbe un figlio, lei dal canto suo accusa il fidanzato di volerla controllare eccessivamente fino a soffocarla. Basta un ballo di Sara con un tentatore per mandare fuori giri il biondo 25enne, che ovviamente impazzisce di gelosia. Io su questa trasmissione ho tutto un mio parere, probabilmente quelli vari personaggi, quindi i vari Gabriele e Sara, sono dei figuranti, vengono scritturati e impersonano come in uno psicodramma l'uomo geloso, la donna lasciva, la donna infedele o l'uomo corrotto, insomma sono dei personaggi, è TV, è televisione, ragazzi, televisione, la televisione è tutta fiction.

brano è di Rotta su Cuba, Gelosia, ovviamente. Comunque, a Temptation Island non ci saranno solo Sara e Gabriele, ma anche Alessandra e Rosario. Cosa c'è fra questi due? Beh, fra questi due c'è scarsa fiducia reciproca. Sono fidanzati da circa 3 anni, però insomma gettare scompiglio nella relazione è arrivato a una tentatrice. Il 31enne napoletano infatti ritrova fra le single una ragazza che aveva conosciuto a Milano. Un incontro inaspettato che fa arrabbiare la fidanzata di lui, che non può fare a meno di notare l'eccessiva complicità fra i due. Ecco il riferimento che facevo prima, è tutta una fiction. Figurati che questo va a trovare a Temptation Island una ragazza che aveva conosciuto a Milano anni prima, eccetera eccetera. È TV, ragazzi, è TV, spesso anche TV spazzatura.

mancheranno le scintille anche fra Giovanni e Sabrina, che affrontano il programma in una fase delicata della loro unione. Lui, 31enne siciliano, dichiara di aver perso fiducia nella compagna e sospetta che possa averlo tradito varie volte. Lei invece ammette di aver avuto una distrazione che fa virgolette, insomma, le corna adesso si chiamano distrazioni, che le ha fatto venire ancora più dubbi. E Giovanni, quando vede che lei si avvicina a un tentatore, non si dà pace e va su tutte le furie. Ma a farlo andare definitivamente fuori di testa, fuori di melone, è quando vede uno spezzone video in cui lei dichiara che il single le piace e che senza il fidanzato avrebbe fatto chissà che cosa. Sta bene quando non c'è il fidanzato fra le scatole. Poco dopo arriva ad ammettere il tradimento. Lui prende la notizia molto molto molto male e, colpo di scena, chiede un falò immediato. Questo Temptation Island sarà a livello dei precedenti, vi garantisco, sarà a livello dei precedenti. Falò e corna non mancheranno, e non mancate neanche voi, eh? Popcorn e gelato.

0: Pantarei, buona musica, informazione e gossip. E sull'onda delle corna di Temptation Island termina questa puntata di Pantarei. Vi salutano insieme a Corrado Di Martino, Pio Negri, regista audio di questo programma, Michela Migliore in redazione e Jenny San Marco, il music designer. L'appuntamento ovviamente con voi per la prossima settimana. E adesso vi saluto. Yahoo!
1: Pantarei, la poterei.
0: E la prossima settimana non mancate, ci conto.
2: Va ora in onda su Radio Tiguglio.

nel 2017 arriva con Burning, che è il suo primo singolo che poi lo porta un attimino a farla conoscere. Stiamo parlando di Coffee, che nel 2019 vince poi il Grammy Awards per miglior album reggae con l'EP intitolato Rapture. E adesso

accompagnato in questo pezzo reggae bellissimo, la Coffee. E 50 minuti insieme, lo sapete già, My Rock and Soul è qui per farvi ascoltare buona musica, ovviamente R&B, soul, rock, pop, e chi più ne ha più ne metta, con vecchi successi del passato, ma soprattutto con delle novità che sono state scelte accuratamente da Franco Airi. Adesso, Home to You.

0: cui abbiamo estratto Home to You, e i due titoli insomma sono abbastanza vicini. Did You Miss Me, ti sono mancato, Home to You, a casa da te. Enrico Gallotta ai microfoni, ovviamente insomma insieme a voi, insieme anche a Franco Airi e a Faber De Vita che sta dall'altra parte. Franco va, viene, insomma porta un po' di cose da una parte all'altra dello studio, e quello che porta ovviamente è la musica, musica che ascolteremo insieme. Rimanete con noi perché adesso Seal.
1: Radio Tivullio, la musica che ti entra nel cuore, cuore.
2: My Rock and Soul. Un suono di classe nel tempio della musica.

L'hanno riprodotta in tanti, I'll Be Around, che è una canzone che è stata scritta un po' di tempo fa, che è stata scritta dai The Spinners, o meglio anche noti come Detroit Spinners, e è stata fatta da Tom Bell e da Phil Burt, che poi insomma l'hanno prodotta, in realtà l'ha prodotta Bell, e in qualche modo l'hanno portata a successo, un successo strepitoso, e dove tanti artisti si sono poi divertiti un attimino a riprodurla e a rimodificarla, a reinterpretarla, e tra questi c'era appunto Seal, che abbiamo appena ascoltato, ma ce ne sono anche altri, The Moment, The Afghan Queen e altri ancora. Ecco, sono arrivati, voi lo sapete che io ho una predilezione per questo gruppo, stiamo parlando di Incognito, molto belli, bellissimi. Questo è Goodbye to Yesterday.

incognito. Degli incognito un po' diversi da quelli che abbiamo sempre ascoltato, insomma, sono molto più, è vero che il jazz è il loro, come dire, canale preferito per comunicare con la musica, ma il pop si avvicina un po' tanto in questo pezzo. E a me piacciono sia quelli un po' più vecchiotti sia quelli un po' più nuovi. Questo pezzo è del 2012, per cui insomma si colloca in una posizione quasi centrale. E a proposito di incognito, che hanno una storia di cambi all'interno del gruppo, all'interno della band, dove ogni tanto insomma si raccolgono e spariscono elementi, che è un gruppo estremamente versatile, estremamente variegato. Invece quello che stiamo per ascoltare è un gruppo che ha mantenuto almeno in gran parte quella che è la stabilità degli elementi. Stiamo parlando della Kool & Gang, che tutti quanti conoscerete, ma attenzione, perché i giovani forse insomma un po' non è che tanto la possono conoscere. Questo pezzo si chiama Too Hot.

0: Too Hot Cool and Gang, che per chi non li conoscesse, mi riferisco soprattutto ai giovani, quelli proprio giovani giovani, un gruppo degli anni 80 che comunque ha fatto tantissimi dischi,
1: Radio Tivullio vi augura buon ascolto.
2: My Rock and Soul, your fusion with music.

Stay With Me, Margaret Grasby, che l'anno scorso ha dato vita a questo pezzo particolarmente country, particolarmente perché fondamentalmente c'è un po' di country, ma c'è anche, diciamo, qualcosa che si avvicina al pop. Adesso novità, Alor Pop.

0: di Arlo Parks, il singolo estratto dal nuovo album uscito qualche settimana fa dal titolo Collapsed in Sunbeams, novità su My Rock and Soul.
1: Radio Tiguglio ti mette al centro della musica.
2: My Rock and Soul, your style in your music.
3: My Rock and Soul, un suono di classe nel tempio della musica.
0: Ancora musica che parla d'amore, che parla di coppie, di persone che stanno insieme. Questa volta è Phil Perry insieme a Naye, Tonight, Just Me and You.

Tonight Just Me and You, Phil Perry più Naye insieme in questo pezzo bellissimo che parla anche d'amore, soprattutto d'amore. E adesso, come sempre, voi sapete che all'interno di Mario Console ci sono degli spazi dedicati alle novità che vengono curati da Franco Airi, che sceglie un po' e propone a noi e quindi anche a voi quello che c'è in questo momento sul mercato. E abbiamo scelto, per farvelo ascoltare direttamente qui a Mario Console, Morkiba con Sounds of Blue.

0: con un riferimento esplicito al mare, anche se guardate il video ve ne renderete conto, perché Morcheeba è immersa in quello che può sembrare appunto un profondo blu. Questa era Sound of Blue, novità su My Rock and Soul.
1: Se non sai cosa fare,
2: gustati la musica con Radio Tiguglio.
3: Soul. Rock.
4: My rock and soul.
3: My rock and soul.

E per amori che vanno, Robert Kelly invece canta amori che finiscono, come in questo pezzo intitolato Feeling Single, è un pezzo del 2012 molto bello che spesso vi riproponiamo qui a My Rock and Soul. Ma era un po' di tempo che non ascoltavamo lui, il grande, quello che ha fatto sognare tantissimo. Questo è un pezzo del 1979 tratto dall'album Forever, il titolo è Wanna Be Your Lover, in una versione singola, stiamo parlando ovviamente di Prince.

I Wanna Be Your Lover, in versione singola, estratto dall'album del 1979 Forever, che è il primo pezzo di Prince che ha avuto successo realmente. Nel 1979 praticamente Prince entra nel Hot 100 con questo pezzo, che poi ha dato il successo dovuto e che ha in qualche modo aperto la carriera a questo grandissimo che è scomparso purtroppo da tempo, insomma, ma sembra ieri. Questo invece è Jill Scott con Blessed.

Funkangelic, passa veramente velocemente il tempo. Sono finiti già i minuti a nostra disposizione per ascoltare della musica e a questo punto non ci resta che salutarvi. Abbiamo scelto un personaggio favoloso della musica. Stiamo parlando di Earl Green e questo pezzo è Full of Fire. E noi qui vi salutiamo e vi diamo appuntamento la settimana prossima. Enrico, Faber, Franco vi salutano e vi danno un bacione. Ciao, alla prossima.

0: Radio Diguglio Web ricorda agli ascoltatori che questo programma è una presa d'archivio.
1: Su Radio Diguglio Web inizia adesso un nuovo appuntamento con...

0: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Qualche giorno lo faccio, giuro, faccio come i Boy Scout che incrociano le dita davanti alla bocca e fanno in questo modo qua. Vi farò ascoltare tutta la sigla di Golden Classic perché è bellissima. Il musicista l'ha fatta apposta sapendo che sarebbe diventata poi la base del nostro appuntamento. Non è proprio vero, però dai, facciamo finta di sì. Bentrovati un'altra volta con i Golden Classic, la musica degli anni 70 e 80, con la voce di Marco Del Weis su questa meravigliosa radio che anche oggi vi dà la possibilità di viaggiare un attimino indietro negli anni. Torneremo, ma anche nel 1977, e la canzone del 1977, e lo dico già in apertura, è un pezzo italiano che abbiamo scelto io e il mio amico Fabrizio, perché lui ogni tanto mi dà questi spunti, mi dice: ma sai che quella canzone ci starebbe alla grande nel Golden? E perché non farla passare allora? Però io direi di partire oggi con la prima, che è veramente bella.
0: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

so voi, ma io all'inizio di questa canzone avevo notato una certa somiglianza con Overnight Sensation, ma anche qui forse, di Jerry Knight. Non so se vi ricordate quella canzone.

0: spazio dedicato alla musica di quegli anni lì, anni indietro. Anni indietro che sono stati protagonisti per qualche istante con Frederick Anthony Jackson, personaggio che nasce a Manhattan nel 1976, alla fine degli anni 70 si sposta nella West Coast ed entra nei Mystic Merlin. Poi cosa fa? Beh, decide di diventare solista, presentando dei begli album a partire dal 1985 a salire. Rock Me Tonight è stato il pezzo più bello dell'album uscito nel 1985, mentre nel 1988 esce Don't Let Love Slip Away, da dove abbiamo estratto la canzone che si intitolava Rock Crazy For Me. Mi ha fatto un misto di questa canzone qua. Ma adesso attenzione alla numerazione.
1: Golden Classic.
0: Meravigliosa. 1, 2, 3, 4. Canzone leggendaria. Non so se l'ascolteremo fino alla fine perché dura un sacco di minuti, però ci impegneremo, dai. Si chiama Jill Scott, insieme a Brian Jackson, cantano questa bella, bellissima.

Questo qua che si sente è probabilmente il flauto di Brian Jackson, anzi senza il si sente probabilmente, è il suo, è proprio. Abbiamo avuto adesso lo riflavo guardando un attimo la copertina di questo disco bellissimo. Gil Scott penso che sia stato più che contento con il passare degli anni, perché la sua canzone poi era stata ripresa anche in altre versioni più o meno simili, però con qualcosa di differente dall'originale, da Joe Batan, considerato il re del soul latino, poi dai Christians nel 1992, da Paul Weller, da Jamiroquai, che ha presentato questa canzone in un concerto del 1993. Quindi deve essere veramente contento di con se stesso per aver fatto questa grande canzone che era uscita nel 1974. Pensate un attimino che bello, che quando si andava in giro con i pantaloni a zampa d'elefante. Questa frase la volevo dire già da un po' e adesso l'ho detta, mi ha fatto piacere, perché anche qua in Italia si è seguita poi comunque la moda un po' che arrivava dalla parte di là degli Stati Uniti, un po' tutto quanto in generale, abbiamo copiato un po' tante cose da loro. E quindi dai, anche la musica, il modo di vestire, il modo di pensare in alcune persone era diventato abbastanza aperto come dalla parte di là. Va bene, il nostro Golden Classic va avanti ancora, mi scuso per la voce perché si sente effettivamente un pizzichino di raffreddore, e vi lascio nelle buone mani di questa grande, grande cantante che ci porterà giusto, giusto all'appuntamento con la prima pausa del nostro Golden Classic. Lei è una grande poetessa, si chiama Carly Simon, famosa forse per Why, ma c'era anche questa bella canzone.

0: Scopri la magia di Radio Tiguglio Web, dove ogni genere trova spazio. Dal rock travolgente alle melodie italiane, passando per il jazz raffinato e le love songs che fanno sognare. Radio Tiguglio Web, la tua stazione musicale, sempre con te.
1: Golden Classic. Music and rhythm from 70s and 80s.
2: I grandi successi degli anni 70-80 girano su Golden Classic.
3: In sequenza continua.

Ci sono delle canzoni che ti rimangono dentro. Questa è una di quelle, si chiama Click. Fanno una della musica che era del 1985, anche questo disco qua, se non ricordo tanto male. Sapete, ogni tanto l'elefante perde la memoria.

0: Like and Shake This Feeling, il nostro appuntamento che va avanti. Ora c'è una canzone che è un'introduzione che dura una marea e mezza, dura circa 40 secondi. Cercherò di riuscire a fare il professionista e prendere questa canzone. L'album è arrangiato dallo statunitense Jay Graydon, che lui viene conosciuto da Alan Sorrenti in California. Fanno questo bellissimo disco che vende in Italia, tra parentesi, un sacco di milioni di copie, quindi grande. Passando dal rock che faceva prima il signor Alan Sorrenti al mondo della disco music, e questa è una grande canzone che ne ha la dimostrazione. Beccatevi, Figli delle Stelle.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

Maurizio? Abbiamo colpito? Abbiamo affondato? Abbiamo colpito nel segno, dai, perché sono sicuro che qualcuno, malgrado sia una canzone italiana, perché comunque il Golden Classic nella musica italiana non c'è mai stato più di tanto, ma in questo caso ci sono proprio delle canzoni che ci stanno a pennello. Come questa qua, una bella base da discoteca, si poteva ballare bene. L'album, secondo me, oltre ad avere questa canzone che era Figli delle Stelle, aveva anche Donna Luna, che era un pezzo bellissimo, Casablanca, che sono stati veramente spettacolari. Poi c'era anche Un incontro in ascensore. Prima o poi ve li faccio sentire anche loro nel Golden Classic, va bene? E adesso però ritorna un attimo sulla retta via, sentendo la grande musica di George Duke.

0: Che bella che è,
1: eh?
0: Un particolare George Duke, ma quante belle canzoni ha fatto. Oggi avevo veramente l'imbarazzo della scelta, perché volevo andare anche su Party Down, che è una canzone che qualche tempo fa abbiamo passato nel Golden Classic, però poi ho detto no, Shine On forse un po' di più, abbiamo più voglia di ascoltarla. In effetti è una canzone che quando incomincia così ti prende veramente alla grande. Allora dai, andiamo avanti con un'altra formazione. Sono nati grazie a lei.
2: Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

0: Beh, qui siamo sempre sul grande sicuro, perché ci sono queste canzoni che hanno delle melodie che veramente ti tengono attaccato, questi chiodini, questi flauti, queste cose particolari. Voce che assomiglia molto a quella di... Lo dico? Sto per dire anche a Gloria Gaynor, che aveva preso spunto, non lo so. Qua siamo nel primo album di Gladys Knight, quello targato 1978, quello che si chiamava Miss Gladys Knight. Si presentava al pubblico con questo album e questa canzone che ha una parentesi molto disco. Sì, decisamente. L'abbiamo sentita, sì, con questa canzone che era una delle tracce, si chiama It's Better Than Good Time. Seconda pausa del Golden Classic, torneremo tra qualche istante.
1: Golden Classic, music and rhythm from 70s and 80s.
2: Scopri la magia di Radio Tigullio Web, dove ogni genere trova spazio. Dal rock travolgente alle melodie italiane, passando per il jazz raffinato e le love songs che fanno sognare. Radio Tigullio Web, la tua stazione musicale, sempre con te.

0: ospiterina, ma era rocchettara anche lei però, eh? Era il 1977, in Italia arriva questo disco mix grosso che incomincia a funzionare anche in discoteca, presentando una grande Diana Ross che in questo caso cantava questa canzone che si chiama Your Love Is Good For Me. Canzone che era andata abbastanza bene, ma forse dopo, con il passare del tempo, si era diventata forse più famosa per Upside Down e altre che aveva fatto in diversi album, anche grazie alla collaborazione di Bernard Edwards, degli Chic. La produzione degli Chic c'era alla grande in alcune sue performance. Nostro appuntamento che prosegue.
1: Golden Classic, le magiche atmosfere degli anni d'oro della musica. Il groove irresistibile di September degli Earth, Wind & Fire. La dolcezza senza tempo

Una canzone che ha un bellissimo inizio, particolare, con quel doppio tu-tu-tu, che poi ho mandato un po' di distorsione, scusate, fa tu-tu-tu, lo faccio un pochettino più lentamente. No, mi ricordo esperienze radiofoniche quando, nella radio dove iniziai a fare la vita quasi da DJ, c'erano i famosi Benco L75, non so se vi ricordate, quelli che si usavano con il panno. E immancabilmente, se la puntina non aveva il peso giusto, saltava. Mi è capitato una volta, mannaggia. E quindi quel tu-tu-tu era diventato parte della canzone, perché era già saltata avanti. Comunque, adesso meno male che la tecnologia ci permette di schiacciare un tastino e ascoltare. Però rimane sempre il fascino del vinile, eh? Io sono convinto che questa mia frase verrà accettata bene da tantissime persone che stanno ascoltando, che il vinile ha sempre qualcosa di magico nell'essere ascoltato. L'armonia, il suono, forse più caldo anche, qualcuno definisce. Anche se il CD o l'MP3, il FLAC, chiamatelo come volete, è indistruttibile, a meno che non lo cancelliate. Il vinile rimane sempre, in qualsiasi caso. Il CD non si può cancellare. Va bene, dai, io una piccola parentesi di vita che magari qualcuno di voi ha vissuto, perché non è detto che il Golden Classic venga solo ascoltato dalla gente comune. Magari c'è anche qualcuno che ha fatto la radio e magari questa canzone qui, e in particolar modo quello che ho detto, può anche essere stato parte della sua vita. Adesso però non disturbo più per un attimo, ma vi lascio a una grande canzone con Jackson Sisters.

Ce l'avete anche voi una bella canzone del cuore? Allora, io in assoluto ho quella di Tom Bonick e Funky for Jamaica. Però subito dopo, a ruota, dopo magari due o tre, c'è questa qua. Mi è entrata dentro alla grande. Mamma mia, che meraviglia. Questa qua di Jackson Sister, formazione che arrivava da Compton in California. Canzone che ci ha portati dolcemente ad ascoltare l'ultima canzone che verrà immancabilmente tagliata per via di motivi di tempo. E quindi, ai saluti, ci sentiamo in un prossimo Golden Classic. Qui, su questa vostra radio che vi tiene compagnia sempre con un sacco di bella musica, con un sacco di divertimento, con un sacco di belle altre trasmissioni. Vi lascio su Janis McLane. Ciao ciao!

0: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: State per ascoltare Italian Style,
2: le più belle canzoni del panorama musicale italiano dal passato fino ai giorni nostri. Restate con noi
3: Radio Tiguglio, con voi dall'alba al tramonto e non solo.

Una corrente di aria fredda che attraversa tutta casa. Nonostante le finestre siano ancora tutte chiuse,

0: Il meteo di Radio Ticuri in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: La pressione atmosferica è in diminuzione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà dominante da nord a sud, avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi sulle regioni settentrionali, pressoché sereni invece al centro-sud. Nel pomeriggio l'instabilità temporalesca sarà in aumento, specialmente sulle regioni del nord, anche se qualche temporale sarà possibile pure sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuri in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

perché il mio cuore non è infranto, perché io adesso lo comando e gli proibisco quel rimpianto.

0: kiss on
1: rumore.
0: Ed improvvisamente cambia tutto, cambia niente.

0: Low, The Cracker, gruppo rock statunitense della Virginia fondato da David Lowery. Il brano è compreso nella colonna sonora piuttosto lunga del film Noi siamo infinito, uscito nel 2012. Salve, io sono Werner Altomare e voi siete sulla vostra radio preferita. Noi siamo infinito è l'adattamento cinematografico del romanzo epistolare The Perks of Being a Wallflower, letteralmente il vantaggio di essere timido, che è anche il titolo del film in lingua originale. Scritto nel 1999 da Steven Chbosky, il quale ha poi anche redatto la sceneggiatura e diretto le riprese del film. Il libro è stato pubblicato in Italia per Frassinelli con il titolo Ragazzo da parete nel 2006. Dopo l'uscita del film ne è stata ristampata una nuova edizione per Sperling & Kupfer, uscita con lo stesso titolo italiano del film, appunto Noi siamo infinito. Tra i produttori della pellicola figura anche John Malkovich. Il personaggio centrale della storia è Charlie, un adolescente timido, schivo, insicuro, che non ha amici e non parla con nessuno. Alla festa di inizio anno scolastico comincia a frequentare Sam, una ragazza dell'ultimo anno, e suo fratello Patrick. Lei è Emma Watson, doppiata da Letizia Ciampa, che aveva ottenuto la notorietà planetaria grazie al ruolo di Hermione, la migliore amica di Harry Potter in tutta l'omonima saga. Tra le sue altre interpretazioni c'è anche quella di Belle nella edizione live action de La Bella e la Bestia. Patrick invece è Ezra Miller con la voce italiana di Flavio Aquilone. L'attore ha poi recitato in diverse pellicole di supereroi come quelli della Justice League o di Animali Fantastici. Miller alterna la sua vita tra premi e riconoscimenti per le sue interpretazioni e momenti di condotta disordinata, tra aggressioni, minacce e uso di sostanze stupefacenti. Anche durante le riprese del film Noi siamo infinito, a Pittsburgh, Pennsylvania, è stato trovato in possesso di marijuana, indagato e mandato a processo. Ha ammesso poi pubblicamente di avere disturbi psichici e di essersi sottoposto ad un trattamento di recupero. Nel nutrito cast anche Dylan McDermott, Paul Rudd e Joan Cusack. Il film è costato 13 milioni di dollari e ne ha incassati circa 50. L'Italia è il quarto paese nella graduatoria degli incassi dopo gli anglofoni Stati Uniti, Australia e Regno Unito. Ascoltiamo ora il monologo finale del film, recitato dal protagonista, al quale seguirà Heroes di David Bowie. Questo è Note di Cinema.
1: Sono Note di Cinema.
2: Non so se avrò tempo di scrivere altre lettere, perché forse sarò troppo impegnato a cercare di partecipare. Quindi, se questa dovesse essere l'ultima lettera, voglio che tu sappia che non stavo per niente bene prima di cominciare il liceo. E tu mi hai aiutato. Anche se non sapevi di cosa parlavo, o non conoscevi nessuno che aveva questi problemi, non mi hai fatto sentire solo. Perché io so che ci sono persone che dicono che queste cose non esistono. E che ci sono persone che quando compiono 17 anni dimenticano com'era averne 16. So che queste un giorno diventeranno delle storie e che le nostre immagini diventeranno vecchie fotografie. E noi diventeremo il padre o la madre di qualcuno. Ma qui, adesso, questi momenti non sono storie. Questo sta succedendo. Io sono qui. E sto guardando lei. Ed è bellissima. Ora lo vedo. Il momento in cui sai di non essere una storia triste. Sei vivo. E ti alzi in piedi e vedi le luci sui palazzi e tutto quello che ti fa restare a bocca aperta. E senti quella canzone su quella strada con le persone a cui vuoi più bene al mondo. E in questo momento, te lo giuro, noi siamo infinito.

0: Evensong degli Innocence Mission, ancora dal film Noi siamo infinito, la cui colonna sonora comprende anche brani, tra gli altri, degli Smiths e degli Imagine Dragon, che sono stati raccolti in un CD pubblicato e che ha ottenuto un buon successo di vendite. Le musiche originali sono state invece composte dal musicista canadese Michael Brook, che aveva debuttato nella composizione per film nel 95 con The Heat, la sfida di Michael Mann, e che ha ricevuto la nomination ai Golden Globe per la colonna sonora di Into the Wild di Sean Penn. Ci trasferiamo ora in Costa Azzurra, che fa da scenario alla storia nel film Attenti a quelle due, diretto nel 2019 da Chris Addison, il quale è principalmente un attore comico e uno stand-up comedian apprezzato. Questo è per il momento il suo unico lavoro dietro la macchina da presa. Ce n'è un altro in programma dal titolo Alleluia, nel quale dirigerà Ralph Fiennes. Le protagoniste di Attenti a quelle due sono il premio Oscar Anne Hathaway, che aveva appena girato Ocean 8, e Rebel Wilson, la quale, terminate le riprese di questo film, ha subito cominciato a girare Cats, un film musicale ispirato al musical teatrale. Le due sono doppiate rispettivamente da Federica De Bortoli e Ilaria Giorgino. La Hathaway è Josephine, ereditiera elegante e seducente, truffatrice matricolata che, con la complicità del suo maggiordomo, rimorchia milionari per spennarli nella meravigliosa cornice costiera del sud della Francia. La Wilson invece è Penny, una australiana curvy, esuberante, casinista e scurrile, che è però altrettanto brava a raggirare le sue prede, spillando loro discrete somme di denaro, fingendo disgrazie fisiche e parenti bisognosi. Le due entrano in contatto in un treno, nel quale la prima vede la seconda in azione e capisce che deve prontamente allontanarla dal suo terreno di caccia. Penny però non desiste e Josephine, sotto ricatto, è costretta non solo a prenderla come socia, ma anche a farle da tutrice nell'arte della truffa. Così le due alleate prendono di mira un ricco giovane americano in vacanza e cominciano tra di loro una sfida per sedurlo e derubarlo. Lui è interpretato da Alex Sharp, con la voce italiana di Luca Baldini, che rivedremo l'anno successivo nel plurinominato agli Oscar Il processo ai Chicago 7. Chiudiamo la prima parte di Note di Cinema con Tom Jones, She's a Lady, preceduta dal trailer di Attenti a quelle due.
1: Sono Note di Cinema.
2: Sono in ristrettezze e sto cercando mia sorella. È stata rapita da uomini che vendono giovani vergini bianche ai miliardari.
3: Prenda qualcosa, offro io.
2: Allora un club sandwich e una porzione di patatine e due fette di torta.
4: Notevole.
2: Sono una truffatrice.
4: Allora siamo colleghe.
2: Secondo me hai bisogno di una complice. Tu mostrami cosa sai fare.
4: Prima lezione. Un uomo non sa resistere a una donna vulnerabile.
2: Wow, puoi davvero piangere a comando.
4: Se vuoi essere come me, devi essere pronta per ogni situazione.
2: Mettimi alla prova.
4: Mi stai sfidando per caso?
2: Sono io la più brava.

0: Note di cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare.
1: Ora Musica è il programma quotidiano condotto in studio da Riccardo Pellegrini.
2: Un programma dove la musica spazia tra nuove proposte e artisti affermati. Da lunedì a sabato alle 14.30 e la domenica alle ore 15, sempre su Radio Tiguglio.
3: Franz Di Maggio è The Ladies Man, un viaggio tra le voci femminili più eleganti e raffinate.
4: Ciao, sono Franz Di Maggio e vi do il benvenuto su Radio Tiguglio Web. Vi aspetto il lunedì sera alle 21. Buon ascolto con la musica più elegante.

0: Ciao amici, sono Marco Mari. Sono qui per ricordarvi l'appuntamento con Latin Music Play tutti i venerdì dalle 21 alle 22 per ripercorrere insieme la più bella musica dance degli ultimi 30 anni del Novecento. Siamo rigorosamente in diretta, naturalmente su Radio Tiguglio.
1: Salve, rieccomi. Ancora tu, cantava il grande Battisti. Sì, sono sempre io e vi aspetto ogni domenica mattina su Radio Tiguglio alle 9.30. 3 ore insieme per divertirci con l'oroscopo, la ricetta, il cinema, il lotto, la poesia, curiosità e altro ancora. Emanuel con voi, la domenica in diretta su Radio Tiguglio. Non mancate!
2: Ciao amici di Radio Tiguglio Web, io sono Marco Albanese e con Carlo Cheroli e Daniele Valsecchi conduco Stanze di Cinema, il programma che vi racconta i film in sala e in streaming, tutte le novità da Hollywood a Cinecittà, il box office e l'universo delle serie TV. Seguiteci su Radio Tiguglio Web tutti i sabati dalle ore 14.

0: Hasta la vista da Jerry.
1: Hasta la vista.
2: Radio Tigullio.
3: Soul and Dreams.
2: Note di cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare.

0: Art, aperta con Bassin di Yel, altro brano che si può ascoltare sulle scene del film Attenti a quelle due, che tra l'altro è il remake a parti maschili e femminili ribaltate di un film dal titolo I due seduttori del 1964, con 3 premi Oscar come Marlon Brando, David Niven e Shirley Jones, diretti da Ralph Levy. Lo stesso soggetto era stato utilizzato anche nel 1988 per il film Due figli di, con Michael Caine, Steve Martin e Glenn Headley. Tutti e 3 i film sono ambientati nella stessa cittadina inventata di Beaumont-sur-Mer in Costa Azzurra. Dalla Costa Azzurra adesso ci trasferiamo sulla costa pacifica degli Stati Uniti, attraversiamo l'oceano e tutti gli States e approdiamo a Los Angeles per parlare di un vero e proprio blockbuster che risale al 1990 per la regia di Garry Marshall, certamente il suo lavoro più conosciuto. Pretty Woman, pellicola che ha lanciato nel firmamento delle star di Hollywood una giovane e bella Julia Roberts, che aveva ricevuto l'anno prima le candidature come migliore attrice sia agli Oscar che ai Golden Globe per l'interpretazione di Fiori d'acciaio. Anche per questo ruolo poi ha ricevuto la candidatura agli Oscar. Oscar che avrebbe poi vinto per Erin Brockovich nel 2001. La sua doppiatrice italiana nella maggior parte dei suoi ruoli è Cristina Boraschi, anche in Pretty Woman. Il suo cachet in questo film, agli esordi della sua straordinaria carriera, era di $300,000. Da allora in poi è arrivata a guadagnare anche $25 milioni per un film. Protagonista maschile di Pretty Woman è Richard Gere, che ha battuto la concorrenza di Christopher Reeve, Daniel Day-Lewis, Al Pacino e anche Denzel Washington. Gere all'epoca era già affermato, aveva già interpretato i ruoli di Julian Kay in American Gigolo e di Zack Mayo in Ufficiale Gentiluomo. Quest'ultimo gli era valso la candidatura ai Golden Globes, candidatura che ha replicato proprio con Pretty Woman. Il Golden Globe lo avrebbe poi vinto per Chicago nel 2003. Non è mai stato candidato agli Oscar. Qui è doppiato da Michele Gammino, che personalmente ritengo sia una delle nostre più belle voci, anche se nel doppiaggio di Pretty Woman si possono sentire le voci di altri importanti doppiatori come Renato Mori, Roberto Chevalier, Serena Verdi Rosi, Manlio De Angelis, Anna Rita Pasanisi. Ora il trailer del film è Wild Women Do, dalla voce di Natalie Cole.
1: Sono note di cinema.
2: Benvenuti a Hollywood! Tutti a Hollywood accarezzano un sogno. Il vostro qual è?
1: Quando ero bambina fingevo di essere una principessa prigioniera in una torre e poi arrivava un cavaliere su un cavallo bianco con la spada sguainata e veniva a salvarmi.
3: Sa dirmi dov'è Beverly Hills?
1: Certo, per $5.
3: Queste indicazioni non si pagano.
1: Io posso fare quello che voglio, amore. Non sono io che mi sono persa.
3: D'accordo, ok. Hai il resto di 20?
1: Ti ci accompagno per 20.
4: Chi è quella ragazza? Che fa? Lavora?
3: È nelle vendite.
5: La Touchstone Pictures presenta la storia di un appuntamento.
3: Non è un appuntamento, è un affare.
5: Chi ha portato a un accordo?
3: Ho una proposta d'affari per te. Io mi trattengo qui fino a domenica. Mi piacerebbe che passassi la settimana con me.
5: Ti ha fatto diventare un sogno realtà.
3: Usciamo per spese. Noi spenderemo una sfacciata somma di denaro qua dentro.
6: Signore, se mi permette, è nel negozio giusto e nella città giusta quanto a questa.
5: Due persone che tra loro non hanno niente a che fare.
7: Tutte cercano di irretirlo.
1: Io non cerco di irretirlo, io lo uso solo per il sesso.
5: Coinvolte in un piccolo affare.
3: La compagnia che sto comprando lavorò al prezzo stracciato di circa $1 miliardo.
1: $1 miliardo? E i tuoi saranno molto orgogliosi, eh?
5: Tutto filava per il verso giusto. Finché...
3: Non voglio che te ne vada.
1: Mi hai ferito.
5: Non accadde qualcosa di inatteso.
8: Che ti è successo questa settimana?
9: Te ne sei innamorata, ma non ti ho insegnato niente.
1: Non sono stupida, ok? Io non sono innamorata.

0: Note di cinema.
1: Vuoi che ti trovi un appartamento, che ti compri una macchina?
2: Voglio di più. Io voglio la favola.

0: King of Wishful Thinking, Go West. Stiamo parlando di Pretty Woman, che è stato un vero e proprio blockbuster. Con gli oltre 460 milioni di dollari incassati, è diventata una delle commedie di maggior successo nel mondo. E pensare che nella sceneggiatura originale di J.F. Lawton, la storia avrebbe dovuto essere drammatica, con il contenuto di scene più forti e la dipendenza da stupefacenti della protagonista Vivian. Ma la produttrice esecutiva Lauren Ziskin la modificò e diede una rappresentazione più empatica al personaggio. Vivian, Julia Roberts, è una prostituta che viene ingaggiata da Edward Lewis Richard Gere, un uomo d'affari miliardario che accumula denaro acquisendo società in difficoltà finanziarie, smembrandole e rivendendole spacchettate in piccole parti. Dopo aver trascorso una notte in un albergo di lusso con Vivian, Edward propone alla ragazza di rimanere con lui un'intera settimana per accompagnarlo nei suoi incontri d'affari e nelle sue serate in città. Il contratto prevede per Vivian una cifra che lei non ha mai guadagnato e naturalmente accetta. Inoltre, Edward le consegna la sua carta di credito per fare shopping nelle migliori boutique della Rodeo Drive a Hollywood e le insegna un po' di bon ton. La porta nei migliori ristoranti e addirittura all'opera, facendole indossare un preziosissimo collier e una collana di diamanti del valore di 250 milioni di dollari, di cui nelle riprese è stata usata l'originale. Tra i due, dopo alcune prime scaramucce, scoppia la scintilla dell'amore. È una favola a lieto fine, un po' tra Cenerentola, il brutto anatroccolo e il Pigmalione. Il regista e i due protagonisti si ritroveranno a lavorare di nuovo insieme nel 1999 in un'altra commedia dal titolo Se scappi ti sposo, che però non ha avuto lo stesso successo. Vivian ha un'amica che svolge anche lei il mestiere più antico del mondo, con la quale si confida, Kit De Luca, interpretata da Laura San Giacomo, doppiata da Ida Sansone. Ascoltiamo proprio la sua voce nella prossima clip insieme a quella di Cristina Boraschi e Julia Roberts e poi i Roxette con It Must Have Been Love.
1: Sono note di cinema.
2: Beh, non è brutto, è uno ricco, di classe.
1: Che mi spezzerà il cuore, vero?
2: No, no, dai, questo non lo sai, lui ti vuole rivedere. Magari potreste mettere su casa e comprare qualche brillante, un cavallo. Non lo so, comunque può funzionare, capita, sai.
1: Quando capita davvero? Con chi ha funzionato? Forse ha funzionato per Maria la Seca o per Rachel?
2: Ma no, quelli sono casi particolari, gente matta.
1: Io voglio solo sapere per chi ha funzionato.
2: Tu

Note di cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare. Radio Tiguglio. Note di cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare.

0: Pretty Woman, Roy Orbison, brano portante della colonna sonora del film con lo stesso titolo, dal quale nel 2018 è stato tratto un musical in scena a Broadway con la regia e le coreografie di Jerry Mitchell. Una curiosità: nella locandina del film il corpo di Julia Roberts non è il suo. Con un fotomontaggio è stato sovrapposto quello dell'attrice Shelley Michelle, che le ha anche fatto da controfigura nelle inquadrature sexy. Mettiamo da parte Pretty Woman e parliamo ora di X-Men, film fantascientifico primo della saga ispirata ai fumetti dei supereroi della Marvel Comics, casa editrice statunitense fondata nel 1939. Allora si chiamava Timely Publications. Negli anni 50 cambiò la propria denominazione in Atlas Comics fino al 1961, quando diventò la Marvel Comics che conosciamo ancora oggi. Dal 2009 fa parte della proprietà della multinazionale The Walt Disney Company. Tra i supereroi pubblicati dalla Marvel ci sono Spider-Man, Captain America, Hulk, Thor, Iron Man e numerosi altri, tra i quali proprio gli X-Men, ma anche X-Woman, perché insieme ai supereroi mutanti maschi, Wolverine, Cyclope, ci sono anche le femminucce, Tempesta, Jean Grey, Rogue. Tutti al servizio della comunità, benché non ben voluti dalla popolazione, e alle dipendenze del professor Xavier, il quale si trova a dover combattere contro un suo vecchio amico, Magneto. Magneto ora è a capo di un gruppo di mutanti malvagi, conosciuto come la Confraternita, di cui fanno parte i supereroi negativi Sabretooth, Toad e Mistica. Naturalmente i due gruppi si batteranno tra loro per la supremazia del bene sul male. Del cast fanno parte Hugh Jackman, Ian McKellen, il premio Oscar Halle Berry, la modella olandese Famke Janssen e Patrick Stewart, doppiati in Italia rispettivamente da Fabrizio Pucci, Carlo Sabatini, Giuppi Izzo, Barbara Castracane, Ennio Coltorti. È curioso anche che lo sceneggiatore David Ayer, il creatore del fumetto Stan Lee e il produttore Tom DeSanto hanno recitato nel film in alcuni cameo. La storia ha inizio in un campo di concentramento nazista in Polonia nel 1944 fino a giungere ai giorni nostri. Sentiremo ora un estratto dal trailer di X-Men e poi i Tech That presenti nella colonna sonora con Love Love.
1: Sono note di cinema.
2: Signore e signori, stiamo vivendo il principio di un nuovo stadio dell'evoluzione umana.
3: In ogni essere umano,
4: non molti capirebbero persone come noi,
3: esiste il codice genetico.
5: Qui sarai al sicuro.
6: Che razza di posto è questo?
7: Tu non sei l'unico ad avere questi poteri.
6: E lei?
3: Per la mutazione.
8: La verità è che i mutanti esistono e sono in mezzo a noi. Dobbiamo capire chi sono e soprattutto quali sono i loro poteri.
3: Un cambiamento è in atto.
9: Lei è un uomo timorato di Dio, senatore.
3: E quelli che noi temiamo.
10: Magneto crede che ci sarà una guerra fra i mutanti e il resto dell'umanità.
3: Saranno i soli che potranno salvarci.
10: Se nessuno riuscirà a fermarli, il futuro dell'umanità è segnato. Tu sei un mutante.
4: Il mondo è pieno di persone che ti odiano e ti temono. E tu perdi il tuo tempo a proteggerli. Sei dalla parte giusta.
9: Ho fatto io la prima mossa. Ma è tutto quello che so.
11: Potrebbe sterminare tutta New York. Logan, aiutaci. Combatti insieme a noi.
10: Non siamo quello che credete. Non tutti noi.

0: Notte di cinema.
1: Ti svegli mai nel cuore della notte con la sensazione che un giorno faranno passare quella legge assurda e verranno a cercare te e i tuoi figli per portarvi via tutti?
2: In effetti sì. Mi fa una pena immensa quella povera anima che va in quella scuola in cerca di guai. Che ti è successo?
3: Non ti ricordi?
4: Avreste dovuto uccidermi quando ne avevate l'occasione!
5: Ammazzeranno, Bobby!
4: No! No!
6: Benvenuto, professore.
7: Ti aiuta a sopravvivere.
1: La guerra è cominciata.

0: Abbiamo appena ascoltato Bye Bye Bye degli NSYNC. Questa fa parte della colonna sonora di X-Men 2, anche questo diretto da Bryan Singer, proprio come il primo della saga, che negli anni si è allungata arrivando a 13 pellicole tra sequel, prequel e spin-off, nei quali è anche piuttosto complicato orientarsi. Questo è esattamente il seguito del primo, infatti ci sono gli stessi personaggi e gli stessi interpreti e sostanzialmente anche gli stessi doppiatori italiani, con Fiamma Izzo che ha adattato i dialoghi e diretto il doppiaggio. La pellicola ha incassato più di 400 milioni di dollari in tutto il mondo, 6 milioni e mezzo dei quali in Italia. L'intera saga, vale a dire i 13 film, ha incassato complessivamente una cifra come quasi 6 miliardi e mezzo di dollari. Ci arriviamo ormai al termine del nostro incontro di oggi, che abbiamo deciso di chiudere con un film cult, Kill Bill Volume 1 di Quentin Tarantino, sul quale per la verità ci siamo già soffermati in una trasmissione passata. Questa volta però lo voglio segnalare per la colonna sonora musicale, per il tema principale, che in questa occasione non è stato scritto per la circostanza, strano a dirsi per Tarantino, ma era già stato composto negli anni 70 da James Last, compianto musicista di origine tedesco, compositore di centinaia di melodie. Il brano in originale si chiama Einsamer Hirte, tradotto per il resto del mondo come Lonely Shepherd. Ascolteremo la versione arrangiata proprio per la pellicola, che è un po' più radiofonica, eseguita al flauto di Pan dal più grande panflautista di sempre, il rumeno Gheorghe Zamfir. Ne esiste anche una versione bellissima di Zamfir insieme al violinista André Rieu e la Johann Strauss Orchestra. Cercatela e ascoltatela perché vi ammalierà. La battuta memorabile di oggi ci riporta al cinema italiano degli anni 50 e al nostro più grande comico, Totò, in Miseria e nobiltà, diretto nel 1954 da Mario Mattoli. Vi ricordo che se volete potete suggerire canzoni tratte da film inviando un messaggio 388-808-800 specificando note di cinema. Seguite la pagina Instagram per rimanere aggiornati. Io sono Werner Altomare e mi sono molto divertito in vostra compagnia. Spero che anche voi vi siate divertiti e se questo è il caso ci risentiamo la prossima settimana, stessa ora, stessa radio. Nel frattempo, fate i bravi.
1: Sono note di cinema.
2: Salve.
3: Benvenuta. Tu, inglese?
2: Beh, quasi. Americana.
3: Americana? Benvenuta, americana.
2: Domo?
3: Io parlo molto bene tua lingua.
4: Prima volta in Giappone?
2: Ah.
4: Oh, che cosa porta te in Okinawa?
2: Devo incontrare un uomo.
4: Oh, sì? Hai un amico che vive in Okinawa?
2: Non proprio.
4: Non è amico?
2: Non l'ho mai visto.
4: Mai? Chi è lui?
2: Hattori Hanzo.
4: Devono essere parassiti molto grossi se ti serve l'acciaio di Hattori Hanzo.
2: Enormi.

0: Ma che cosa sono 600.000 lire?
1: Ma chi le ha viste mai? Dico, chi le ha viste mai in contante? Perché noi adopriamo gli cheque,
2: sì.
1: Lui lo sa, ogni cheque è così.

0: Note di cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare.
1: Radio Tiguglio Web presenta

Ciao cari amici, eccoci presenti al nuovo appuntamento con la musica spensierata e indelebile degli anni d'oro, anni 70, 80, 90, 2000. Per voi in studio Corrado Marescalco con il consueto Flashback Music Memories. Sì amici, iniziamo il nuovo viaggio musicale, si parte!

Anni 70, 80, 90, 2000, abbiamo aperto la grande con questo brano del 2015 per Jovanotti. È un singolo del cantautore italiano pubblicato il 29 maggio del 2015 come terzo estratto dal suo 13° long play in studio Lorenzo 2015, genere pop rock. Il sound amico, quello di Flashback Music Memories dalla vostra Radio del Cuore.

Eccoci arrivati al 1995, momento in cui usciva questo grande successo del gruppo dei Becky Tibbs, si chiama The Bomb. Si tratta della celebre hit house The Bomb, pubblicato nel febbraio del 1995 dal progetto dei Becky Tibbs, pseudonimo del leggendario DJ. Produttore newyorkese Kenny Dipped Gonzalez, preso come campionamento di un celebre brano dei Chicago, si chiama Street Player.

Siamo arrivati al 1987. Brano all'ascolto è Immensamente. Come singolo, il brano caratterizzato da sonorità pop e melodiche tipiche dello stile dell'artista, è stato inserito in numerose long play e raccolte di successi. Immensamente, Umberto Tozzi.

pietra miliare per la black music, quella elegante di Barry White. 1975 usciva questo grande successo di Barry White, si chiama Let the Music Play, genere disco e rhythm and blues. Allora abbiamo il saluto della nostra nuova amica Sabrina, che ci ascolta da

di Potenza, saluti speciali a Flashback Music Memories e un saluto speciale a Corrado Marescalco. Ho richiesto il brano sentimentale dei Mattia Bazar. Grazie, ciao.

Un brano fantastico, stupendo per la voce dei Mathieu Bazar. Siamo arrivati al 1998. È un celebre brano di Mathieu Bazar incluso nel Long Plain Red Corner e successivamente ripubblicato in diverse raccolte di successi. È una canzone che esplora l'abbandonarsi ai sentimenti unendo melodie pop raffinate a testi introspettivi e alle sonorità tipiche del gruppo genovese. Salutiamo Sabrina che ci ascolta da Potenza e ci ha richiesto questo fantastico successo dei Mathieu Bazar. Il suo amico, quello di Flashback Music Memories, dalla vostra radio del cuore.

Sicuramente un grande successo di spessore per la voce di Justin Timberlake, 2006. È un cantautore, ballerino, attore, produttore e discografico statunitense. Ha cominciato la sua carriera partecipando al talent show Star e poco dopo al programma per ragazzi Mickey Mouse Club con Christina Aguilera e Britney Spears. What comes around, come around. Justin Timberlake.

Allora amici, siamo arrivati al 1976, tratto da Long Plain, Le verità nascoste, regina al troubadour, Le orme. Grande gruppo veneto, naturalmente parliamo di musica rock progressiva. Le orme.

0: Amici di Radio Tigullio Web, un saluto da Graziano D'Andrea. Io vi aspetto tutte le mattine a partire dalle 7.09 per darvi il buongiorno, per farvi ascoltare dell'ottima musica, notizie, appuntamenti, rubriche varie, insomma un bel modo per incominciare la giornata con Radio Tigullio Web. Dalle 7.09 alle ore 8 non potete perdere il Morning Show.
1: Carissimi amici di Radio Tigullio, da lunedì al venerdì a partire dalle ore 10 c'è Supermarket Show, il varietà senza canditi e senza ovette, ma ricco di buona musica, tanta stupidità e molto altro ancora, il tutto condito da me medesimo, cioè il conduttore, in pratica io stesso, cioè me, insomma. Sintonizzatevi e gioite, e come dice il presidente:
2: Supermarket Show è il meglio del meglio che si può ascoltare in radio. Parola di presidente.
3: Apocalypse Radio Show, un viaggio musicale di 120 minuti. Il clubbing, le storie, le tendenze, i grandi ospiti, la musica con suoni unici senza tempo. Lasciati guidare nel club radiofonico esclusivo. Apocalypse, ascoltalo, non fartelo raccontare. Ascoltalo su Radio Tigullio.

0: cosa vuoi? Ah, c'è da fare questa cosa, mi scrivi il testo qua. Ah, che bello! Oh, guarda qua. Amici e amiche, ogni domenica sera alle 20.30 su Radio Tigullio c'è Vintage Club. Vintage Club, il mondo in vinile. Vintage Club, la domenica sera alle 20.30 con Max Bellet. Oh, mi raccomando, dovete esserci.
1: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per parlarvi di Flipper, un interessante viaggio ad ampio spettro nella musica sia italiana che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento, tutti lunedì dalle 20 alle 21, naturalmente qui su Radio Tigullio.
2: Ladies Man. Franz Di Maggio è The Ladies Man, un viaggio tra le voci femminili più eleganti e raffinate.
3: Ciao, sono Franz Di Maggio e vi do il benvenuto su Radio Tigullio Web. Vi aspetto il lunedì sera alle 21. Buon ascolto con la musica più elegante.

Allora amici, siamo arrivati fino al 1985 con questo grande duo. Hanno formato uno dei sodalizi musicali più raffinati ed eleganti della musica pop dance italiana degli anni Ottanta. La loro collaborazione artistica ha prodotto brani di grande successo internazionale. Parliamo di due grandi artisti, Mike Francis and Amy Stewart con Together.

eccoci qua. Nel 2005 usciva questa canzone di Paolo Meneguzzi, Non capiva che l'amavo, e non parla di una madre. La canzone è una celebre ballata romantica presentata al Festival di Sanremo del 2005. Il testo racconta la storia di un amore non corrisposto e inespresso, in cui il protagonista soffre in silenzio perché la persona amata non si rende conto dei suoi veri sentimenti. La prima ne sarà l'ultima volta, sicuramente. Capita. Il suo amico, quello di Flashback Music Memories, dalla vostra Radio del Cuore, insieme a Corrado Marescalco. Eccoci qua.

Anni 80 per quanto riguarda la musica international, il singolo del gruppo musicale statunitense New Shoes, incluso nel secondo long play in studio This Right. 1985, il DJ olandese Peter Schagling ha realizzato un remix del brano. Tale versione remixata è stata pubblicata nell'86 come primo estratto dal terzo album in studio Poolside. I Can't Wait, New Shoes, qui a Flashback Music Memories, dalla vostra Radio del Cuore. In studio con Radomare Scalco.

omaggio per tutti coloro che amano la musica dei Litfiba. Siamo arrivati al 1995. È il quinto album live della rock band italiana Litfiba, pubblicato dalla EMI Italiana nell'autunno del 95, con in allegato una VHS contenente alcuni tralci del Dietro le Quinte, con la partecipazione anche di Danilo Fader dello Spirito Tour. Lacio Drom, che significa buon viaggio. Litfiba. E il suo amico, quello di Flashback Music Memories, dalla vostra radio del cuore.

Eccoci, siamo arrivati al 2005, una famosa canzone del 2005 del gruppo musicale di Carlos Santana, che vede la partecipazione del cantante degli Aerosmith, quindi Steven Tyler. Il brano è stato pubblicato come secondo estratto dal long play All That I Am. Steven Tyler in collaborazione con Carlos Santana e la sua band. Il grande successo si chiama Jack Feel Better.

Fantastici, fantastici, li abbiamo visti tante volte in tutta Italia, e lungo e largo. Ma mitica, mitica voce dei Collage, 1978, Due ragazzi nel sole. È il primo long play in studio del gruppo musicale italiano Collage, pubblicato nel novembre del 76. Il disco ebbe un grandissimo successo per la storia della band sarda. Allora, io vi ricordo il nostro contatto telefonico 327 43 60 221 per i vostri vocali e magari inserire qualche brano di vostro gradimento, va bene? Il grande sound amico, quello di Flashback Music Memories, dalla vostra radio del cuore.

grande melodia, grande successo dei Cure con la voce fantastica di Robert Smith. Siamo arrivati al 1989, il celebre brano dei Cure, il quarto e ultimo singolo estratto dal seminale album Disintegration, è una struggente ballata rock alternativa new wave, incentrata sulla nostalgia, sulla malinconia e sul dolore di cercare di trattenere il ricordo di una persona amata, aggrappandosi alle sue fotografie, per l'appunto Pictures of You.

Allora amici, abbiamo terminato con Flashback Music Memories, noi ci risentiamo tra 7 giorni sempre qua sulla vostra radio del cuore. Vi lascio con i Matt Bianco e la fantastica Web & Boogie, a tra 7 giorni con Flashback Music Memories. Bye bye.

per ascoltare Note Musicali Senza Tempo, la playlist di Radio Tiguglio, dedicata alle canzoni che ci hanno accompagnato nei momenti più importanti della nostra vita.

0: 4, 3, 2, 1.
1: Radio Tiguglio. Non-stop music.

0: il cuore. Su Radio Tiguglio Web inizia adesso un nuovo appuntamento con
1: Passione Jazz a cura di Graziano D'Andrea.
2: Ben ritrovati da Graziano D'Andrea, Passione Jazz, e oggi un'altra puntata monotematica dedicata al grande Sonny Rollins, e in modo particolare al Sonny Rollins degli anni 50, perché gli anni 50 furono per lui un vertiginoso ottovolante. In quel decennio, tra i suoi 20 e i 30, l'impetuoso ragazzo di Harlem salì alla ribalta con modi particolarmente spavaldi, scrisse pagine memorabili di jazz contemporaneo, conquistò pubblico e critica, ma si rovinò anche la vita con una condanna per rapina a mano armata e brutte storie di droga che lo portarono a sperimentare tra i primi il metadone come disintossicante. Alfred Lyon della Blue Note ebbe il fiuto e la fortuna di intercettarlo nel mezzo di quelle sbalorditive avventure. Era la fine del 1956 e Rollins veniva da una striscia di album per la Prestige, almeno 6, da lasciare a bocca aperta: Wartime, Tenor Madness, Saxophone, Colossus, per dire i dischi maggiori. Sonny però era un puledro selvaggio e nessuna casa discografica poteva tenerla, come si suol dire, nel recinto. Così accettò l'offerta di Lyon, andò 3 volte nello studio di Rudy Van Gelder ad Hackensack a registrare i materiali per la Blue Note. A dicembre del 1956 e ad aprile e settembre dell'anno successivo, tutto questo non in esclusiva perché il pirotecnico incontenibile Sonny in quegli stessi mesi registrò anche per Contemporary, Riverside e Verve, sempre con risultati di livello. A fine anno Lyon ebbe la splendida idea di documentarlo dal vivo in uno dei suoi torrenziali show al Village Vanguard di New York. Ne venne un live che fece epoca, A Night at Village Vanguard, nonostante il materiale in origine pubblicato fosse la minima parte di quanto fissato su nastro. 40 anni dopo, ricerche d'archivio avrebbero portato alla luce tutto il registrato con 12 brani in aggiunta ai 6 già pubblicati. Alfred Lyon pubblicò subito 2 volumi di Sonny Rollins con le registrazioni del dicembre del 1956 e l'aprile 1957. Il live lo fece uscire nel 1958 e si tenne il pezzo migliore, i nastri del 22 settembre 1957 per il 1959. Dei 4 LP Blue Note, in effetti New Time è senza ombra di dubbio il capolavoro, un irrefrenabile flusso di musica con il sax del leader che dialoga con una sezione ritmica deluxe composta da Wynton Kelly, Doug Watkins e Philly Joe Jones. L'album uscì pochi mesi dopo che Rollins annunciasse il suo ritiro dalle scene, che sarebbe durato circa 3 anni. Aveva corso così tanto, in effetti, troppo. Aveva prodotto una quantità impressionante di musica e il periodo sabbatico finì per rivelarsi una scelta saggia e terapeutica. Andiamo ad incominciare con il primo brano dopo questa breve, come dire, anticipazione. Andiamo con la perla delle registrazioni Blue Note di Sonny Rollins, l'abbiamo detto, Nux Time, frutto di registrazioni di principio dell'autunno 1957 che Alfred Lyon tenne in archivio 1 anno e mezzo prima di pubblicare. Nell'occasione Rollins era accompagnato dalla sezione ritmica di Wynton Kelly, Doug Watkins, Philly Joe Jones, che lo sosteneva e pungolava con splendido gioco di interplay, uno schema che a Sonny andava benissimo, ma che non era proprio ideale per Lyon, che preferiva il dialogo fra 2 sax o fra 1 sax e 1 tromba, specie con un artista esuberante e imprevedibile come Rollins. Nuke quella volta si superò, e in particolare in questa incalzante composizione scritta da Kenny Dorham, un grande trombettista e compositore morto, ahimè, prematuramente nel 1972 prima dei 50 anni. Rollins e Doran avevano suonato in varie volte insieme e anche pochi mesi prima di quella seduta, quando Sonny aveva partecipato a un bel disco Riverside Jazz Contrast, dove suonava fra l'altro il comune amico Max Roach. In una sorta di duet, Rollins prese questa composizione e la adattò al suo quartetto, confermando una volta di più il suo talento con una performance in crisi malinconica e ardore che si fondono, emozionando decisamente l'ascoltatore. Dopo anni, Doran si sarebbe ripreso il pezzo cambiandogli il titolo, Lotus Blossom, e facendone uno dei temi guida di Quiet Kenny, uno dei suoi album migliori, in quartetto con Tommy Flanagan, Paul Chambers e Art Taylor. Andiamo ad ascoltare dunque questa registrazione del 22 settembre del 1957, Asiatic Race. Buon ascolto.

Protagonista oggi Sonny Rollins, a passione jazz. Rollins arrivò alla Blue Note alla fine di un anno per lui molto impegnativo come il 1956. In quella stagione pubblicò con la Prestige alcune delle sue opere fondamentali come Saxophone Colossus, Sonny Rollins Plus 4, Tenor Madness, oltre a partecipare attivamente alle registrazioni di ottimi lavori altrui come In Basin Street di Max Roach, con Clifford Brown o Brilliant Corners di Thelonious Monk. Carico e pieno di idee, accettò l'invito di Alfred Lion e poco prima del Natale del 56 si presentò ad Hackensack al mitico studio di Rudy Van Gelder in compagnia del pianista Wynton Kelly, del batterista Gene Ramey e di Donald Byrd, un trombettista che avrebbe legato il suo nome a tante tante pagine Blue Note anche e soprattutto come leader. Secondo qualche critico, Rollins cominciò troppo in sordina la collaborazione, chiamando buoni musicisti che però non riuscivano a pungolarlo e non si impegnavano a fare squadra. Altri invece fanno notare che Rollins era in un tale stato di grazia da non avere bisogno di particolari stimoli. Anche in questo pezzo bastano il timbro del sax e il suo passo spensierato per dare colori ed emozioni all'hard bop che va in onda. Ce lo andiamo ad ascoltare, registrazione 16 dicembre del 1956, questa è Decision.

E noi continuiamo la nostra passione jazz fra un brano e l'altro del grande mitico Sonny Rollins. Un secondo pezzo da New York Time, un capolavoro nel capolavoro, The Story with the Fringe on Top, che viene composta dalla premiata coppia Rodgers and Hammerstein per un musical del tempo di guerra, Oklahoma, che furoreggiò a Broadway nel 1943. Era una innocente commedia sentimentale, la canzone accompagnava i sogni dei protagonisti per un romantico viaggio su un calesse d'altri tempi. Il brano ebbe un enorme successo e negli anni ha conosciuto decine e decine di versioni, da Marlene Dietrich, Bing Crosby, Miles Davis, Ahmad Jamal, Wes Montgomery. Scelta curiosa per Sonny Rollins, che però dimostrò una volta di più di non essere banale, scorticando il brano fino a levargli qualsiasi elemento superfluo. Nella versione di New Time diventò una conversazione a due fra il ruggente sax tenore e la batteria di Philly Joe Jones, e fu un esperimento che all'epoca non ebbe seguito, ma che rimase impresso nella mente di Rollins come una via da seguire. Da grande avrebbe asciugato la materia ancora di più, facendosi affascinare dal solo sax, e nel 1985 avrebbe fatto scalpore contro tutto e contro tutti con una performance solistica nel giardino delle sculture del Modern Art Museum di New York, poi documentata sul disco. La fama di Sorry with the Fringe on Top è giunta fino ai giorni nostri. Tori Amos ne ha registrato una bella versione e King Crimson ne hanno usato un frammento per la loro Moonchild, e nel film Harry ti presento Sally i due protagonisti sono ripresi mentre fanno karaoke proprio con quel brano. Registrazione del 22 settembre 1957, Sonny Rollins con The Sorry with the Fringe on Top.

0: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Le 23 e 32 minuti. I love my
2: radio. Radio Tiguglio.
0: Passione jazz a cura di Graziano D'Andrea.
3: E noi continuiamo il nostro appuntamento odierno di Passione Jazz per la seconda seduta di registrazione alla Blue Note. Sonny Rollins si presentò con 5 musicisti che alternò, e che musicisti: Paul Chambers e Art Blakey erano stabili al basso e alla batteria, mentre intorno ruotavano J.J. Johnson al trombone, Ora Silver e Thelonious Monk al piano. Le formazioni variavano dal quartetto al sestetto. Monk offriva due splendide composizioni di suo pugno, Reflections e Misterioso, e quell'ultimo presentava un emozionante intreccio di tasti con la presenza in contemporanea dei due pianisti. Oltre ai due pezzi di Monk, il repertorio comprendeva un paio di originali di Rollins, una curiosa citazione pucciniana dalla Madama Butterfly e questo celebre tema di Broadway, You Stepped Out of a Dream, scritto per il musical Ziegfeld Girl del 1941. In origine la canzone era cantata da Tony Martin, che nell'immaginario collettivo è sempre stato legato alla seducente figura di Lana Turner, che ne fece la sua canzone distintiva fino a che ebbe successo. Anche per quello il brano ha conosciuto nel tempo numerose reinterpretazioni, quindi da Nat King Cole a Dave Brubeck, da Stan Getz a Max Roach, e anche in ambito di jazz non classico da Anthony Braxton e Archie Shepp. Questa esecuzione di You Step Out of a Dream ha una straripante energia ed è anche una vetrina della All Star Band che accompagna Rollins con assoli convincenti di tutti i musicisti. Ricordiamo dunque J.J. Johnson, Horace Silver, Paul Chambers, Art Blakey. Data di registrazione 14 aprile 1957.

Andiamo a chiudere con l'ultimo brano previsto per la nostra puntata monotematica di oggi di Passione Jazz, dedicata a Sonny Rollins. Sempre una canzone da musical, ma questa volta più recente, anno 1956. La commedia è Lil Abner, ispirata alla fortunatissima serie di fumetti di Al Capp, giunta a Broadway dopo una laboriosa gestazione di almeno 10 anni. Il musical ebbe notevole successo e dopo quasi 2 anni di repliche passò a Hollywood per un film interpretato da diversi attori dello stesso allestimento teatrale. Il tema è semplice e tranquillo e Rollins lo usa per divertenti giochi ritmici, in cui spicca uno dei suoi batteristi preferiti, Philly Joe Jones, onorato nella medesima seduta con un Blues for Philly Joe scritto appositamente dal leader. Non a caso Alfred Lion scelse di mettere Namely You alla fine della scaletta di New York Time, volendo sigillare un album tanto intenso e complesso con un brano pacato, un po' sottotono. La scelta finì per non accontentare tutti. Richard Cook, per esempio, nella citata biografia della Blue Note, si lamenta del fatto che un capolavoro come New York Time abbia una scaletta tanto breve da rasentare l'incompiutezza. Il disco non arriva ai 35 minuti di durata e Namely You è il più breve dei congedi. Sembra il lamento di un innamorato tradito che non staccherebbe mai le orecchie dal giradischi ad ascoltare ancora e ancora gli avventurosi racconti del sax di Rollins e i dialoghi con i suoi prestigiosi ospiti. E allora Sonny Rollins, Wynton Kelly, Doug Watkins, Philly Joe Jones alla batteria. Data di registrazione 22 settembre 1957, Namely You.

Prima di chiudere una breve storia dunque di Sonny Rollins, partendo dal 1930, Rollins nasce a New York e cresce ad Harlem, riceve il primo sax quando ancora è un bambino. Nel 1946 sceglie il sax tenore dopo aver provato il sax alto per un certo periodo. Nel 1951 la Prestige pubblica il 10 pollici Sonny Rollins Quartet, numero 1 della discografia. 1950, due storiche sedute con il quintetto di Miles Davis, raccolte poi nell'album Beck's Groove. 1955, firma pagine memorabili con il quintetto di Max Roach e Clifford Brown. Nel 1957, l'anno della Blue Note, con tre album in studio e un live di Village Vanguard. Nel 1959, dopo il primo tour europeo, si ritira dalle scene per tre anni. E nel 1961 un giornalista lo scopre mentre prova con il sax sul ponte di Williamsburg e la notizia fa scalpore. Nel 1962 il disco del ritorno, il primo per la RCA, si chiama non a caso The Bridge, il ponte. 1966, nella fitta discografia con influenze tra le più diverse, spicca la colonna sonora del film Alfie. 1969, altro periodo sabbatico e nessuna incisione per sei anni, Rollins viaggia e in India approfondisce gli studi di yoga. Nel 1972 torna con Next Album e inizia un lungo e proficuo periodo con la Milestones. 1985, un album di sax solo registrato al Museo d'Arte Moderna di New York, suscita grandi controversie. 1995, il municipio di New York proclama il 13 novembre Sonny Rollins Day. Nel 2006 fonda la Doxy Records, che pubblica materiali inediti del suo archivio live, e nel 2012 gli ultimi show dal vivo. Questo, signori, Sonny Rollins, sul quale torneremo sicuramente in altre puntate di Passione Jazz. Per questa settimana è tutto, grazie per averci seguito, un saluto da Graziano D'Andrea.

0: Zone Jazz a cura di Graziano D'Andrea.
1: Scopri la magia di Radio Tigullio Web, dove ogni genere trova spazio. Dal rock travolgente alle melodie italiane, passando per il jazz raffinato e le love songs che fanno sognare. Radio Tigullio Web, la tua stazione musicale, sempre con te.

0: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
1: Tra qualche secondo, Max Lanzi ci introdurrà nel fantastico mondo della musica funky.
2: Alla radio a modo mio, la musica che nessuno ti fa più ascoltare.

0: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
1: Bene, benvenuti come sempre, io sono Max Lanzi e oggi alla radio a modo mio spero di riuscire anche questa settimana ad evocare in voi qualche ricordo con la musica che abbiamo messo sui nostri piatti virtuali e con qualche pillola vintage della nostra vita vissuta. Prima di dare il via al nostro fader, ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica max.lanzi@laradioamodomio.it, il nostro sito laradioamodomio.it e il nostro boxino di messaggistica nella nostra pagina su Facebook. A tra poco.
2: Sei all'ascolto di La Radio a Modo Mio, format radiofonico ideato e condotto da Max Lanzi.
3: Max Lanzi e la sua radio a modo mio.
1: Bene, sì, oggi come primo pezzo You Have Got My Soul on Fire del 1990, stiamo parlando di un strapezzo degli Temptation che fa parte di quel periodo in cui il gruppo stava evolvendo dal pop soul classico verso suoni più crudi, elettrici e sperimentali. Ma nel 1990 nasce anche il World Wide Web, grazie a Tim Bentley. Internet esisteva già, ma il web come lo conosciamo oggi stava muovendo i primi passi. A tra poco.
4: Baby, you better quit.

0: amore. Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
1: Bene, in quegli anni i Temptation stavano cercando di connettersi con il pubblico più giovane e amante delle discoteche. Questo brano è la dimostrazione di come una band storica potesse suonare dannatamente moderna, mantenendo intatta la loro classe. Ci ascoltiamo Let Your Eye Down, un pezzo del 1990, tratto dall'omonimo album 1990, e in molte case italiane arrivava il telecomando come protagonista assoluto. È l'epoca d'oro dello zapping tra le reti, la Rai, la Fininvest e le televisioni locali. A tra poco.

0: Alla radio a modo mio, la musica che in pochi ti farebbero ascoltare.
1: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
2: Bene, ora una regina della musica soul. Stiamo parlando, parleremo tra poco di Stephanie Mills. E intanto erano gli anni 80, il CD inizia a sostituire lentamente vinili e cassette. Ora noi ci andiamo ad ascoltare un pezzo di Stephanie Mills con Never Knew Love Like This Before, tratto dall'album Sweet Sensation del 1980. Due parole su di lei: da promessa di Broadway, icona mondiale del disco soul, pubblicato questo pezzo nel 1980, è un capolavoro di produzione curato dal produttore James Mitune.

0: bet your last money.
1: Tutti a bordo del treno più funky della storia. La danza, lo stile, l'orgoglio. Soul Train. Il viaggio più incredibile della musica black è appena arrivato in stazione.
2: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
3: Chissà quanti di noi hanno nelle proprie case, nei propri archivi, nei propri cassetti, diciamo così, il Walkman. È ancora il re della musica portatile, stiamo parlando del 1980, ma si vedono in giro già i primi lettori CD e portatili che sono andati a sostituire il Walkman. I videogiochi domestici passano da macchine come il Commodore 64 alle prime console di nuova generazione. Il prossimo pezzo, Dancing, sempre di Stephanie Mills, tratto dall'album Sweet Sensation, e qui entriamo nel piano del funk degli anni 80. È un brano che non concede soste, è pura energia ritmica. A tra poco.

0: Sei all'ascolto di La Radio a Modo Mio, format radiofonico ideato e condotto da Max Lanzi.
1: Stai ascoltando La Radio a Modo Mio con Massimo Lanzi.
2: Bene, stiamo parlando degli anni 70 e nelle case italiane arriva sempre più spesso la televisione a colori, che cambia il modo di vivere gli eventi sportivi, i film e gli spettacoli. Ora noi, per quanto riguarda la musica, il nostro percorso è parallelo, così possiamo dire. Ci andiamo ad ascoltare un bel pezzo, Don't Love You, Love You Anymore di Teddy Pendergrass, del 1977. Questo brano è una delle più potenti e dolorose lezioni di soul mai registrate. A tra poco.

0: l'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
1: È mezzanotte e 31 minuti.
2: Radio Tiguglio, la musica che vuoi, quando vuoi.
3: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
4: Bene, fine degli anni 70, inizio degli anni 80, e in Italia esplodono le radio libere dando voce a nuovi generi musicali. Ci abbiamo fatto una trasmissione intera su questo e tanti giovani speaker, tra i quali il sottoscritto e Dottor Funker, nostro regista di là del vetro. Noi stiamo sempre percorrendo due strade che non si incontrano mai, ma poi alla fine si incontrano. E come parliamo dei fatti del vintage, tutto quello che è successo, che è accaduto tra gli anni 70, 80 e 90, in parallelo con la musica di nostro gradimento, cioè quella che programmiamo qui alla radio a modo mio oramai da 15 anni, la black music, e come dice il Dottor Funker e dintorni. Oh, ora ci ascoltiamo un pezzo, lui sempre, di Teddy Pendergrass. Ci ascoltiamo un suo successo clamoroso, Easy Is Gotta Take Easy. A tra poco.
5: Alla radio a modo mio, la musica che in pochi ti farebbero ascoltare.

0: Eccoci, c'eravamo andati a prendere un caffè con Dottor Funk. Allora, ora siamo negli anni 2000-2001 per l'esattezza, e parliamo di Wikipedia, che ha cambiato radicalmente il modo di cercare informazioni, rendendo il sapere accessibile a chiunque avesse una connessione a internet, abbattendo le barriere delle enciclopedie costose e di elite. È uscita nel 2004, il beat originale era stato pensato per un altro artista, ma Lee John lo rielaborò apposta per lui. Stiamo parlando di Usher con la sua Year, un pezzo tratto dall'album Confession, il suo primo album del 2001. A tra poco.
1: Sei all'ascolto di La Radio a Modo Mio, format radiofonico ideato e condotto da Max Lanzi. Peace out.

0: vada via amore.
1: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
2: Bene, allora torniamo in studio e stavo un attimo leggendo, mi sono perso, ecco, dottor Funk, tirami su la tendina qua. Bene, ora ci andiamo ad ascoltare un bel pezzo, siamo nel 2026, una cosa molto recente, e ci siamo posizionati su sonorità più calde e avvolgenti con questo pezzo Let Me Be nella versione di Beat, un brano che gioca sull'equilibrio tra suono elegante e vibrazioni soulful e house di qualità. A tra poco.
3: Alla radio a modo mio, ecco arrivato lo spazio della house music.

0: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
1: Bene, ora è arrivato il segmento, ecco la parola, il segmento della radio a modo vostro. Ci sono arrivate in settimana 3 email e li abbiamo selezionate per questa settimana. Ne abbiamo già altre pronte con delle richieste da amici e mi sorprende il fatto che sono molti, molti amici da tutto il mondo che ci scrivono e ci ascoltano, ma anche ci richiedono dei pezzi a me perfettamente sconosciuti. Comunque abbiamo un saluto da Montreal. Ciao Max, ti seguo sempre in streaming qui dal Canada, la tua musica e quella di Anna Sol, la nostra collega del programma qui accanto, scaldano sempre il cuore. È possibile ascoltare un vero pezzo da 90 per il mio impianto hi-fi? Beh, lui ci richiede Carisma di Tom Brown, è il brano perfetto per staccare dopo una lunga giornata di lavoro. Un abbraccio a tutto lo staff della radio a modo mio da Umberto da Montreal. A tra poco.

detto, abbiamo Federico che ci scrive da Caracas. Grande Max, ti scrivo da Caracas, qui la vita corre veloce e la musica è la nostra benzina. Ascolto sempre le vostre selezioni e apprezzo tantissimo il vostro focus sulla ricerca sonora. Avrei una richiesta di classe: potresti passare Soul So Rainbow di Dimitri from Paris? Quel mix di raffinatezza e groove è esattamente quello che ci vuole qui in questo momento. Grazie per la vostra passione, continuate così.

Bene, io sono Max Lanzi, questa è stata la radio a modo mio e anche questa settimana una bella passeggiata ce la siamo fatta tra la musica e quello che c'è intorno, che poi è la storia assoluta di una vita vissuta. Bene, dalla compagnia dell'Everfunk, una mano sul cuore per tutti voi. Alla prossima!

0: Ascolta Radio Tiguglio, il meglio della musica in streaming lo potete ascoltare solo sulla nostra radio.
1: Bene, la radio a modo mio termina qui. Maxi mette subito al lavoro, per scovare nuovi pezzi funky. Ed io, Miguel, vi aspetto la prossima settimana. Hasta la vista.
2: Radio Tiguglio Web,
3: la colonna sonora della tua giornata.

Radio Tigullio Ambient vi porta nelle notti musicali dei più importanti locali ambient. Vintage Café, Buddha Bar, Café del Mar. Jazz, chill e ambient sono le atmosfere musicali di Radio Tigullio Ambient. Un flusso musicale per intenditori.

0: Ciao, sono Dani, vi aspetto con il mio programma Top of Music, con tante belle curiosità, argomenti vari di cui parlare insieme e tanta tanta bella musica leggera di ogni quando e di ogni dove. Ogni mercoledì dalle 13 alle 14 su Radio Tiguglio.
1: World Music Night, Sound Special on the World. Tutti i suoni del mondo arrivano finalmente nella tua radio. Un'esclusiva da non perdere. World Music Night, la notte più glamour.
2: Ogni notte, tra venerdì e sabato, alle ore 1, su Radio Tiguglio Web.
3: Ciao, sono Claudio Bosco, ti aspetto il sabato alle ore 19 con Black Coffee, il meglio della soul, funky and disco e le novità discografiche della settimana qui su Radio Tiguglio Web.
4: Tutti a bordo, si riparte dentro i meandri della grande musica italiana. Io sono Paolo Tocco e ogni settimana vi porto tra le pieghe dei dischi, libri e eventi il tutto dalla viva voce dei protagonisti. Trans Europe Express, ogni giovedì puntuali alle 20:30, proprio qui su Radio Tiguglio.

0: tutte le domeniche alle 14 e mercoledì alle 11 su Radio Tiguglio va in onda Anime Viandanti, un programma di Gianfilippo Campi con Maya Punto e Vangagliano, con allegria nei sentieri d'Italia tra arte, mito, leggenda e naturalmente ottima musica.
1: Amiche e cari amici, sono Paolo Avanzi, artista, scrittore, performer, e conduco Cult News, la rubrica di informazione e divagazione culturale che va in onda tutti i lunedì alle ore 11 su Radio Tiguglio Web. E con voi parlerò di libri, arte, cinema, teatro, spettacoli, musica. Vi aspetto alle ore 11 su Radio Tiguglio Web tutti i lunedì, non mancate!